0: Poi Geolier con Video 8 su Radio Bella e Monella. Noi però, mentre aspettiamo le vostre risposte al 393-7366-170, per quanto riguarda dirci qual è il vostro film preferito raccontandoci la trama in pochissime parole, siamo andati anche a capire perché le persone dicono che sia preferito, cioè un film come diventa preferito per una persona.
1: È quando acquisisce, secondo la gente, un valore anche molto personale. Per questo, cosa deve avere per diversi motivi? Quali sono i motivi questi? L'emozione, ok? Ti ha fatto provare qualcosa di particolarmente forte.
0: Beh, ad esempio, io ne parlo sempre, no? Ormai sono diventato scontatissimo quello che riguarda Toy Story.
1: Per forza.
0: Lo vedi da bambino, ci cresci e poi.
1: Bravo, lo vedi da bambino, momento della vita, il secondo punto della nostra lista. Perché l'hai visto magari in un periodo importante, un film che ti ha segnato in quel momento.
0: Certamente.
1: Come appunto un bambino. L'identificazione, quindi ti riconosci nel personaggio. Tu hai un po' l'aspetto da Woody?
0: No, in realtà io mi identificavo più su Buzz. Mio fratello invece era Woody.
1: Era Woody tuo fratello? Pensate che storia. Io ero il signor patata.
0: Ah sì?
1: È sempre divertente. Identificazione della meta, estetica. Anche questa richiama comunque l'identificazione. Poi la risonanza, cioè il film continua a farti pensare anche dopo averlo visto a quel film e a tutto quello che ne compete.
0: Anche perché poi in tanti casi escono il 2, il 3, il 4, il 5, eccetera.
1: Ma anche rivedere lo stesso film, quindi la ripetibilità. Hai voglia di rivederlo, ok? Magari anche sapendo esattamente cosa succederà, non te ne frega, lo rivedi 5.000 volte, è normale. La scoperta, perché è stato il film che ti ha fatto scoprire qualcosa, e anche un'associazione, ossia lo colleghi a una persona, a un luogo, magari a quel momento, a quell'estate, a quell'inverno.
0: Perché magari l'hai visto con quella persona.
1: Bravo.
0: Quindi amici, 393-7366-170, diteci qual è il vostro film preferito raccontandoci la trama in pochissime parole.
2: 393-73-66-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: qual è il tuo film preferito? Ma attenzione, dovete raccontarcelo con la trama, appunto, scritta in pochissime parole. Noi dopo lo capiamo, è un trame speech al contrario.
1: Sì, esattamente. Come ad esempio c'è chi ci scrive una storia d'amore impossibile a bordo di una nave destinata a diventare leggenda.
0: Vabbè.
1: E non è Io sono leggenda.
0: No, non è Io sono leggenda,
1: perché
0: il
1: protagonista non era una nave.
0: No.
1: E ovviamente stavamo parlando, o meglio, ci state raccontando del Titanic.
0: Ah, pensavo ai Pirati dei Caraibi.
1: No,
0: vabbè,
1: sono cose
0: così. Ancora, un padre trasforma la tragedia della guerra in un gioco per proteggere suo figlio.
1: Ulala.
0: Questa è già più difficile, eh?
1: Questo non mi viene in mente.
0: Anche perché secondo me si è sbagliata. Cioè, sì, è vero, guerra.
1: Okay.
0: Però, secondo me, adesso facciamo la tragedia dei campi di concentramento. Okay. Già avete capito qual è?
1: Certo. Sì, assolutamente.
0: Vedi?
1: Assolutamente.
0: Sì, la vita è bella comunque. Sì. Era chiaro. Era chiaro. È quello, spero di sì, sennò ho fatto tipo un giro di parole incredibile. Adesso mi fa: no, parlavo
1: di un'altra cosa.
0: Non lo so, per l'Arbor. No,
1: non credo che sia neanche quello.
0: No.
1: Comunque avete capito: al 393-7366-170, ancora pochi minuti per raccontarcelo. Il vostro film preferito, raccontato con una trama di pochissime parole.

0: 2 su Radio Bella e Monella chiude la nostra mezz'ora insieme.
1: Mamma mia, stavo leggendo un po' di trame, visto che stiamo giocando con questo, no? Diteci la trama del vostro film preferito in pochissime parole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Beatrice Quinta con Attrazione Fatale.
1: Guè, mi hai capito o no?
0: E Boro Boro Elettro Lamborghini vs Bad Bunny con Mi Delinquente Mashup.
1: Ah, sei un delinquente, finalmente l'hai ammesso. Grazie Antonello che ti ha fatto esprimere queste parole.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma adesso torniamo a parlare con voi. Vi stiamo chiedendo qual è il film preferito, o meglio, vi stiamo chiedendo di raccontarci il vostro film preferito con una trama spiccia spiccia, corta, esatto, come dicevamo noi, no? Ecco, partiamo da lui che dice: il figlio a Laura.
1: Okay. Laura.
0: Ok, il padre alcolista viene posseduto dagli spiriti di gente morta male nell'hotel che devono sorvegliare per tutto l'inverno.
1: È facile, dai. Sì. Certo, molto facile.
0: Dai,
1: mamma mia.
0: Devi dirlo, qual è?
1: Sì. A spasso con Stacy.
0: Ma che a spasso con Stacy?
1: Non è. No. 40 anni vergine.
0: Non
1: è neanche 40 anni vergine.
0: Io credo sia Shining.
1: Non ne ho la minima idea. Io ho certi film di evito. Penso un po'.
0: Secondo me è Shining. Io ho questa idea. O quello. No, ma che non è il figlio che è con. Sì, secondo me è Shining.
1: Vabbè,
0: può essere anche in stesso senso. Ma...
1: una bella spollicciata qualora fosse giusto.
0: Esatto. Ancora, buon pomeriggio. La frase è: la perdita ha fatto parte del mio viaggio, ma mi ha mostrato ciò che è prezioso, eccetera eccetera. Oppure: non potete mettere baby in un angolo.
1: È benvenuti al sud.
0: Sì, non è benvenuti al sud. Però non è una trama questo. Ci hai mandato una citazione dal film, capito?
1: Certo, c'ha ragione.
0: No, c'ha ragione, abbiamo chiesto una cosa diversa. Scusami.
1: Scusami, le frasi non sono esse stesse le trame?
0: Sì, certo, il sogno che è esso stesso.
1: Ancora un'altra, l'ultima per questo intervento.
0: Dai, questa che la sappiamo tutti. Un orfano sfreccia nei cieli americani su un F-14 e diventa un eroe di guerra. Nonostante abbia perso il suo compagno di volo, ancora piango. Fabietto da Milano.
1: Superman!
0: Non è Superman.
1: Non è Superman.
0: No. Anche perché lo dicono, è un aereo! No, non è
1: e
0: così.
1: Chi è?
0: Cosa?
1: E chi è?
0: Questo film qua?
1: Sì.
0: Sarà Top Gun, che ne so io.
1: Magari è Iron Man, perché perché non è su un F-14.
0: Non è su
1: un F-14. Ultimi minuti per raccontarcelo.
2: Radio Bella e Monella.

0: It FIBA dal 1990 con il diavolo.
1: Non c'è bisogno di colpire gente a caso.
0: No, no, non ho colpito nessuno, era così per rendere omaggio a Piero Pelua.
1: Parliamo delle trame dei vostri film preferiti, dovete dircelo in maniera spiccia spiccia veloce al 393-7366-170. Sentiamo lei, vai.
2: Diga. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Allora, una moneta.
1: Vai.
2: Ha fatto parte di... Esce la luna.
1: Sì.
2: E diventano tutti scheletri.
1: Ah, beh. Ciao. Affari tuoi. Affari tuoi, bravo, bravo. Scusa. Alvise. No, qual è veramente il mio?
0: È la maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi.
1: Ah, davvero?
0: Certo, tu cosa stavi per dire?
1: Stavo
0: per...
1: No, non c'è tanto.
0: Dai, dillo, per piacere.
1: Non mi ricordo il titolo, quindi.
0: Perché
1: sì.
0: Appena abbiamo ascoltato questo fuori onda, lui fa. Lo so, tranquillo.
1: Stavo per dire forse un Nightmare Before Christmas, cose
0: invece,
1: di questo genere.
0: Invece, no. Magari non è vero,
1: magari
0: per carità,
1: non è
0: però.
1: Vero, vai.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
3: Il mio preferito è quello di uno psicologo,
1: sì?
3: Che crede di aiutare un bambino che dice di vedere le persone morte.
1: Vabbè.
3: E alla fine, invece, lo psicologo scopre una realtà sconvolgente. Uh-huh. Il bambino è davvero, vede davvero quello che dice, insomma.
1: Però posso dirti che il finale faceva un po' schifo, cioè nel senso, il finale è importantissimo.
0: Adesso posso fare così la biografia di Damiano Amente,
1: no.
0: Un po' bruttino, perdonami.
1: non è così.
0: Dai.
1: Però mi fa ridere perché è il finale più conosciuto, più spoilerato della storia, no? Parliamo
0: Pensa
1: del stesso
0: io
1: senso.
0: A quasi 36 anni non l'ho mai visto.
1: Male.
0: E tu mi puoi anche dire che alla fine si trovano a tè caldo e popcorn e io ti crederei.
1: Non possiamo dirlo. No,
0: peccato,
1: no,
0: posso dire.
1: Vogliamo
0: peccato.
1: Chiudere con gli altri messaggi. Allora, Simone dice: un uomo esce di galera e cerca lavoro, il cognato gli trova diverse occupazioni ma vanno tutte male.
0: Ah,
1: Simone
0: questo,
1: da Milano.
0: Questa è Damiano Menta 2.
1: Sì, infatti.
0: Incredibile.
1: Film,
0: mamma mia, ragazzi.
1: Proseguito. Violet, un'aspirante cantautrice con la paura del palco, si trasferisce in una grande città e trova lavoro come barista in un locale famoso. Supera la paura grazie al lavoro e all'amore. Tante care cose.
0: Questa è della Disney, è Violetta.
1: Non è Violetta.
0: Non è Violetta.
1: No. Questo, se non sbaglio, è Le ragazze del Coyote Ugly.
0: Ah, ok. Ok,
1: presente?
0: Violet o Violetta.
1: Quante volte l'hai rivista?
0: Neanche una. No,
1: solo
0: no.
1: Nella tua cameretta.
0: Non l'ho mai vista in vita mia. Mi ricordo solamente probabilmente la colonna sonora, perché c'era il video che veniva ripreso proprio dentro.
1: E certo, è la parte che hai voluto vedere, rivedere.
0: Io mi baso solo sulla musica.
4: Certo. Radio Bella e Monella.

0: I Negrita con Gioia Infinita su Belle Monella, ma anche le gioie infinite finiscono. Lo è so vero. Che è un ossimoro questa cosa.
1: Lo so.
0: Ma chiudiamo così queste nostre due ore.
1: Ma tranquilli, torniamo domani, sempre dalle 16 per quanto mi riguarda.
0: Tu rimani.
1: E tu dalle 15, eh.
0: Sì.
1: No, io adesso sì.
0: No, una pennichella.
1: No, assolutamente.
0: Una pennichella.
1: No, non si dice più che
0: mannaggia.
1: Come parli vecchio.
0: Mamma mia, Andrea.
1: A domani, una buonanotte a tutti quanti.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È dedica di Ernia, è la prima canzone della nostra seconda ora insieme. 9 minuti dopo le 13 ci siamo lasciati con questa notizia, quella che George Clooney probabilmente aprirà un ristorante italiano in Francia.
2: Esattamente, quindi dai Chuck di Hollywood lui arriva anche nel settore ristorazione, quindi ha deciso di crearsi insomma una nuova realtà.
1: Diciamo che è favorita dal fatto che lui ha una villa super da un sacco di anni alla di Como, quindi è grande fan della cucina italiana, sì. E poi l'ho portato a fare questo passo, sicuramente un investimento ci avrà visto lungo, no?
2: Esattamente.
1: La cucina italiana è amata in tutto il mondo.
2: Sai che tra i suoi piatti preferiti ci sono gli gnocchi al pesto?
1: Mai mangiati?
2: Neanche io. Guarda, io ho sempre mangiato la pasta al pesto.
1: Le trofie.
2: Ma non gli gnocchi, il risotto, in particolare quello con i funghi porcini e il tartufo.
1: Beh, quello è buono,
2: mamma,
1: buono,
2: che spettacolo.
1: Buono.
2: E poi la pizza. Invece la preferita della sua amata Amal è la margherita con la rucola.
1: Cioè margherita classica
2: la
1: rucola.
2: Pizza con la rucola.
1: Mamma
2: sì.
1: Mia che fantasia.
2: Boh, non lo so.
1: Beh sicuramente sarà buona però niente di che. Mi sembra una cosa casalinga.
2: Infatti però lui non è l'unico che ha deciso di avviare insomma un'attività di ristorazione, ma anche Robert De Niro, Ryan Gosling e anche addirittura Lady Gaga.
1: Lady Gaga
2: che ha avviato insieme alla famiglia una trattoria che si chiama Joanne.
1: Bella.

0: Sì, stiamo parlando di questi ristoranti italiani aperti da queste superstar, Robert De Niro, Ryan Gosling, Lady Gaga, e l'ultimo, l'abbiamo citato, è proprio lui, George Clooney.
1: George Clooney, che appunto ha deciso di aprire questo ristorante italiano in Francia. Qualcun altro invece ha fondato Mom's Spaghetti a Detroit, ed è Eminem, e il nome deriva da un suo celebre verso contenuto nella canzone Lose Yourself.
0: Anche tanti noti VIPs italiani hanno locali in Italia, sì. Claudio Amendola, Diego Abatantuono, Antonio Albanese, vabbè, un sacco di calciatori, anche Gattuso, e tanti altri.
1: Beh, il cibo è un super business ogni volta, vero?
0: Ma poi quando ne hai talmente tanti, cioè, da qualche parte ti dovrai investire.
1: Li devi investire, non li puoi tenere né sotto il letto né in banca.
0: E devi dire che loro non fanno parte neanche di quei calciatori che hanno guadagnato chissà che cifra, cioè ovviamente tantissimi soldi, però rispetto al giorno d'oggi.
1: Beh, visto che hai detto calciatori, salutiamo e ringraziamo per tutto quello che ha fatto Lionel Messi.
0: Partita da Dio ieri. Ma... devo scegliere una squadra un pochino più competitiva. Cioè, con tutto il bene, col Benin hanno giocato.
1: Che ti devo dire?
0: Sembrava fatta
1: un grande colpo, no? I grandi prima o poi devono lasciare spazio giovani.
0: Comunque, saluti a Lionel Messi. Noi tra poco vogliamo chiedere a voi quali ristoranti preferite. Se dovete andare fuori a cena, ristorante italiano,
1: sushi, la pizza.
0: Anche qui c'è una bella diatriba.
1: Esatto. Radio Bella e Bonella.

0: È sempre più difficile scegliere quale ristorante andare, in quale ristorante andare di sera, anche quando magari si parla con gli amici, immagino una squadra di calcio che finisce l'allenamento, allora dove andiamo a mangiare? O magari anche tra partner, no? Amore, stasera sì, dove voglia di cenare? E iniziano le idee. Il sushi? No, ma il sushi ho mangiato settimana scorsa. Allora andiamo a mangiare una bella pasta? No, ma la pasta, sai, è di sera,
1: non
0: mi piace.
1: No.
0: Andiamo a mangiare in una steakhouse? Sì, no, ma poi sai, c'è solo la carne. Vuoi andare al messicano? No, ma il taco spiccante. È sempre...
1: Allora stiamo a casa e poi ma non ti si può dire niente e si litiga. Io ho litigato un sacco di volte con il mio ex per dove andare a mangiare.
0: È difficile.
1: Ma è una pizzetta anche a casa ogni tanto ci può stare.
0: Certo, tant'è che ormai tutti i locali sono predisposti anche allo
1: asporto,
0: sport.
1: Sì, tante
0: volte si può direttamente consumare tutto a casa. Però volevo un po' parlare con voi al 393-7366-170 e chiedere quali sono le vostre preferenze, anche un po' per capire, visto che tutti i ristoratori di solito italiani si lamentano perché dicono che il sushi hanno distrutto i mercati, no? E tutta la gente preferisce andare al sushi.
1: Ma non è vero, dopo un po' stanca. Io, per esempio, se voglio andare a mangiare fuori e sono in una giornata, cioè ho avuto una giornata pesante, non voglio far da mangiare, vado in quel posto dove so che c'è il mio piatto preferito, quindi non provo cose nuove.
0: Beh, tornando al discorso di prima, scusa, del fatto del sushi.
1: Sì.
0: Tanta gente pensa che sia migliore perché dice, vabbè, pago 30-35 euro e mangio all'infinito. Ma alla fin fine una certa non hai più fame.
1: No, non è più fame.
0: E anche se mangi un piatto di pasta in un secondo con 35 euro che spenderai alla fine,
1: sì,
0: sei pieno.
1: E mangi anche un pochettino meglio, perché poi al sushi ordini tutte cose che non sono salutari. Radio Bella e Monella.

0: Che duetto quello tra Tiro Mancino e Simona Molinari?
1: Nuvole, Bossa in Blu, bel pezzo. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo a parlare di ristoranti. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: In Your Eyes, Get Far, Lenny Manica.
1: Con il remix di chi?
0: Di... non lo so.
1: Madame? Perché solo tu
0: Sfere
1: mi hai
0: basta.
1: Capito, bravo. Poi prima lui era con Marrakesh e poi c'erano altri artisti nella pillola di Italiano.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Tutto molto bello. Mercoledì 7 di ottobre, la nostra pausa pranzo di Bella e Monella, dove si parlava di ristoranti. Sì. Poi non so cosa sia successo.
1: È arrivato questo messaggio da Tommy e dice: sapete qual è il sushi che fa più solletico? Il nigiri. Mi fa troppo ridere.
0: Vabbè, dopo questa super battutona
1: chiudiamo la radio.
0: Grazie a tutti,
1: è stato
0: per
1: bello
0: seguirci sempre. Se non ci seguite, capisco il motivo.
1: È finita la stagione per Damiano Mentana dall'anno.
0: Si parlava di ristoranti, quelli che vi piace più frequentare. Al 393-7366-170 il messaggio di Riccardo che dice: ma vuoi mettere il buon ristorante italiano con un buon calice di vino? Vabbè,
1: sì.
0: Ormai si beve bene anche in tanti altri ristoranti.
1: Sì, oppure sei nelle grandi città, magari vai a Roma, vuoi non uscire a cena e andarti a spaccare di carbonara?
2: Radio Bella e Monella.

0: un'altra moda che c'è tra la ristorazione, anche lì tanta, tanti battibecchi tra chi difende un tipo e chi difende l'altro, è lo smash burger, no?
1: Buono lo smash burger.
0: Tanti difendono l'hamburger tradizionale, quindi più grossetto, sì, con la cottura magari fatta al sangue. Lo smash burger invece è questa nuova moda che sta entrando davvero molto forte all'interno, allora, dei mercati e dei ristoranti.
1: Io ne ho mangiati pochi, quindi tre smash burger.
0: Cioè in tutta la tua vita hai mangiato tre smash burger?
1: Non ne ho mangiati tanti.
0: Tre.
1: Vabbè. In tre posti diversi, ovviamente. Okay. Il più buono l'ho mangiato ad Una Verde.
0: Sì.
1: In questo ciringhito che è aperto solamente d'estate. Non posso fare marchetta. Ragazzi, uno smash burger devastante. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: salmonella.
1: Tutta da cantare.
2: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: Ok. Respira.
1: Allora, parliamo di ristoranti, di cosa mangiare, di cosa non mangiare. Ci sono persone invece che hanno avuto una brutta esperienza in un sushi e insomma dicono che il pesce era un po' avariato e sono stati male. Ah, può capitare.
2: Può capitare non solo al sushi, cioè in qualsiasi ristorante.
1: Esatto, cioè
2: anche
1: non
2: in un ristorante
1: esageriamo.
2: Italiano che magari il pesce non è stato abbattuto può stare male. Anche in uno dei migliori ristoranti d'Italia che magari trattano pesce, magari anche ristoranti stellati, puoi stare male se non viene fatto.
1: Può capitare
2: tutto quello che è necessario per la materia prima.
1: Può capitare. A me non è mai successo. Invece mio fratello è capitato con delle uova.
2: Magari capita. Io sono stato anch'io male per delle uova. Una volta ho mangiato un tramezzino tonno e uova, non lo dimenticherò mai. Sono stato malissimo. Ed è per quello che poi non lo apprezzo come tramezzino.
1: Ma poi non lo puoi più mangiare.
2: Ma
1: come fai a rimangiare tonno e uova se sei stato male
2: trauma.
1: Con le uova?
2: Ad esempio sono stato male con una poke. Sono stato male con una poke e da lì non ho, sa, 3 anni che non mangio poke.
1: Meglio, meglio così.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: italiane da cantare.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno.

0: Cash con Gue Pequeño e Casini, la prima canzone della terza e ultima ora, 8 minuti dopo le 14. Abbiamo parlato di ristoranti, cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno. Mi collego al fatto anche di alimenti mai mangiati. Ad esempio, io non ho mai mangiato la forchetta fatta al momento, calda, cioè, il tronchetto di forchetta tagliato a coltello col pane caldo. È una cosa che mi manca, una skills.
1: La forchetta di Ariccia l'hai mai mangiata?
0: Sì, sì, però non, ripeto, calda, tagliata al momento, appena fatta. Un'altra
1: cosa,
0: tu, il tronchetto appena fatto caldo è buono nel panino,
1: mamma mia, magari con il grasso, un po' della porchetta un po' sciolto, con il bovis sopra,
0: buono. Vabbè, cose che non hai mai mangiato?
1: Cose che non ho mai mangiato.
0: Degli alimenti.
1: La wagyu.
0: Anche
1: mai mangiata la wagyu, mai mangiato il vero tartufo d'Alba.
0: Quindi no, tartufo sì. Robe, anche il caviale.
1: Caviale anche non mi piace.
0: No,
1: la bottarga tutta la vita, piuttosto. Sì, grattugiata sopra la pasta. Cose in realtà costose. Non ho mai mangiato. No, i ricci di mare li ho mangiati quest'estate
0: buoni,
1: in Sicilia.
0: Buoni, ricci di mare.
1: Che non li avevo mai mangiati, mi hanno fatto una spaghettata allucinante. Che altro? Non lo so. Ti viene in mente qualcosa da chiedermi?
0: Che tu non hai mangiato? Il tiramisù.
1: Sì, l'ho mangiato. Ma che domanda è il tiramisù?
0: Il salame al cioccolato.
1: Tra l'altro c'è il tiramisù World Cup questo weekend a Treviso.
0: Sì. Bello.
1: Tutto il mondo riunito a Treviso per giudicare il miglior tiramisù del mondo. Radio

0: Omida semplicemente al 393-7366-170. È il momento di cantare.
1: Torna il momento della canzone che fa. Scegliete voi la canzone, ne cantate un pezzettino, mandate un messaggio vocale e uno di voi verrà messo in diretta su Bella e Monella.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Annalisa, madame amica su Belle Monella, è arrivato il momento di sentire chi è stato selezionato per la canzone che fa.
1: È un bel bambino, sentite un po'.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini.

0: fatto a Sanremo nel 2007. Noi ci fermiamo, ma la pausa pranzo, Paciorotto e Scorchiarella continua fino alle 15. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: italiane da cantare.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo ascoltato la pillola degli anni firmata Matteo Monti e abbiamo ascoltato Anna Oxa, un'emozione da poco, Miley Kayan, Animali Notturni.
2: E c'era anche Jovanotti con Prima che diventi giorno.
0: Bella e Monella.
2: Noi vi ricordiamo i nostri appuntamenti, soprattutto quello prossimo di domenica mattina, l'11 ottobre. Mi raccomando, non mancate, perché Radio Bella e Monella col track e con la Dallan saranno a...
1: all'antica fiera di Bresseo a Teolo, in provincia di Padova. Appunto, sarò lì dalle 8 del mattino, quindi mi alzo presto per interagire con voi e tramite Damiano dalla diretta qui a Castelfranco Veneto. Ci sono mercati, c'è l'area agricola, ci sono i produttori di spettacoli e iniziative per grandi e piccini.
2: Mi raccomando, non mancate, è una delle fiere storiche del territorio, col mercato, tante cose da fare. Venite a trovarci, non mancate, domenica 11 ottobre.
1: Mi raccomando, dalle 8 alle 12.
3: Radio Bella e Monella.

0: i piatti, viene fuori, visto che avevamo citato un po' il sushi, che a Tokyo c'è il sushi bus.
1: Sushi bus per mangiare in un ristorante su due piani mentre appunto si gira la città.
0: E non ti viene il mal di macchina? Il mal di bus,
1: so,
0: anzi.
1: Non lo so. È un'esperienza insomma di poco più di un'ora che ti permette di consumare questo pasto mentre osservi alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese.
0: Giapponese! Te lo ricordi il video quello? Mazzana giapponese.
1: Mazzana giapponese.
0: Te lo ricordi o no?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Che maglia aveva addosso lui?
1: Rossa.
0: No.
1: No?
0: Ma la maglia del Napoli.
1: Del Napoli, del Napoli, del Napoli.
0: Mazzana giapponese.
1: Mazzana giapponese. Quindi potete visitare Tokyo senza rinunciare al sushi, che poi tutti quelli che sono stati in Cina, in Giappone, sì, soprattutto in Giappone, hanno detto che il sushi che mangiamo qua
0: è
1: non è minimamente
0: roba
1: paragonabile a quello che si mangia lì.
0: Vabbè, magari lì useranno anche materie prime molto più, più prestanti.
1: Sì, ma come quando mangi la carbonara all'estero o la pizza all'estero, non sarà mai come mangiartela a Roma o mangiarti una pizza da Michele a Napoli. Radio.

0: De Palma è ragazzino, finisce così quella che è la nostra pausa pranzo. Appuntamento come sempre a domani dalle 12 alle 15. La pausa pranzo è Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Noi invece vi lasciamo in buone mani, come sempre dopo di noi c'è Alvise, Dalla Dallan e Damiano Menta. È tutto, vi mandiamo tanti bacini, vero?
0: No, bacini no.
1: Perché no?
0: Abbracci virtuali.
1: Va bene.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: la mattina del giovedì il sole sorride.
1: Beh, insomma, visto le previsioni meteo oggi.
0: Hai ragione, effettivamente. La vita
1: sole.
0: Sorride.
1: L'autunno sorride.
0: Beh, l'autunno, andiamo, è tempo di migrare.
1: Beh, ci sono tante cose belle dell'autunno.
0: Elencamene qualcuna.
1: Il foliage, la zucca, i funghi, le castagne. Tutte queste cose qui sono bellissime.
0: Sì, Halloween.
1: Vabbè, Halloween, vogliamo metterci.
0: Ci vestiamo il giorno di Halloween, cioè, da zombie.
1: Beh, io mi vesto ogni giorno.
0: Tutte le mattine a quest'ora siamo uguali, siamo degli zombie.
1: E siamo vestiti, comunque.
0: Sì, sì, sì, sì, vi diamo il buongiorno e il benvenuto in Buongiorno un calo, anteprima per il momento in cui vi raccontiamo tutto quello che è successo ieri durante la trasmissione dalle 6 alle 9.
1: Assolutamente, ieri di che cosa hai parlato?
0: Quale sarebbe il mese ideale per te per andare in vacanza?
1: Cioè,
0: se
1: tutti.
0: Se potessi
1: tutti.
0: Scegliere.
1: Mi piace l'estate, okay. Ma mi piace anche dicembre. Perché poi, vabbè, io fan del Natale,
0: ma tu
1: ragazzi.
0: Sei fan del Natale, quindi andresti presumibilmente al freddo, cioè in montagna,
1: sì.
0: Tipo a Natale, neve,
1: certo.
0: Pini, palline colorate, cioè
1: sì.
0: Non ai tropici.
1: Anche
0: tipo,
1: nelle grandi città.
0: Tipo Natale a Miami, Natale nelle isole Seychelles, Natale in Australia. Sai che in Australia si veste una Babbo Natale,
1: sì.
0: Va in spiaggia sul surf.
1: Ma
0: no?
1: Quello potrebbe starci.
0: Ecco, abbiamo parlato di questo, ho chiesto se potendo uno sceglierebbe di andare in vacanza magari in un altro periodo dell'anno.
1: Sentiamo.
0: Ti faccio sentire cosa mi hanno risposto.
2: E zippo, ma è bello anche ottobre per andare in ferie. Logico, chi si può prendere le ferie? Perché i classici operai hanno quelle settimane. Chi ha la partita IVA, i lavori autonomi come noi, ce li possiamo prendere anche fuori durante l'anno, ecco. Anzi, preferiamo fuori da agosto, solitamente noi.
3: Ciao ragazzi. Per fortuna sono tra quelli che si possono scegliere le ferie. 15 giorni a maggio in America, 20 a settembre in montagna e adesso parto venerdì per un road trip della parte ovest dell'America di un mesetto. Un lavoro un po' pesantuccio e duro come vedi dall'orario, però ho la fortuna di potermi scegliere quello o i giorni o i periodi che voglio durante l'anno. Un abbraccio ragazzi.
4: Buongiorno Luca, ma secondo te c'è bisogno di scegliere un mese preferito? Cioè io partirei sempre, vorrei essere sempre in vacanza. Comunque non volo, quindi non posso andare lontano nei posti esotici o altro. Però se potessi scegliere, prendermeli quando voglio, anche se potrei farlo, ma non c'è mio marito che non può, andrei giugno o settembre. Buongiorno Luca, Samu.
5: Radio Bella e Monella.

signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male.

maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri dalle ore 7 alle ore 8 abbiamo parlato di relazioni, abbiamo parlato e abbiamo discusso di ansie.
2: Già, perché c'è un'indagine statistica realizzata che dice che, soprattutto è stata realizzata sugli uomini, soprattutto gli uomini, quando conoscono una donna che gli piace in maniera particolare, cioè una persona che proprio ti attrae terribilmente, diventano più timidi, vanno in ansia e vanno nel panico. Sarà
1: è
2: vero,
1: normale,
2: sarà falso.
1: Sì.
2: E allora abbiamo indagato un po' su questa cosa con i nostri ascoltatori, anche chiedendo di raccontarci esperienze, magari.
1: Beh, diciamo che la piega della puntata, sì, la puntata sì, ha preso sì, una piega sì, piuttosto sì, particolare, perché c'è chi ci ha raccontato anche dei dettagli di abbigliamento, vestiti, quindi cose pensate, magari sono passati 30-40 anni.
2: Sono rimasto sorpreso dal fatto che un ascoltatore ci ha mandato un messaggio dicendo che lui si ricorda esattamente com'era vestita quella che adesso è sua moglie da 40 anni.
1: Pensa quanto era cotto.
2: Pensa quanto amore c'era nell'aria.
1: Che bello! Bello.
3: Ciao, buongiorno. Allora, non ricordo come fossi vestita io al primo appuntamento, ma mi ricordo la prima uscita con un ragazzino che avevo conosciuto al mare, durante la settimana di mare. Poi l'ultima sera abbiamo deciso di andarci a mangiare un gelato, avevamo 15, 16, 17 anni. Lui frequentava l'Accademia Nautica a Venezia ed è venuto a prendermi in hotel vestito da marinaio. Giuro, volevo morire. Avete presente la classica divisa bianca con il bavaglino davanti, con i bordini azzurri, cappellino, scarpette, mocassino? Una vergogna, figuriamoci a quell'età. Siamo usciti, ho mangiato il gelato e sono ritornata in albergo alla velocità della luce. Ciao.
4: Buongiorno Unca. Io non ricordo come fossi vestita io il giorno in cui ci siamo conosciuti, ma ricordo come era vestito lui. Invece ricordo come ero vestita io il giorno, la sera del nostro primo bacio, e non come fosse vestito lui. Però, come piccolo aneddoto divertente di quella sera, ricordo che c'era una bellissima luna rossa ed io, in un momento molto romantico, ho esclamato che sembrava un uovo. Questo comunque rimarrà sempre un aneddoto divertente e quella sera rimarrà sempre un ricordo magico per noi.
5: Radio Bella e Monella.

0: Ultimamente parliamo spesso di sentimenti all'interno della trasmissione di Buongiorno Luca, chissà.
1: Perché anche tu, che hai un cuoricino di ghiaccio,
0: sì,
1: che è
0: sì.
1: un cuoricino di pietra.
0: Non ho proprio il cuoricino. Non ho proprio il cuoricino, cioè vabbè. No, non è vero, in fondo sono una persona dolce e romantica.
1: Per fortuna hai detto in fondo.
0: Cioè, tu dici parecchio in fondo, ma vabbè, d'altronde non è questione di profondità, la fossa della Marianne c'ha 11.000 metri, insomma, prima o poi ci arriverò. Ma insomma, questa storia dei sentimenti ha coinvolto veramente tanto i nostri ascoltatori. Cioè, io sono rimasto sorpreso da quello che ti dicevo prima, che dopo 40 anni si ricorda. Ma sono rimasto sorpreso anche, ad esempio, dal nostro principe, che è un amico che ci manda spesso messaggi,
1: sì.
0: che ha detto che si era messo per uscire con una ragazza la camicia di lino in inverno.
1: Sì, e poi si è tolto la camicia di lino e è rimasto a petto nudo perché pensava di averla canottiera, era proprio perso in un altro pianeta.
0: Secondo me ci provava e basta. Ha detto: scusa se mi tolgo questa cosa, bella bambina, ti mostro i pettorali.
1: Magari non li ha. Non ha la tartaruga,
0: non
1: quelle cose
0: so,
1: lì.
0: Non lo so, magari ce l'ha inverso.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: È il momento delle stelle, il momento in cui anticipiamo tutte le mattine a quest'ora quale sarà il segno fortunato e quali invece saranno gli altri 11 segni che dovranno aspettare le 7.45, 7.50 per saperne qualcosa di più.
1: Sì, questo è uno degli appuntamenti più attesi da parte dei nostri ascoltatori.
0: Ma non è vero!
1: Dico subito, no, ma vado tu dritta al dunque!
0: Ma non è vero!
1: Sì!
0: Che è uno degli appuntamenti più attesi, non è vero!
1: Certo, c'è gente che scrive, sì, viva, sono io il segno fortunato,
0: ti
1: sì,
0: mandi da sola i messaggi con queste cose.
1: Ma da sì, i messaggi ma che sì. Ci sei anche tu.
0: Ma ti mandi da sola i messaggi.
1: Sai quando facciamo così un po' di dissing mi sembra di essere a forum. Ma
0: sì.
1: Bellissimo. Allora, detto questo, il segno fortunato di questa mattina, ragazzi, è il segno della bilancia. Oh, non lamentarti.
0: Oh, là.
1: Guai
0: oh,
1: se
0: là.
1: Ti lamenti.
0: Oh, là.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua, buongiorno in casa, sempre l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa, potete sempre interagire con noi al 393-7366-170. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri.
1: Nella terza ora ci siamo occupati di lavoro.
0: Sì.
1: Perché insomma abbiamo detto tra le 8 e le 9 un sacco di gente si muove in macchina per andare a lavorare e di conseguenza abbiamo trovato questa classifica uscita proprio ieri o l'altro ieri delle 100 aziende italiane nelle quali la gente è felice di lavorare.
0: Al primo posto troviamo Lavazza, un grandissimo colosso. Abbiamo tantissime altre aziende presenti.
1: Sì, De Cecco, Fineco Bank, Gabetti, l'Accademia delle Belle Arti di Napoli e chi più ne ha più ne ha. Poi ce ne sono tantissime ovviamente di aziende nelle quali si lavora bene, ma queste sono, diciamo così, quelle che sono arrivate prime nelle classifiche, ma ci siamo posti un dubbio a quel punto.
0: Più di un dubbio, abbiamo detto. È solo una questione di stipendio, ci sono tante altre questioni che portano i dipendenti che poi hanno votato, partecipato a questo sondaggio a dire sì, si sta bene nella mia azienda.
1: La domanda pregnante era quindi cosa ci fa star bene quando lavoriamo? Ci fa star bene l'ambiente di lavoro, il welfare aziendale, i benefit che ti possono arrivare dal
0: insieme di cose, insomma abbiamo cercato di non siamo arrivati ad un punto d'Italia. Abbiamo detto lo stipendio non è tutto, ecco, questo è un
1: punto. C'è chi ha mandato dei messaggi dicendo ma i soldi sono tutto, e noi abbiamo detto che sì, puoi prendere quanti soldi vuoi, però se devi giungere a compromessi per cui stai malissimo in un posto di lavoro, ok, ben vengano i soldi, però ti rovini un po' il fegato,
0: anche la salute
1: e anche la mente, e vai via con la testa.
0: Aiuto.
1: E alla fine cominci a delirare e ti ricoverano
0: e poi hai bisogno di uno bravo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Io preparo tutto e alle 6, ancora una volta, precisi e puntuali, partiamo per un'altra puntata ufficiale di Buongiorno Ca.
1: Già, io preparo tutto.
0: Io ho già preparato, cioè io sono una persona organizzata.
1: Con la redazione, sai che abbiamo una redazione, sì, che lavora incessantemente, sì, sempre, so, tutti quanti i giorni, anche per te Paolo.
0: Noi gli diamo gli ordini e loro eseguono.
1: Esatto, quindi cosa vuoi aver
0: sono
1: preparato?
0: Sono stagisti sottopagati, volevamo dire.
1: Hai preparato perlomeno la canzone sotto la doccia.
0: Beh, la canzone sotto la doccia sempre. Oh sole mio,
2: sto in fronte a te.
0: Non sarà quella, fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Fatemi fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Le 5:57.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
5: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibile.

0: Eurocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Eurocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su eurocash.it. Uno per tutti. Tutti per Eurocash.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Un'altra giornata insieme, un'altra occasione.

buongiorno. Devo dirvelo, buongiorno un ca. Lo so qual è la risposta, ma è la risposta giusta in questo caso, perché è il titolo della nostra trasmissione, è il titolo dell'appuntamento che vi accompagnerà, io spero, più a lungo possibile in questa mattinata di giovedì 8 ottobre. Sono le 6:06 del mattino, io sono Paolo Zippo, questa è Radio Belle Monella. Riassunto di tutto quello che dovevo dire all'inizio della trasmissione. Si scivola, devo dare ragione ad Elisa, in questo caso si scivola inesorabilmente verso il fine settimana. Abbiamo ancora oggi e domani giornate presumibilmente abbastanza impegnative, perché si cerca di liberarsi tutto, no? Prima del weekend, di tirar via tutte le robe possibili in modo da avere poi un fine settimana abbastanza piacevole e abbastanza tranquillo, sempre che non sia lavorativo. Dobbiamo parlare di una cosa interessante stamattina, di una cosa che per cui anticipiamo tutti, ne parliamo 10 giorni prima, 15 giorni prima. Restate là, prima c'è la sigla. Buongiorno, sono

0: tutti 393 7366 170. Stamattina do il numero subito, così sapete che siete chiamati a, diciamo così, collaborare alla trasmissione. Siete sostanzialmente dei nostri corredattori. Quando noi facciamo le riunioni per decidere gli argomenti il giorno prima, voi ovviamente collaborate direttamente al mattino, dando il vostro parere, la vostra opinione, le vostre esperienze, raccontandoci un po' i vostri gusti anche in materie diverse, le più disparate, di cui ci occupiamo nel corso della trasmissione. Stamattina voglio chiamarvi in ballo su una cosa che succederà fra 15 giorni sostanzialmente, ovvero il prestigioso cambio dell'ora. Voi sapete che sono anni che ci dicono che cambia, dal prossimo anno non esisteranno più chiedo scusa, stavo morendo per un attimo, non ci sarebbe stata la trasmissione. Allora, dicevo, sono anni che ci dicono che aboliranno l'ora legale, no? Che l'ora solare sarà in tutta Europa, avremo questa situazione, poi sono anni che questo non succede minimamente, perché non lo fanno, e di conseguenza, cioè, ci devono essere dei provvedimenti di legge, non so se a livello europeo o a livello nazionale. Comunque, al di là di quello, sta arrivando il momento dell'anno in cui ci regalano un'ora di sonno e contemporaneamente però ci rubano il pomeriggio. Ed è di questo che volevo parlare oggi, cioè non volevo farvi la solita domanda, cosa ne pensate, bla bla bla, se devono toglierlo, se non devono toglierlo. Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 tornerà la prestigiosa ora solare, alle 3 le lancette tornano alle 2, quindi tecnicamente quella domenica la dormiremo un'ora in più, poi non è vero, perché comunque il tuo fisico ti sveglia quell'ora, ma il problema secondo me è... Vi chiamerò ad esprimere un'opinione su questo. Il problema arriva dopo, perché è vero che avremo più luce al mattino, cioè noi quando cominceremo la mattinata, ad esempio l'alba la vedremo un po' prima, no? Rispetto adesso che c'è ancora buio pesto fuori dalla finestra, ma il buio arriverà prima e il fisico dovrà riabituarsi, bla bla bla, sonnolenza, saremo incazzati neri e quella sensazione di essere leggermente fuori fase, una sensazione che io conosco molto bene, ma non è dovuta solo e semplicemente all'ora solare, ma insomma, una sorta di mini jet lag, no? Come lo chiamo. Ma secondo me, questo è un mio parere, ma la tragedia è un'altra: 5 del pomeriggio guardi fuori dalla finestra ed è buio, e questo per me è deprimente, ragazzi. Cioè, io veramente, il periodo fino a quando non cominciano ad allungarsi le giornate, poi sono depresso. Per cui la domanda che vi girerei stamattina per sostanzialmente cercare di capire da che parte state, potete scegliere: un'ora di più di luce al mattino o un'ora di più di luce la sera? Io, avete capito, ho già votato per la sera. Io, ragazzi, cioè, io vengo volentieri a lavorare con il buio, non c'è niente da fare, però datemi un'ora di più di luce la sera, perché veramente il buio alle 4:30 del pomeriggio non se può vedere, direbbe qualcuno, lo dico anch'io. Allora, voglio sapere i vostri pareri, le vostre opinioni, cosa scegliete? Il chiaro al mattino o il chiaro la sera? Benvengano tutte le opinioni, tutti i pareri. Il numero è 393 7366 170. Oggi Buongiorno Unca è iniziato così.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: davanti al dubbio amletico, essere o non essere, no, no, è un dubbio però che ci pervade puntualmente in questo periodo dell'anno, in questo momento della stagione, ovvero il momento in cui cambierà l'ora, dicono lo si faccia per risparmiare, giusto? Per, non mi ricordo il motivo esatto per cui c'è questo cambio dell'ora, dicono che mettono l'ora legale per risparmiare, farci risparmiare correnti, eccetera, eccetera. Però insomma vabbè, non, noi non stiamo a discutere, a sindacare su questo, cerchiamo di capire semplicemente se gli ascoltatori di Buongiorno Unca votano per un'ora di più di luce al mattino oppure un'ora di più di luce la sera.
1: Buongiorno Unca, Paolo, un'ora in più di luce la sera tutta la vita, ma non certo, se ne parla proprio certo. Di avere buio alle 5 del pomeriggio, una noia terribile. Ciao Cristian.
0: Ma sono d'accordo con te, sentiamo gli altri.
2: Buongiorno a tutti. Che dire, quando ci sarà buio presto anche la sera, io uscirò col buio, tornerò col buio, sarà sempre buio e le luci sempre accese. E perché? Qualcuno mi deve spiegare il perché. Perché? Buongiorno cara Chiara.
0: Chiara,
2: e oggi piove anche a Trieste.
0: Sì.
2: Uffa. Beh, ridatemi sì. Luglio,
0: credo piova dappertutto, ma insomma è vero, cioè, c'è chi va a lavorare con il buio e che torna a casa con il buio, perché cioè, parti magari la mattina prestissimo alle 6:30, rientri dopo le 5, per cui magari stai, lavori al buio, dentro c'è una tragedia assoluta. Molti messaggi che stanno arrivando a 393 736 170, ma per chi fosse arrivato un po' più tardi stamattina, o semplicemente vi ho posti davanti una scelta, no? Se poteste scegliere voi, se doveste essere voi a poter determinare l'ora legale, l'ora solare, scegliereste un'ora di più di luce al mattino, quindi va bene che l'alba arrivi molto prima, o un'ora di luce in più la sera. La stragrande maggioranza al momento vota per avere quest'ora in più di luce la sera, ma sono curioso di sapere anche se c'è qualcuno che la pensa diversamente.
3: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: avvelenerà.
1: Ci sono un sacco di amici quotidianamente che ci ascoltano in giro per il mondo grazie alla tecnologia, grazie allo streaming, grazie all'app che potete scaricare ad avere sul vostro telefonino e con la quale ci potete ascoltare veramente da ogni parte, basta avere un collegamento internet. Vedo questo messaggio che non ha nulla a che vedere con quello di cui stiamo parlando, ma mi piace nominare e salutare questi amici. Sono Maurizio, Sandra, Costantino e Arnalda che dicono buongiorno un caro da Vancouver, ti stiamo ascoltando in diretta, sarebbe bello ricevere il tuo saluto. Eccolo qua, ragazze e ragazzi, è un piacere sapere che vi fate seguire dalla radio anche ovunque voi siate. Bene, allora torniamo per favore un attimo a quello di cui ci stavamo occupando. Domanda pregnante, la facciamo oggi invece che farla fra due settimane, così anticipiamo tutto il giorno prima dell'ora legale in cui tutte le radio domanderanno la stessa cosa: come pensate l'ora legale? Noi arriviamo prima, partiamo due settimane prima, ma no, ma è una cosa diversa, no? Cioè il fatto di poter scegliere fra avere un'ora di più di sole al mattino, un'ora di più alla sera, dice Sonia, ma non dopo le 20, perché altrimenti si cena sempre molto tardi, perché mio marito non viene mai a cena finché c'è luce d'estate. Non dovreste mai vivere. Io quest'estate ero a Parigi, cos'era, fine luglio praticamente, e Parigi, essendo molto a nord, ha la luce praticamente fino alle 10 di sera. Pazzesca questa, cioè pazzesca, normale, però noi non ci siamo affatto abituati a questa cosa qua.
2: Buongiorno. Quindi col cambio allora siamo più nervosi, incazzati e stanchi?
1: Sì, dicono
2: quindi
1: di sì.
2: Quindi esattamente che cosa cambia dal mio umore normale? No. Sono sempre nervosa, incazzata,
1: no,
2: stanca.
1: No, dire così.
2: Comunque io, come te, un'ora di più il pomeriggio. Tanto la mattina sono a lavorare, cazzo mi frega, ma se anche è buio, penso sempre a lavorare e vado. Almeno quando torno a casa ci sia un po' di luce. Che periodo di merda!
1: Ma perché?
2: Ascolta, andiamo in letargo.
1: Sì.
2: Vediamo giusto il periodo di Natale.
1: Ok.
2: Poi dopo 15 giorni torniamo di nuovo in letargo e ci svegliamo il primo di marzo, dai. Va bene.
1: Ma no,
2: io voto questa legge.
1: No, come faremo poi?
2: Ah,
1: il pezzo di canzone. Perché qui si canta sempre. No, stavo pensando, no, non andiamo in letargo perché non faremmo buongiorno un cat tutte le mattine. Mi toccherebbe sospendere la trasmissione per due mesi. No, non si può fare. In letargo non si può fare.
3: Radio Bella e Moneta.

0: quanti pareri, quante opinioni stamattina. Buongiorno, un caso, siete belli attivi, vi percepisco svegli nonostante il buio. cioè noi qui ce l'abbiamo il buio. Buongiorno, scrive Adriano ci dà solo il buongiorno. Buongiorno Unca, invece questo messaggio dice: un'ora in più la luce, la di luce la sera, decisamente. Ma allora, perché se tutti siamo praticamente tutti dalla stessa parte? Pietro scrive: per me è indifferente, basta che si decidano a scegliere un'unica ora. È vero, forse quello no raga, però no, dovrebbero scegliere l'ora solare a quel punto, con l'ora più lunga la sera, no? Perché d'estate non vorremmo mica che venga buio presto, no? Non so come funziona, mi incasina sta roba qua dell'ora, mi incasina, che poi veramente ce lo dicono gli esperti, ma io lo percepisco uguale, identico. Cioè io per un po', quando cambierà l'ora, adesso sarò rincoglionito, quindi la mattina sarò giustificato in tutto quello che dirò alla radio. Fermiamoci per un attimo, poi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi, continuate a mandarli al 393 736 170. Scegliete un'ora in più al mattino, un'ora in più la sera. Tra poco c'è anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: arrivati a quelli dopo, quelli che arrivano con noi un po' dopo le sei, quelli che proprio non accendono la radio all'inizio, ma sono in tanti e sono pronti anche per l'appuntamento della canzone sotto la doccia che arriva veramente fra un istante. Per quanto ci riguarda, invece, stiamo cercando di capire se l'ora legale, l'ora solare, tutte quelle cose là ci piacciono o meno, ma più che altro ho posto gli ascoltatori di Buongiorno Unca davanti a questo dubbio enorme di scegliere un'ora di più di luce al mattino o un'ora di più di luce la sera. C'è chi ci dice, giustamente anche secondo me, perché non si taglia la testa al toro, si sposta per sempre l'ora di mezz'ora, così finiscono i problemi. No, sai che casino c'è l'ora di mezz'ora, impossibile, l'ora di mezz'ora è impossibile assolutamente.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno un capo.
0: Buongiorno.
1: No, un'ora in più di luce la sera.
0: Niente,
1: tanto io sia d'estate che d'inverno esco sempre tra le 4 e 4 e mezza, quindi l'alba non la vedo uguale.
0: Ci sta.
1: Quindi un'ora di luce in più la sera, per favore. Buongiorno un cam.
0: Ciao, Anna. Buongiorno un cam.
2: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
0: Sono le 6.35 del mattino, oggi siamo un po' in anticipo sulla tabella di marcia con la canzone sotto la doccia, ma vi percepisco belli svegli stamattina, belli in forma, belli pimpanti, e di conseguenza mi aspetto una grande partecipazione anche oggi. Come funziona la canzone sotto la doccia? Gli amici che ci seguono tutti i giorni lo sanno bene, ma c'è sempre qualcuno di nuovo a cui bisogna ricordare la cosa. Sto per mettere in onda una canzone famosissima, 3 minuti di tempo, la durata della canzone sostanzialmente, per mandare un messaggio vocale al 393 73 66 170, cantandocene un pezzettino piccolo, e non importa conoscerla bene, non importa sapere il testo, non importa essere intonati, non importa essere dei grandi cantanti tipo il Volo, no, niente di tutto ciò. Ciò che conta è partecipare. Stamattina ho scelto una canzone che non so se abbiamo mai usato nella canzone sotto la doccia, ormai la facciamo da talmente tanto tempo che ormai è un po' le idee confuse. So che certe le abbiamo fatte molte volte, altre meno. Questa credo che sia una canzone che o non abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatta veramente molto poco, ed è un pezzo di Donatella Rettore. La conoscete tutte, ed è quel pezzo che fa non importa perché tutti qua, no, non ricordo perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Ecco, per cui basta mandare un messaggio facendo questa cosa qua, potendo cambiare il nome, cioè nel senso che al posto di Donatella mettete il vostro nome, oppure cantate la canzone in originale, ci sta benissimo. L'importante è partecipare. Mi aspetto anche oggi molti messaggi. Da adesso avete 3 minuti. 393 73 66 170. Questa è la nostra canzone sotto la doccia di oggi. Scatenatevi!

0: secondo me non l'avevamo mai fatta questa, direttore. Che a me diverte sempre la ragazza, qualunque canzone faccia mi diverte sempre tantissimo. Allora, molti messaggi vedo. Allora, mettiamo in primis che la prova non era facilissima. Non era facilissima perché il testo della canzone effettivamente lo conosciamo in pochi, il testo completo, ma non capisco perché quella era facilissimo. Ma sono curioso di sentire cosa è successo da parte vostra.
1: Non capisco perché sì. Tutti continuano a chiamarmi Donatella.
0: Sì? Oh bella!
1: Oh bella!
0: Alla grande!
2: Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi. Oh! Piccola che sì! Oh! Piccola che sì!
0: Un mashup meraviglioso, spero tu non ti sia spremuto troppo là sotto perché.
1: Tipo! Ma tu mi vuoi più suora porno diva?
0: Adesso.
1: Sta non è una canzone estiva. Con
0: messo.
1: La pioggia,
0: sì,
1: col sereno.
0: Sì.
1: Buongiorno un ca.
0: No, se, non l'abbiamo neanche messa, ma va bene tutto.
1: Il cobra non è un serpente.
0: Se mi cantate le altre canzoni.
1: Ma un pensiero indecente,
0: sì,
1: che diventa frequente quando penso a te. Quando penso a te,
0: sì.
1: Quando penso a te,
0: sì, abbiamo capito che qui si può cantare tutto, cioè, tutto.
3: Tutti quanti continuano a chiamarmi Donatella.
0: Sì.
3: Oh, bella, chiamami e richiamami, è un onore. Chiamami soltanto, Miss Rettore. Na, na, na, na, na, na, na, na. Chiamami soltanto, Miss Rettore.
0: Alla grande, alla grandissima, direi.
4: Non capisco perché mia moglie fa fatica a darmi sempre quella.
0: Ma perché finisce sempre inesorabilmente così? La canzone sotto la doccia vi ha messo la prova. Siete stati bravissimi anche oggi e torna puntualmente domani. Voi sapete che il venerdì usciamo un po' dalle righe. Chissà cosa succederà domani.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: la canzone Sotto la doccia, che è stata un grandissimo successo stamattina. Sono arrivati un sacchissimo di messaggi, ma ormai è diventato tutti i giorni così, un appuntamento fisso di questa prima parte della giornata insieme, un appuntamento in cui i nostri ascoltatori, quelli di Buongiorno K, quelli di Belle Monella, hanno capito perfettamente che giochiamo, ci divertiamo, facciamo un po' i pazzerelli, ne abbiamo bisogno la mattina presto perché c'è ancora buio fuori dalla finestra, e mi sa che buio resterà per un po', almeno fino a quando l'ora non cambierà, no? Ne abbiamo parlato stamattina, poi magari verso quest'ora cominceranno ad apparire le prime luci dell'alba, ma stamane, quando ho chiesto se i nostri ascoltatori avrebbero scelto un'ora in più in luce al mattino o un'ora in luce di più la sera, il plebiscito è andato a coloro che hanno detto no, se possiamo scegliere meglio un'ora la sera, perché quando arriverà il buio alle 4:30 saremo tutti depressi.
1: Ciao ragazzi, allora l'ora legale va benissimo, l'ora solare
0: un po' meno,
1: quella praticamente originale non la sopporto, perché praticamente a novembre sono le 4:30 ormai, cioè è quasi buio se non buio, e c'è una malinconia finché non arriva marzo, veramente non si allungano le giornate, veramente è la disfatta ai caporetto nel vero senso della parola. Ciao ragazzi.
0: No, non vediamola così, cioè ti do ragione, ma non vediamola così triste, sennò ci deprimiamo subito stamattina. Poi finiamo così, ragazzi.
2: Paulino, ciao Moreno.
0: Buongiorno.
2: Io preferisco una luce in più, un'oretta di luce in più la sera.
0: Ok.
2: Perché la mattina, che mi importa, so che viene giorno. Ciao Paulino, mi saluti la Martina per piacere.
0: Ma
2: ciao,
0: certo.
2: Paulino da Moreno.
0: Ciao Martina.

0: Quanto mi piace sta canzone di Coez. Scusate, ogni tanto mi lascio andare a questi giudizi sulla musica e sono gusti strettamente personali, ovviamente. Però insomma, siamo fra amici, qui la mattina è bello scambiarci idee, pareri. Stamattina, ad esempio, abbiamo avuto tantissimi pareri a proposito dell'ora in più al mattino o l'ora in più la sera. Tutti, a prescindere, quasi tutti hanno scelto un'ora in più la sera. Per cui immagino che nelle prossime settimane, da quando scatterà l'ora solare, avremo molta più depressione la sera, saremo tutti molto più tristi, molto più abbacchiati.
1: Buongiorno Unca, buongiorno picciotti. Ciao. E buon giovedì a tutti.
0: Sì,
1: dai che siamo a giro di boa.
0: Insomma,
1: ma si parla tanto di risparmiare, porca miseria, tenete un unico orario e basta. Cioè, penso che questo qua che abbiamo adesso dovrebbe conviene di più, che così hai più luce la sera e accendi la luce il più tardi possibile.
0: Un altro voto
1: però
0: per la sera
1: è sempre una pensa puro. È da anni che dicono aboliamo, ma ogni anno cambiamo l'ora. Per me è una presa per i cul. Vabbè, come al solito, buongiorno Unga da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori e

0: comunicato all'azienda che dovremmo dare uno stipendio a Vincenzo come opinionista. Sai come gli opinionisti di Maria De Filippi? Uguale praticamente. Scherzi a parte, chiudiamo così la nostra prima ora di Buongiorno Unca. Ma attenzione, tra poco torna la nostra principessina Elisa, lo sapete, e insieme toccheremo un tasto importante. Speriamo che siate in tanti. Parleremo di spese, gente. Ai.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Radio Bella e Monella.
10: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
11: Smetti di scandarti, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Sono le 7:01.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Bentrovati con l'infotraffico. In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Bivia 4 a 58 per traffico intenso, code a tratti tra Monza e Cormano per traffico sostenuto, code anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 24 Roma-Teramo, coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. Attenzione alle condizioni meteo avverse su tutto il nord Italia. Per ora è tutto, buon viaggio.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento.

0: aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
0: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Stare con...

0: So come siamo euforici stamattina. Tu sceglieresti l'ora in più al mattino, cioè l'ora di luce in più al mattino o l'ora in più di luce la sera, così per finire la cosa di cui ho parlato stamattina?
1: Oh mamma mia, che domanda difficile. Forse la mattina, perché mi piace svegliarmi quando c'è quel periodo di quei pochi mesi eletti
0: che veniamo, che arriviamo al lavoro col

0: la luce, okay. Mi sembra una giornata diversa.
1: Sappi che sei l'unica, noi tutti abbiamo scelto un'ora di più luce la sera.
0: Vabbè, anche
1: no, per distinguerti.
0: Per distinguermi, no. Sì.
1: Invece nella
0: non conformarmi.
1: Esatto, nella seconda ora di Buongiorno Cattor che toccheremo le tasche degli italiani, amici, ma soprattutto cercheremo di aiutarci.
0: Sì.
1: Aiutarci gli uni con gli altri, perché sì. Secondo me in questo periodo storico, proprio in cui tutto costa di più, vabbè, adesso non vogliamo fare
0: il
1: pippone sul fatto che tutto sia aumentato, sì. Che vai a fare la spesa, cioè, secondo me aiutarsi l'uno con l'altro a darsi dei piccoli consigli non è una brutta roba.
0: No, assolutamente, ma posso dirti,
1: sì.
0: Durante il periodo del Covid sono nate anche delle
1: sì.
0: Formazioni,
1: dei gruppi, si faceva la spesa tutti insieme,
0: esatto,
1: si cercava di risparmiare, vero.
0: Poi non so cosa si è perso.
1: Poi ognuno ha le sue piccole abitudini, no, di risparmio, cioè
0: sì.
1: Io ho imparato, ad esempio, cosa che non avevo mai fatto nella vita, a fare la lista della spesa e guardare il prezzo della roba al chilo e non quello ufficiale, perché alla fine ogni tanto là ti becchi le famose infiocchettate.
0: Oppure c'è chi decide di fare una sorta di menù settimanale,
1: esatto.
0: E quindi sa quello che va a comprare, sa quello che va a spendere.
1: Esatto.
0: Oppure c'è chi guarda i volantini con tutte le offerte.
1: Ah sì, cambia supermercato in base alle...
0: Ecco, quello non so se conviene col costo dei carburanti.
1: Esatto,
0: sì,
1: esatto.
0: No?
1: Risparmi 10 euro, ne spendi 12 di gasolio, di benzina.
0: Cioè,
1: se
0: i supermercati sono attaccati, un
1: ci
0: conto.
1: Sta, ci sta.
0: Se bisogna fare diversi chilometri...
1: Io non ce la faccio a fare quella roba là,
0: No,
1: non
0: ci vuole anche tempo
1: faccio,
0: per girare. Però c'è anche qualche nostro collega che lo fa.
1: Lo fa. Ragazzi, siete bravissimi se lo fate. Ma allora noi vogliamo indagare proprio su questo. Cioè, la domanda di stamattina, quella che ci sentiamo di rivolgervi e per la quale chiedervi la partecipazione è... due punti.
0: Ce l'avete un trucco per spendere meno? Cioè, quando controllate il bilancio
1: sì.
0: Mensile e dite dobbiamo risparmiare su questa cosa qui, cosa fate nel
1: già.
0: Concreto?
1: Dai, raccontateci il vostro piccolo o grande trucco per spendere di meno. Vi lavate di meno per consumare meno acqua?
0: Andate meno dalla parrucchiera, donne,
1: non
0: o
1: andate.
0: Dall'estetista.
1: Esatto.
0: Vi fate la ceretta da sole con dei grossi danni.
1: Dolori terribili ed altre cose. Sì, beh, ognuno la tintura, ad esempio, no?
0: La
1: c'è
0: tinta.
1: Il colore ai capelli.
0: C'è qualcuno che ha deciso magari di non farsi più la tinta per una questione di risparmio?
1: Sì.
0: Che succede?
1: Cioè, c'è anche noi uomini, ad esempio, abbiamo molte cose, molte abitudini, magari, cioè, che ne so, abbiamo rinunciato all'abbonamento in palestra e facciamo ginnastica a casa.
0: Sì, non
1: quelli,
0: credo.
1: Quelli che la fanno.
0: Pochi.
1: No, perché in palestra ci sono le gnocche, le guardi. Cioè...
0: Ma no, non è detto che sia per quello, però anche la palestra ha un costo.
1: 393 7366170 è il numero per partecipare a questo nostro macro sondaggio di questa mattina.
0: Come facciamo a risparmiare? Ditecelo voi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questa canzone io la farei che bella. Vabbè, ma attenzione, stiamo parlando di risparmio stamattina, siamo un po' come quelle rubriche, sai, che faceva la televisione una volta, diventa il bravo padre o la brava madre di famiglia e risparmia i soldini per la tua famiglia.
1: Cerchiamo di fare la stessa cosa, no? Di darci qualche piccolo suggerimento, qualche consiglio. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti poveri.
0: Insomma, c'è qualcuno che ce li ha anche, ma insomma, sì. non è la maggioranza, diciamo, no. Così, che non si preoccupa affatto delle spese quotidiane, che per cui gli aumenti non sono stati così dannosi, anche perché magari a loro volta hanno aumentato i prezzi, per cui loro guadagnano sempre lo stesso. Però insomma, è un altro discorso.
1: Voi,
0: sentiamo,
1: sì.
0: Sentiamo.
2: Per risparmiare, ragazzi?
0: Sì.
2: Semplice. Non gioco più il lotto, il superalotto, 10 lotto ogni 5 minuti, okay. E via via via così.
1: Ma quanto
2: e vedrai che a fine settimana i soldini rimangono in tasca.
0: Ma giocavi tanto allora,
1: però.
0: Perché cioè, anch'io gioco ogni tanto quelle robe là, ma gioco con lo spirito del una volta
1: una volta all'anno.
0: Ma no, una volta al mese.
1: Una volta
0: forse,
1: al mese,
0: sì.
1: No, io farò due volte all'anno.
0: Perché sono sempre speranzoso di vincere,
1: sì,
0: prima o poi quella cifra che mi cambierà assolutamente la vita, esattamente come altri milioni di italiani che regalano i soldi.
1: Sonia dice: "Beh, io spendo il doppio, però cerco di fare scorta dei prodotti per la casa, tipo la carta igienica, i detersivi, tutte quelle cose lì, quando sono in offerta."
0: Beh, questo è un buon modo per risparmiare, cioè nel momento in cui le cose sono in offerta magari fai una piccola scorta. E
1: è un investimento,
0: è
1: diciamo.
0: Un investimento, cioè diciamo che la carta igienica sicuramente, voglio dire, prima o poi si consuma.
1: Poi
0: a meno che non ci siano dei seri problemi di digestione.
1: Vabbè, Ruggero ci dice: "Buongiorno mitici, ho appena aperto la mail e mi è venuto un colpo, ma un colpaccio, 360 euro di corrente."
0: Cosa hai fatto?
1: Cosa hai fatto?
0: 360 euro di... Ma per un... No, per due mesi saranno 360 euro di...
1: E non so, c'è chi ce l'ha mensile, chi ogni due mesi.
0: Sì, io credo a 360 per due mesi.
1: E che ne sai?
0: No.
1: Dipende quello che ha fatto.
0: Cioè, raccontacelo, Ruggero, raccontacelo.
1: Dice: "Premetto che sto cercando di risparmiare il più possibile. Ho tolto la palestra a me, ma anche alle mie figlie. Non andiamo più in pizzeria. Cerchiamo di spostarci il meno possibile con la macchina. Stiamo cercando di risparmiare anche sul cibo, ma sembra che per quanto cerchiamo di risparmiare non si riesca mai a stare
0: no tranquille." Sono perfettamente d'accordo con te, guarda.
1: Però,
0: assolutamente
1: è triste, è triste, perché uno deve arrivare a togliere tutto. Tutte le attività,
0: sì,
1: a se stesso, ma anche
0: figli,
1: alle figlie,
0: sì,
1: magari
0: sì, sì.
1: Sapete, lo sport fa anche bene, no?
0: Esatto.
1: Non andiamo più in pizzeria, cerchiamo di spostarci,
0: cioè anche le palestre,
1: meno
0: però
1: possibile.
0: 60 al mese si va,
1: sì,
0: su quei soldi
1: sono
0: là,
1: aumentate,
0: capito?
1: Anche quelle
0: sono 720 euro all'anno,
1: sì.
0: Se ne hai più di uno di figli sono 1400, cioè io posso capire una famiglia che
1: poi
0: si trova,
1: i figli adesso io non so che età abbiano le figlie, però magari compri l'abbigliamento perché va fuori misura, hanno bisogno del paio di scarpe nuovo, e cioè ci sono tante cose, la scuola, sì, i libri, insomma sono tante le cose da mettere sul piatto.
0: Posso dare un consiglio per quanto riguarda la corrente e le forniture invece? Cambiate fornitore, gente. Cioè,
1: osservate e guardatevi intorno.
0: Sì, ne parliamo fra poco, perché secondo me quello è un consiglio che pochi seguono, che pochi fanno perché pensano che sia complicato, e invece tanto complicato non è.
3: Radio Bella Moneta, tutta da cantare. Stanotte per te.

0: tosto, perché al giorno d'oggi, per come va il costo della vita, ragazzi, risparmiare qualcosa, anche poco, da ogni piccola cosa può essere utile. Per questa mattina abbiamo deciso di aiutarci gli uni con gli altri e di ascoltare e proporre anche dei consigli.
1: Sì.
0: Ad esempio quello del cambiare fornitore, secondo me è fondamentale. Siamo pigri.
1: Noi c'è qualcuno che ha scritto che ha fatto, che in qualche maniera ci sono delle agevolazioni anche sotto questo punto di vista.
0: Sì, beh.
1: Ragazzi, io lo so che è un argomento che accende gli animi, so che sono una bacchettona, però qua ci linciano, quindi no. State sui 40 secondi.
0: Cercate per favore di mandarci messaggi abbastanza brevi, 30-40 secondi, perché cerchiamo di metterne ovviamente il più possibile in questo modo, se no siamo costretti a metterne tipo uno solo ed è una tristezza. Sentiamo.
1: Lui ha un vizio che potrebbe portarlo però a risparmiare.
0: Sentiamo.
2: Devo smettere di fumare. Così risparmierei.
0: Okay.
2: Ma è un brutto vizio.
0: Sì.
2: E di smettere di fumare non ce la faccio.
1: Ma devi farlo, ma in primis per te, anche per
0: forza,
1: la tua salute,
0: di volontà,
1: dai.
0: Fratello,
1: non
0: forza.
1: È facile.
0: Con la sola imposizione delle mani schioccherò le dita e tu smetterai di fumare. È che non riesco a schioccare le dita, cioè non so schioccare le dita, io ho questa paranoia, non so schioccare le dita.
1: Ma perché? Perché?
3: Ragazzi, buongiorno,
1: sì, buongiorno. Buongiorno.
3: Allora, io l'ho sempre vista così, sposata con due figli autonomi, però l'ho sempre vista in questa maniera, che la benessere, la ricchezza, il benessere di una famiglia è tutto da quello che si mangia e si riesce a portare o a mangiare sopra la tavola.
0: Sì.
3: Tutto il resto, il contorno, sono cose rinunciabili tranquillamente. Però quando si tratta di spesa alimentare, io lo so risparmiare, però è lì che va il punto dove non bisogna guardare, piuttosto guardare ben altro. Quello lì è la ricchezza della famiglia, è sull'alimentazione. Grazie,
1: cioè,
3: buona
1: cercare
3: giornata.
1: Cercare di eliminare le cose superflue.
0: Sì, però bisogna anche vivere, io dico, no?
1: Sì.
0: Cioè, non è che puoi semplicemente limitarti al.
1: Dice lavorare per vivere, vivere per lavorare, no?
0: Sì,
1: è sempre quella questione annosa.
0: Esatto, per cui sono d'accordo che alimentarsi bene. Ma da qui, sai, una volta un'ascoltatrice mi ha sgridato perché ha detto che parlo troppo dei prezzi di frutta e verdura, che sono cresciuti tantissimi. Ha detto: tu pari, io cambio radio. Io ho detto, ragazzi, però è oggettiva la cosa, non è che
1: sì, voglio dire, frutta, cioè, verdura, ma un po' tutto quanto.
0: Sì, la frutta e verdura si sa che fanno bene, no? Però se aumentano tanto, dove, cioè, vai a tagliare anche quelle. Mannaggia gli pescetti.
1: Sì.

0: questo è l'uomo di Giorgia, che brava che è sempre lei, che brava che è sempre lei.
1: Giorgia compra fulmine, esattamente, stiamo parlando di rincari vari, ma soprattutto ci stiamo dando qualche piccolo consiglio su come risparmiare.
0: Volevo salutare quell'ascoltatrice, quella di cui ho parlato prima, è stata molto carina, ha detto comunque non ho cambiato radio, grazie. T'assicuro che non è mai stato fatto con cattiveria quella cosa là, ma soltanto per parlare delle cose.
1: Adesso noi Paolo ha detto frutta, verdura, però è aumentata la carne, è aumentato il pesce, è aumentato il carburante,
0: ma anche per chi produce, anche per chi produce, voglio dire, non è io capisco che non è facile, ma insomma vabbè, comunque siamo ai consigli per
1: risparmiare,
0: dicevo il fatto di cambiare fornitore è fondamentale. Esistono dei portali, adesso non stiamo qua a far nomi perché ce ne sono diversi, fra l'altro quello ufficiale anche di ARERA, che è l'ente per la cosa, che confronta i prezzi dell'energia elettrica e del gas. Andiamo, informiamoci, perché si possono risparmiare cifre importanti all'anno, invece siamo pigri e cioè ma sì, ma sono con quel fornitore da 10 anni, male.
1: Guarda, se abbiamo 30 secondi ti faccio sentire lei.
0: Sì, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, allora Paolo Zippo ha ragione, Switcho come applicazione per ridurre e per mettere a confronto gestori vari delle bollette. Cambiate assolutamente, informatevi, conto corrente, banche, perché ci sono banche che vi fanno veramente conto zero. E se il mutuo è troppo caro, cercate altre banche, perché si può fare, non pagate niente, nemmeno di notaio. Tutto per risparmiare, perché anch'io sono stufa di regalare soldi a destra e a sinistra, perché a me non li regala nessuno.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90€.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Si scrive usato
17: c'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. La
20: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
22: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
23: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
24: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: consigli, quante cose questa mattina, che siamo tutti un po' arrabbiati, e diamo un grossissimo abbraccio e anche una pacca sulla spalla alla povera Giulia, che ha detto: ho ricevuto una bolletta del gas di 2500 euro di 6 mesi che si sono dimenticati di fatturare.
1: Che poi anche questa cosa non capisco, cioè loro sbagliano e tu devi pagare comunque subito tutto.
2: Non capisco, cioè, ma questa è una roba,
0: certo, c'è la scadenza, a volte ti arriva la bolletta e la scadenza e dopo 2 giorni
1: sì, mi fa andare via con la testa. No, ma poi cioè, in questi casi, no? Cioè, si dimenticano e dicono: ok, sì, però entro ti facciamo 3 rate. Ma come 3 rate? Vaffanculo, 3 rate.
0: Guarda, a volte capita anche quando fai il modello 730, no?
1: Sì,
0: non ti hanno messo questa cosa qui, però adesso devi pagare tutti gli arretrati. Esatto. Tu dici: ma perché? Io non ho fatto niente,
1: la vita, pago. voglio emigrare, vado al Polo Nord.
0: Sentiamo qui.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Secondo me un sistema per risparmiare è quello di acquistare da Campagna Amica.
0: Okay.
3: Le famiglie contadine, trovi la merce più fresca e se vai dove ci sono trovi tutto: verdura, frutta, carne, olio, vino.
1: Ok.
3: E anche messo a parità di prezzo trovi una qualità superiore.
1: Ok. Beh, guarda, oggi siamo proprio alla ricerca di questo, sì, di consigli per poter risparmiare, cioè come fate voi. Noi, io ho detto ad esempio la cosa del cambiare fornitore di vari servizi, questi messaggi riguardano frutta, verdura, formaggi, più carne, più chi più ne ha più ne metta. Altri hanno consigliato, altri ci hanno raccontato che hanno rinunciato a una cosa piuttosto che un'altra. C'è chi non gioca più, chi non vuole fumare più, insomma.
0: C'è chi invece ha rinunciato alla cena fuori alla domenica e poi dice: Paolo, comunque tu prendi parole in studio, sì, cioè da me,
1: sì,
0: no?
1: Sì, qualcosina sì.
0: Beh, ogni tanto sì, un po' di parole.
1: Quando me le merito.
0: In studio, a casa, via messaggio. Sì. Paolo prende parole sempre. Oh, povero. Oh, mio Dio.

0: messaggi, messaggi, consigli per risparmiare, ne abbiamo un altro paio.
1: Oh, sì, bene, siamo curiosi di sapere.
0: Sentiamo lei.
2: Buongiorno, bella Manella, Elena Montebelluna. Allora, oltre a quello che avete detto voi, quindi fare i confronti,
0: sì,
2: comprare soprattutto i prodotti alimentari in offerta, mi sono messa a fare i cashback, e quindi su detersivi o cosmetici praticamente magari si spende 15 euro, vengono espulsati 10, e quindi in un anno sono riuscita ad avere indietro circa 300-350 euro.
1: Ma come funziona questa cosa qua?
2: È una bella uscita, una bella uscita fuori porta per la famiglia.
0: Sì, ciao. Elena, spiegaci un attimino, dacci qualche informazione in più, perché qui ignoriamo questo sistema.
1: Esatto.
0: E siccome i detersivi li compriamo anche noi e sappiamo che costano tantissimo.
1: Esatto.
0: C'è anche l'applicazione Too Good To Go.
1: Sì.
0: Io l'ho usata spesso.
1: Anch'io
0: praticamente bar, gastronomia, supermercati, ristoranti ti vendono a un prezzo irrisorio un cestino di prodotti ma non scaduti. Sono invenduti di giornata. Una sera con 8 euro ci siamo strafugati di pizza, di alette di pollo. Ecco, il problema è magari il tipo di alimentazione, no?
1: Sì.
0: Non è sempre la più salutare.
1: Ci sono anche prodotti...
0: Sì, alcuni sì.
1: Io ce l'ho l'applicazione.
0: Però loro dicono alette di pollo, vabbè, verdura, ok, sì, pizza, uno non è che può mangiare ogni
1: pizza
0: sera.
1: Tutte le sere. Oddio, io vorrei vivere di pizza tutte le sere.
0: Lui
1: però
0: invece,
1: se può fa.
0: Guarda qua come ha risolto.
3: Sentiamo. Buongiorno, Luca. Io per risparmiare ho deciso di rimanere single. Tra mancate sene e mancate regali all'anno vado a risparmiare sui 5.000 euro.
1: No!
3: Sergio, andiamo a fare con.
1: Ma eri generosissimo nei
0: regali.
4: Radio Bella e Morena.

0: Soundcast mattina, ogni tanto parliamo anche di robe serie, no? Che sì, cioè, poi a modo nostro, sempre, e a noi piace anche sorridere parlando anche di prezzi, che non è facilissimo di questi tempi, però ci state dando delle informazioni abbastanza utili, oserei dire, per andare avanti, per riuscire a risparmiare qualche soldino che poi magari si può spendere e impegnare
1: per
0: divertimento.
1: Sì, per quanto riguarda l'applicazione Too Good To Go, sì, che è un'applicazione utilissima anche per il non spreco di cibo, dice no, non ci sono sempre le schifezze, no. Le pizzette vanno bene per accontentare i ragazzi, ma ci sono anche le aziende agricole, sì, la verdura,
0: no,
1: la frutta,
0: ho visto panifici,
1: eccetera. Cioè, sì, prima solito... abbiamo aperto anche l'applicazione, è che è un po' scatola chiusa,
0: sì,
1: no?
0: Cioè, nel senso, ci sono le surprise bag, sì, e quello che c'è c'è, cioè, io ad esempio vivo con una allergica a un sacco di robe, per cui ovviamente se poi vai a prendere e trovi delle cose che uno dei due non può mangiare, vabbè, ma insomma andiamo avanti con i consigli. Ce n'è ancora qualcosa?
1: In questo momento sto risparmiando un bel po' per il fatto di aver preso una city car elettrica,
0: la macchina elettrica,
1: quando ho avuto bisogno
0: momento
1: di cambiare auto per il fatto di avere il fotovoltaico. In questo periodo con il sole per 300 km spendo circa 3 euro, sì, senza il sole 10-11 euro, sì, perché ho la possibilità di farlo e da pensarci, una mano all'ambiente e una al portafoglio. Paola da Strano.
0: Paola, guarda, io da quando ho la macchina elettrica sono molto felice, però è un dibattito che ogni volta diventa, rischia di diventare feroce, perché cioè, sembra che ci sia una battaglia clamorosa, cioè, ognuno fa quello che vuole, no? Cioè,
1: sì, poi dipende anche se uno ha le possibilità, tipo dove abito io non c'è modo di mettere una colonnina, no, non c'è la colonnina,
0: ma
1: non c'è niente.
0: Ti metti una bicicletta e pedali, scusa.
1: Fino a Castelfranco tutte le mattine.
0: No, no, pedali per caricare la macchina.
1: Ah, pedali per caricare, sì, la macchina, benissimo.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle, di buongiorno un caro.
0: In velocità l'oroscopo!
1: Ariete 6, la sveglia suona fuori, piovigina, il letto vi implora di restare, ma voi uscirete comunque.
0: Per il Toro il voto è 8. Freddino e voglia di una buona colazione. La giornata parte bene, soprattutto se il caffè arriva prima delle richieste dei colleghi.
3: Scusami, vengo in lavoro.
1: Gemelli 6, uscirete di casa convinti di aver preso tutto. Dopo 10 minuti scoprirete di aver dimenticato qualcosa. Non si sa cosa, ma sicuramente era importante.
0: Il Cancro gode di buoni auspici delle stelle. Il voto è 9. Giornata umida ma sorprendentemente positiva. Un piccolo contrattempo potrebbe trasformarsi in una buona scusa per prendersela con calma.
1: Ai ai ai, Leone un 5. La pioggia rovina i programmi, il traffico peggiora l'umore, qualcuno vi chiederà pure hai 2 minuti? Spoiler, non li avete.
0: La Vergine arriva alla sufficienza. 6, il voto, tanti piccoli impegni, qualche imprevisto, riuscirete a far tutto, ma verso sera avrete bisogno di un divano, coperta e del silenzio assoluto.
1: L'avevamo annunciato, il segno della bilancia, quello favorito, con un bel 10. Giornata perfetta, l'ombrello che funziona.
0: Sì.
1: Cioè, va,
0: sì,
1: l'hai?
0: Ce l'ho in macchina, sì.
1: Siccome in macchina, pioveva stamattina.
0: Vabbè, ma devo fare 5 metri per arrivare qua, mica prendo l'ombrello. C'ho la macchina parcheggiata qua sotto.
1: Ma cravazzo,
0: ma come sei cattiva?
1: Ogni volta ragazzi, Paolo dimentica l'ombrello.
0: Ma no, ce l'ho in macchina, nel caso.
1: Ce l'ho in macchina.
0: Ma sono 5 metri dall'ingresso della radio alla mia macchina.
1: Lascia stare che c'è gente che si è lavata per meno 3 giri. Parcheggio trovato al primo colpo. Nessuna macchina del caffè sulla camicia. Macchia, scusate, il caffè sulla camicia, praticamente un miracolo.
0: Lo Scorpione ha un 7. Qualcuno oggi riuscirà a farvi perdere la pazienza prima ancora delle 9. Respirate fuori. C'è già abbastanza umido, non serve aggiungere un temporale personale.
1: Sagittario 5, partenza difficile, sonno, traffico. La giornata migliorerà, ma non aspettatevi miracoli, almeno fino al secondo caffè.
0: Per il Capricorno c'è un 8, una giornata normale senza fare drammi, considerato che già ottobre vi siete alzati presto, è già un ottimo risultato.
1: Acquario 9, chi ben comincia a metà dell'opera, la giornata promette bene.
0: Chiudiamo con i pesciolini, hai un 7 oggi,
1: sì.
0: Fuori piovigina, dentro hai sonno, una combinazione pericolosa, soprattutto durante la prima riunione della giornata, tenete duro, il weekend prima o poi arriverà.
1: Mm-mm.
0: Sai che dobbiamo fare una riunione qui noi tutti della radio?
1: Potremmo
0: farla oggi.
1: Ho sonno.
0: Come?
1: Ho sonno. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: visto che ho sonno, vuoi un caffè?
1: Un caffè doppio vorrei.
0: Corretto?
1: No, no, a quest'ora
0: sai
1: è troppo presto.
0: Sai che io e Monica abbiamo delle risorse.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ho tre anni che sto qua, non mi avete detto niente?
0: Ce l'hanno regalato e ancora non l'abbiamo aperto.
1: E apriamolo adesso.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Radio Bella e Monella. Io sono Mario.

0: Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. 6 arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Natale da cantare. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: voi!
1: Mezza ora insieme a Paolo ed Elisa.
0: Siamo noi, quelli del mattino, quelli che cercano di informarvi in maniera pregnante. Sì, insomma, facciamo il nostro meglio qua, però cerchiamo. Insomma, alle volte ci viene bene, alle volte viene male, insomma. Oh, raga,
1: tante volte viene male.
0: Budget è basso, non c'è niente da fare. Allora,
1: ma parliamo di studio. Noi sapete che cerchiamo di portare sempre delle fonti autorevoli, delle fonti importanti. Uno studio che arriva da Sydney.
0: Là, gli australiani.
1: Cosa? Ci fidiamo?
0: Di quelli di Sydney, degli australiani? Boh, sì, perché non fidarci degli australiani?
1: Ma che l'abbiamo fatto delle
0: persone? A parte che chi dice che la terra è piatta dice che l'Australia non esiste, per cui potrebbe essere. Sì, perché se la terra fosse piatta. Vabbè, lo so, lasciamo stare, è un altro discorso. È un altro discorso. Sì. Uno studio dell'Università di Sydney che esiste.
1: Sì.
0: Ha osservato qualcosa di molto interessante. Cioè, non serve praticare attività sportiva. Io direi che questo è un consiglio pessimo, ma insomma, vabbè, comunque proviamo a darlo.
1: È un consiglio pessimo perché loro dicono: ma durante la giornata possiamo fare dei piccoli movimenti intensi e quindi sopperire all'attività fisica che si fa in palestra.
0: Beh, ma tu prova a pensare a chi svolge un lavoro, ad esempio, in cui la fisicità è importante, anche le stesse persone che fanno le pulizie, ad esempio.
1: Ci ho parlato qualche settimana fa con il personale qui, coloro che fanno le pulizie,
0: le
1: che
0: ragazze,
1: salutiamo, le ragazze,
0: un sacco di ragazze qui che vengono tutte le mattine, quasi tutte le mattine.
1: E ho detto: beh, ma voi siete sempre, perché diceva, no, anch'io qualche chiletto, qualcosa,
0: come,
1: nonostante sia attenta. Io ho detto: ma voi siete sempre in movimento, su, giù, fate squat, questo, quell'altro.
0: Sì.
1: Ha detto: non è la stessa cosa, andare in palestra è un'altra cosa, andare in palestra, si bruciano le calorie, si bruciano i grassi, così di là siamo in movimento, ma le cose sono diverse.
0: Per cui, per dirla alla Fantozzi,
1: abbiamo smontato l'Università di Sydney. Così.
0: Abbiamo cominciato la trasmissione e l'abbiamo già finita praticamente. Cioè, possiamo chiudere baracca, burattini e andare a casa. No, l'Università di Sydney dice che basta fare questi piccoli momenti di movimento intenso, anche di circa un minuto, per restare in forma. Ma...
1: per esempio, salire le scale velocemente, devi fare step, avanti in tre.
0: Sì.
1: Camminare, io non so, avevo tre piani di casa, ho sempre fatto le scale perché non c'era l'ascensore.
0: No, infatti.
1: Non è che veda grande felicità.
0: Nessun risultato, dici, vabbè.
1: Camminare spediti, anche se siamo in ritardo, anche se non siamo in ritardo. Correre per non perdere l'autobus, correre in generale, Paolo lo fa. Portare le buste della spesa, perché chi è che non porta le buste della spesa?
0: Sì, cioè io le porto tutti i giorni dal primo, sono sul primo piano, per cui non è che me ne faccio moltissimo, devo dire la verità. Sì.
1: Fare una salita a passo sostenuto.
0: Allora, ti dirò sinceramente.
1: Non so a Sydney come siano messi a livello territoriale, se ci sono tante salite. Certo, se uno va in centro Italia, salite ce ne sono tante in alcuni borghi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, ma io citerei Fantozzi in questo caso.
1: Sì.
0: Questa ricerca della Università di Sydney mi sembra una cagata pazzesca.
1: Sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: oggi parliamo di mantenersi in forma, gente, altro che rubriche culturali qui a Buongiorno Unca. Vi spieghiamo esattamente come avere un fisico perfetto. Sai quelle cose che trovi su Instagram, no? Di
1: sì.
0: Solito il fisico perfetto in 3 settimane,
1: anche sui giornali.
0: Sì, sì, una volta si usavano molto di più i giornali, adesso c'è Instagram che fa tutto. Questo, fra l'altro, prima abbiamo parlato del periodo del Covid, no? Tra l'altro, una delle cose che si facevano durante il Covid, siccome non avevamo niente da fare, eravamo anche là a casa, non fa niente, era far ginnastica con i video online.
1: Ah sì, c'è gente che si è comprata attrezzature che poi non ha mai più usato, se non
0: tappetini,
1: più
0: pesetti, tutte quelle robe là, una settimana li ha usati.
1: L'università di Sydney ha detto: per fare movimento bastano un po' le attività quotidiane,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: basta prendersi la briga, non lo so, di non prendere sempre la macchina, di prendere la bicicletta, di camminare un pochino di più a piedi.
0: Mi sembra la scoperta dell'acqua calda,
1: sì,
0: cioè
1: le scale invece che l'ascensore, il parcheggio non quello proprio davanti all'ingresso, ma un pochino più distante, quindi fare quei 2-3 passi in più per cercare di mantenersi in forma.
0: C'è anche chi dice, ad esempio per la televisione, invece che usare il telecomando, alzatevi. Io voglio sfidare questi qua a usare la mia televisione senza telecomando.
1: Sì, infatti.
0: La mia televisione mi ascolta, anche posso parlarle, è bellissimo.
1: Ci sono anche su Instagram, ma li hanno proposti anche in televisione. Ogni tanto quei training dove tu prendi le bottiglie d'acqua o prendi gli attrezzi che usi nella quotidianità, esatto, e fai un po' di palestra. Ti dicono un paio di minuti, 2-3 minuti, in 5 minuti sei in forma. Non lo so, non ci ho mai provato, ragazzi, se voi avete provato e avete ottenuto dei risultati,
0: fatecelo sapere. Sì, sì, sì, se avete seguito questi corsi tipo fai 3 minuti di ginnastica al giorno e ti viene il fisico di Bruce Lee,
1: sì,
0: ecco, dicecelo. Beh, ma ogni tanto c'è sui social,
1: sì,
0: ci
1: c'è.
0: Sono questi qua, ho più di 40 anni e ci ho messo 2 settimane per avere l'addominale. Io so 40 anni che ci provo a far venire fuori l'addominale, non c'è niente da fare. Tu dici finché ti abboffi di tutte quelle robe che mangi,
1: ma va, tu sei uno anche molto attento all'alimentazione, tu, ma penso anche tua moglie, no?
0: Sì, però allora se non hai la predisposizione a far venire fuori l'addominale non viene fuori,
1: no,
0: cioè, non c'è niente da fare, cioè il mio addominale non vuole venire fuori.
1: Ma che problema c'è? C'è il detto homo de panza, homo de sostanza, che
0: no,
1: di solito...
0: Ma aspetta un attimo, la panza è un'altra roba, però!
1: Sì, tu non hai neanche quella, che tristezza!

0: le fallerecchi mi mangiaro parabonzi bonzi, quello, ma non so perché quello, dai. Mia, ogni volta che sento questo pezzo di Gabbani mi viene in mente quella, sì. Che voglio dire, complimento, non è un'accusa di plagio, anzi mancherebbe, perché mi fa sorridere quella
1: a
0: canzone.
1: A proposito di attività fisica o non attività fisica, sì. In una cena può uscire l'addominale? Se è
0: no, in una cena no, ragazzi. Allora, abbiamo questa convinzione sbagliatissima che se fai una cena, se sgarri una volta ogni tanto l'alimentazione, ti rovini tutto. No. Invece no, come disse il nonno, non si ingrassa fra Natale e Capodanno, si ingrassa fra Capodanno e Natale.
1: Eh sì, è così.
0: È così, ragazzi, non è. Però tanti messaggi, tanta gente che perfettamente in forma.
1: Senti qui.
2: Ciao ragazzi. No, beh, restare in forma e dimagrire secondo me sono due robe completamente diverse. Restare in forma, anche qualche movimento fatto come dice, tra virgolette, in caso di fitness, magari fa bene per la fase motoria, per fase articolazioni, però dimagrire è tutta un'altra roba. E poi, se uno fa quello, i lavori che avete detto voi, quello dice sì, dopo finito quello si abbuffa come un animale.
1: Certo.
2: A me fa che me fea. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao.
1: Anche a te.
0: Allora, arrivano messaggi, arrivano opinioni, cerchiamo di capire se l'università di Sydney, che dice che basta far pochi movimenti al giorno, anche di un minuto, per star meglio, oddio, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però non
1: sì,
0: so.
1: Sì, e qua c'è del dissing.
0: Cioè?
1: È una tua idea il fatto che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale.
0: Beh, insomma.
1: Sbagliata. Vabbè. Beh, è una cena, insomma, certo, ma.
0: Lo dico come nutrizionisti, non lo dico io.
1: Si può sgarrare una volta alla settimana, Una volta ogni tanto, se non vuoi, una volta alla settimana, una volta al mese, va bene. Però puoi sgarrare, puoi prendere quel qualcosa in più, puoi prenderti il dolcetto, altrimenti, ragazzi.
0: Che vita, che vita, Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare. Che nome dai d'un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh.
1: Abbiamo acceso la discussione, Lisa.
0: Quando siamo
2: sì,
0: soli.
2: Sì, ma non lo so, sono con te, Paolo.
1: Torniamo fra poco.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
19: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sono discussioni, è bello, cioè fra amici ovviamente, c'è una discussione amichevole sul fatto di come tenersi in forma. Anche l'amico che mi ha dato messaggio prima dice: non posso darti ragione, altrimenti siamo in due ad avere torto, solo perché ho detto che non si ingrassa fra Natale e Capodanno, fra Capodanno e Natale. Ma sì, ovvio che se da Natale a Capodanno in sette giorni te mangi 14.000 calorie al giorno, voglio dire, insomma, vabbè, diciamo che bisognerebbe avere uno stile alimentare tutto l'anno, non serve averlo solo ed esclusivamente in determinati periodi dell'anno. Va meglio così, bisognerebbe fare i bravi, fare del movimento. Fatto sta che la discussione che abbiamo aperto stamattina non era tanto sul come dimagrire, cioè non siamo degli nutrizionisti, affidiamoci a degli esperti se vogliamo dimagrire, ma più che altro su questo studio dell'Università di Sydney che diceva che non serve per restare in forma fare palestra, fare gli sport, ma che basterebbe fare piccoli movimenti di movimento intenso anche di circa un minuto. E francamente un po' la cosa ci ha sorpreso, no? Perché dici: ok, d'accordo, faccio un movimento di un minuto, fare la scala a piedi per andare a casa, meglio che prendere l'ascensore, su questo non c'è dubbio, ma che questo serva per farti essere in forma, un'altra discorso. Fra l'altro abbiamo scoperto, ho cercato, perché sono da buon ignorante, io cerco di documentarmi, per aumentare di un chilo bisogna aumentare la quantità di calorie di circa 7500. Sono tantissimi, cioè non ce la farei mai magna tutta quella roba là. Ma insomma, ma grazie comunque per la vostra partecipazione, siete stati in tanti, fra l'altro a mandare anche Rossana, scrive: io mangio anche a metà pomeriggio una fettina di dolce. Ai, qui si sgarra. Tu Elisa la mangi, cosa mangi come spuntino? Sei brava oppure...
1: Dipende.
0: Cioè, adesso ho cercato di fare...
1: No, come spuntino.
0: Sì, come spuntino.
1: Allora, a volte la frutta secca, a volte la frutta.
0: Sei brava.
1: A volte o dei cracker o comunque una cosa salata.
0: Sei brava.
1: Beh, insomma, però se ci sono i biscotti, io e Monica siamo compagne di merende, anche okay, di sventure a volte. Biscotti ce ne sono sempre.
0: Più facile.
1: Se arriva le brioche, i pasticcini, la pizza. Noi ci mangiamo tutto.
0: Più facile cadere nel dolce o nel salato?
1: Ah, indifferente, però il dolcetto.

0: Nunca presenta Hector Studio.
1: Sì! È arrivato il fatidico momento in cui i nostri ascoltatori vengono trasformati in attori degni dell'Oscar!
2: Esattamente!
1: Oscar era il telegattone, no?
2: Sì, è vero!
1: Il telegattone!
2: Che anni erano? 90 forse?
1: Ah, sì, giù di là praticamente. Super Classifica Show è stata una, diciamo così, un momento pregnante per tutti noi che siamo cresciuti con la musica. Ma attenzione, sì, non è di musica, dobbiamo parlare bensì di cinema.
2: Vi facciamo sentire una frase tratta da un super film.
1: Sì.
2: Non importa se non l'avete visto,
1: no, no.
2: Basta ascoltare la frase, ripeterla alla vostra maniera. Il numero è sempre quello, il 393-7366-170. Il premio anche sempre quello.
1: Sempre quello, perché è un premio clamoroso, un premio che nessuna emittente radio televisiva mai offerto.
2: Solo io e Paolo.
1: Ovvero
2: la gloria eterna.
1: Che vi premia per 24 ore, perché essendo poveri non possiamo più a lungo, solo il weekend.
2: Vabbè.
1: Scusate, allora oggi ci trasferiamo in una delle commedie romantiche, secondo me, più belle della storia del cinema.
2: Sì, è vero.
1: Harry, ti presento,
2: sì,
1: Sally. Se non l'avete visto, vedetelo. C'è una scena che è diventata iconica, ovvero,
2: sì,
1: la scena.
2: Anche
1: la scena,
2: se non avete visto il film, questa scena.
1: Sì,
2: l'avete
1: vista. Sì, la scena in cui Meg Ryan praticamente simula un orgasmo all'interno di una tavola calda. Fra l'altro, tavola calda che esiste veramente e che è ancora visitata da un sacco di gente che va a farsi le fotografie apposta,
2: certo,
1: per simulare la cosa. A un certo punto finisce la sera dell'orgasmo, una cameriera va da una signora e le chiede cosa prende, e la risposta è quella che oggi dovrete interpretare voi.
2: Sentiamo.
3: Quello che ha preso la signorina. Quello che ha preso la signorina. Quello che ha preso la signorina.
1: Beh, facile. Cioè, io direi che anche se uno non ha visto il film, quello che ha preso la signorina sarebbe facilissimo da ripetere.
2: Esattamente, alla vostra maniera. Sbizzarritevi al 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: tutti?
1: No, non si può, lo sai, no, tu c'hai, c'hai questo spirito di bontà che ti pervade ogni tanto, che va cancellato.
0: Perché si avvicina Natale.
1: Prima c'è Halloween, ti volevo ricordare, c'è Halloween, di conseguenza io e te dobbiamo vestirci per Halloween, dobbiamo venire qui in diretta vestiti da Halloween.
0: Ma io sono sempre vestita.
1: No, tu sei sempre vestita elegante, cioè sì, sei sempre vestita bene, cioè devi vestirsi, insomma, da strega.
0: Ce l'ho il cappello.
1: Da,
0: anche per te se vuoi.
1: Dai, ci mettiamo il cappello, dai, giorno di Halloween, dai, sì. 31 siamo in onda, perché non so neanche che giorno sia, sinceramente.
0: Sai che forse è sabato?
1: No! Bu!
0: Confermo, è sabato.
1: Bu! Allora facciamo il giorno prima, il venerdì, chi se ne frega, voglio dire.
0: E come, un giorno prima?
1: Ma dai, sì. Allora, scusate, abbiamo divagato, ma siete stati bravi anche oggi. Tanto c'è un'ascoltatrice che ha scritto: temevo la trasmissione si trasformasse in un audio hard, perché ovviamente c'era la scena, la famosa scena dell'orgasmo, ma sappiate che prima o poi la facciamo.
0: Sì, mai dire mai con noi.
1: No, prima o poi la facciamo. Già ieri ero indeciso. Quando è stato il momento di tagliare l'audio, ho detto questa parte qua o questa parte qua, ho scelto quella più morigerata, ma prima o poi, ma prima o poi lo facciamo.
0: Ma siamo in fascia protetta.
1: I bambini sono a scuola a quest'ora e poi che imparino.
0: Sentiamo.
1: Dai, cominciamo, sentiamo.
2: Quello che ha preso la signorina.
0: Bene, sì, dai.
1: Ci siamo.
2: Quello che ha preso la signorina.
1: Quello che ha preso la signorina.
3: Quello che ha preso la signorina.
0: Ok.
1: Che fa bene alla salute.
0: Sì.
4: Quello che ha preso la signorina. Andrea da Verona, papà di Michele, vostro grande supporter.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao,
1: meraviglioso.
0: Anche a Michele, sembrava un cartone animato.
1: Sì, sembrava Yogi.
0: Sì.
1: Signor Danger.
0: Potremmo farla una volta.
1: Sì.
2: Quello che ha preso la signorina.
0: Ma
1: abbiamo
0: il vincitore.
1: Un vincitore.
0: I vincitori, perché ci ascoltano sempre e sono sempre sul pezzo. Eccoli qua.
5: Quello che ha preso la signorina.
6: Pasqualino e i fiori da Bruniera. Numero uno, sempre in ascolto.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi. Siete voi che conquistate con grande merito
0: la gloria eterna.
7: Bella e Monella, suona le novità.
8: Fammi sapere

0: Sì, perché tu devi continuare, devi lavorare duramente. Sei chiamata a darti da fare, mia cara Elisa.
1: Ore, ore, ore.
0: D'altronde vuoi guadagnare tanto, tantissimo. Sì. E di conseguenza ti tocca lavorare.
1: Certo.
0: Buongiorno, Ca, finisce qua, amici. Torniamo domani mattina a partire dalle 5 con l'anteprima in cui riepilogheremo tutto quello che è successo oggi.
1: E poi la nuova puntata. Rimanete, perché sono da sola, abbandonata, senza la mia compagna di merende.
0: Compagna di merende non è bellissimo, sembra qualcosa di brutto.
1: No.
0: Sembra che facciate chissà cosa qui.
1: No, mangiamo biscotti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
3: 9:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA.

0: Le gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise due rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania. Un terzo rimase ferito. Perdono per altri due detenuti condannati per droga. Maltempo e calo termico sull'Italia. Oggi allerta arancione in Toscana. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Livello giallo in altre 11 regioni. Forte nubifragio su Roma e provincia. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810-1010 o vai

0: un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Bella e Monella, tu.

Elisa qui su Radio Belle Modella, quella brava che sa cantare. Elisa, quella che più o meno prova a parlare, vi tiene compagnia almeno oggi fino a mezzogiorno, con poi ci sarà la signorina Paola con Sorelle d'Italia, ma sono in solitaria perché Monica l'abbiamo mandata qualche giorno in vacanza. Vacanze meritatissime, quindi goditi questo periodo, cara Monica. Oggi parliamo, argomento che trovate anche sulla nostra pagina Facebook, quindi sui nostri social, quelli di Belle Monella, seguiteli mi raccomando. Parliamo di sagre, perché ottobre è il mese di tutte le feste, di tantissime specialità. Mi vengono in mente le castagne, la polenta, i funghi, la zucca, il vino, quello nuovo, un sacco di feste di paese. Ogni località in cui ci troviamo ha la propria festa, ha la propria specialità anche culinaria, ogni zona d'Italia. E quindi ogni paese ha una sagra che celebra magari un santo, che celebra una specialità appunto che si porta sulle tavole. Quindi vi chiedo qual è la vostra, cioè mandatemi un bel messaggio, così indaghiamo e facciamo un calendario di tutte le sagre dei vari paesi e capiamo chi siete e da dove ci ascoltate. Mi dite chi siete, da dove ci ascoltate e qual è la sagra che caratterizza il vostro paese, al 393 736 170. Vi faccio anche l'esempio: io sono Elisa, vengo dalla zona di Farra di Soligo, la sagra che mi caratterizza è quella dei Santi Pietro e Paolo, che si svolge solitamente alla fine di giugno, e la specialità sicuramente la griglia. Come fanno le costicine da quelle parti? Nessuno mai. E allora ditemi la vostra, qual è la vostra sagra e quali sono le specialità che portano sulle varie tavole dei commensali. 393 736 170.

0: In Gramaro con Marziani su Radio Bellemonella. Questa mattina stiamo facendo un escurso sul nostro territorio, sulle varie frequenze, dove arriviamo, da dove ci state ascoltando, perché ogni paese ha una festa, una sagra tipica dove ci sono delle specialità culinarie. E quindi vi sto chiedendo qual è la vostra, un po' di dirmi chi siete, di geolocalizzarvi, quindi da dove ci ascoltate, e poi che sagra caratterizza il vostro paese. Luisa dice la sagra del polpo a 90 padovana, e quindi specialità sicuramente quella del polpo. Ma stanno arrivando anche diversi messaggi, per esempio Elisa: io ai tempi che abitavo a Col San Martino, quindi sempre in provincia di Treviso, a Farra c'era la sagra della fragola e dell'asparago, che non c'è più mi pare da qualche anno, adesso non vorrei sbagliare. Parliamo, dice, di 35 anni fa della griglia. Mai sentita però della griglia. Io arrivo esattamente dal paese di Soligo e lì è la sagra dei Santi Pietro e Paolo, e specialità, dico io, la griglia. Poi fanno le serate a tema, ci sono un sacco di feste, di cose. Carlo di Fara Vicentino dice la sagra del mio paese è San Bortolo, la specialità è lo spiedo di carne, oltre alle classiche, dice, costine, le luganeghe, la polenta, i fagioli, insomma un abbraccio. Facciamo venire fame ai nostri ascoltatori. Dove, da dove ci ascoltate, chi siete, soprattutto qual è la sagra, qual è la specialità che caratterizza il vostro paese? 393 7366 170, anche il momento per cantare, per chiedere una bella canzone italiana con un messaggio audio. Arriva il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ragazzi, stiamo facendo un excursus diversi periodi, perché ogni paese ha una sagra, una festa e ha una specialità culinaria, e quindi stiamo facendo davvero il giro del territorio. Io ho detto la mia si tiene a giugno per esempio, poi invece c'è Rossana che dice beh, in zona Conegliano ce ne sono tante, vado sempre a quella di Santa Lucia di Piave alla festa delle rane, quindi specialità rane in tutte le salse. Matteo da Isola della Scala dice specialità risotto all'isolana, che è un risotto particolare, alla Fiera del Riso, che è in corso ancora per questo fine settimana, se non sbaglio fino al 13 mi pare di ottobre, che è questo risotto con la carne di vitello magro, la lombata di maiale tagliata, sale, pepe macinato, un po' di rosmarino, insomma un risotto bello carico, giusto per questa stagione di inizio del frescolino, diciamo così. Allora ragazzi, vediamo chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi la canzone che fa. Intanto raccontateci qual è la sagra, la festa del vostro paese, quando si tiene e soprattutto quali sono le specialità che si mangiano e si apprezzano.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che è solo un attimo. Grazie, buona giornata.

0: ogni momento.
1: Francesco Gabbani, viva la vita, viva anche le feste di paese, le sagre. Vi stiamo chiedendo di segnalare quella che si tiene nel vostro territorio adesso o comunque durante l'anno. Come ha fatto lei? Buongiorno.
2: Ciao Emanuela da Pieve di Soligo. Qui da noi è ancora in corso adesso fino a questo fine settimana.
1: Sì.
2: La sagra dello spiedo gigante, quindi lo spiedo di quaglie, e siamo anche sagra di qualità e con il Guinness World Record per lo spiedo più grande del mondo, quindi venite domenica ad assaggiare le quaglie e anche lo spiedo normale e il menù da sagra che c'è sotto il tendone. Ciao.
1: Brava, hai spiegato tutto quanto bene. Tra l'altro da quelle parti fanno anche il tiro alla fune. Chi ha vinto quest'anno facci sapere. Allora parliamo di sagre. Ogni paese ha la sua, ogni paese ha la propria anche specialità. Qual è la vostra? Bella e monella,
3: tutta da cantare. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
8: naturelle. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza,
0: Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
22: Italiamo. La grande festa italiana.
20: Vogliamo cominciare?
25: Dai.

0: Antonello Cerri sente l'avvicinarsi del fine settimana. Red light, green light, Fendi Belt con Per soldi e poi Puliti, un bel mashup. Shiva con Non lo sai e poi Brothers con 10 100 1000. Bravo come sempre il nostro Antonello Cerri, che tornerà a trovarci più tardi. È sempre sul pezzo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo facendo un giro per il nostro territorio, perché ogni paese ha una festa, una sagra durante l'anno e ha delle specialità culinarie. Adesso che c'è l'autunno, ci sono le castagne, per esempio dalle parti mi viene in mente di Combai c'è la festa dei marroni che è bellissima, i funghi, il vino nuovo, la zucca, ci sono un sacco di feste, quindi segnalate la vostra al 393 736 170, ma soprattutto diteci qual è la specialità. Anna di Chioggia dice: qui vicino c'è la sagra del radicchio di Conche ed è in corso ancora per questo fine settimana. Sentiamo qui. Ciao.
2: Ciao Elisa, ciao bella Monella. La specialità del mio paese, che è Longa di Schiavon, sì, sono la sagra degli avanotti. Mm. Si svolge a fine giugno e devo dire ha sempre un buon successo. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
0: Quindi la mettiamo a calendario per fine giugno. Allora ragazzi, ogni paese ha una sagra, una festa di piazza, una specialità. Qual è la vostra, quella che caratterizza la vostra località? 393 7366 170.
1: Radio Bella Moletta.

0: Ciao, sono la Fiore. Ciao. Allora, nel mio paese Pederobba c'è la festa dei marroni del Monfenera, dura tutti gli weekend di ottobre, e la specialità per me, oltre ad essere le castagne arrosto, sono buonissime, gli gnocchi di castagne che io adoro. Quindi se qualcuno ha voglia di fare un giro qua a Pederobba, secondo me deve passare a assaggiare questi gnocchi che sono buonissimi. Ciao.
1: Non li ho mai mangiati, adesso mi metto sul calendario anche questa festa. A proposito di feste, a proposito di territorio, noi ci siamo domenica mattina 11 ottobre, ci trovate a Bresseo di Teolo con il nostro track di fronte a Piazza Mercato, una grandissima festa, una delle fiere storiche del nostro territorio, con il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, un sacco di iniziative di divertimento per grandi e per piccini. Al microfono ci sarà la Dallana con una mattinata anche che seguiremo in diretta radiofonica, musica, curiosità, un sacco di ospiti, incontri e tutta l'energia di questa fiera storica. Quindi non mancate, domenica mattina 11 ottobre ci trovate a Bresseo.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: Sì, avete preso appunti con tutte le sagre, tutte le feste che sono state segnalate. Ne segnaliamo un'altra a Bertesina, in provincia di Vicenza, ad agosto però. Fanno la sagra della stratagliata e ci scrivono: una tagliata così morbida che la tagli con la forchetta. Ma ragazzi, quante specialità meravigliose. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo. Bella e Monella,
1: tutta da... C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Il buongiorno si vede dal mattino.
4: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
7: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
6: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: 10:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. È stato firmato il contratto dei dirigenti medici, fino a 560 euro al mese di aumento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro riguarda 138.000 tra ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Da tutte le sigle sindacali arriva l'ok. Naddeo, risultato importante.
6: Nel Trevigiano le telecamere mobili installate nelle aree di campagna di Casale sul Sile hanno permesso di individuare il primo responsabile di un abbandono illegale di rifiuti. Si tratta di un residente del comune di Casier che è stato sanzionato con una multa da 186 euro per aver gettato rifiuti all'interno di un fossato lungo via del Carmine. Le telecamere vengono posizionate in modo mirato nelle zone più esposte al rischio di abbandono, in particolare nelle aree rurali e periferiche.
5: Al teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, in sala Martinovic, questa sera lo spettacolo di Andrea Tosatto, Donne e Uomini. Tutti i segreti per riuscire a coesistere nonostante l'indubbia clamorosa diversità appunto tra uomini e donne. In sala da Ponte invece sabato sera La Valanga, Tina Merlin e il disastro del Vajont, con Anna Tringali e Giacomo Rossetto. È tutto!

0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

Elisa e Madame con Amica aprono quest'altra ora con me, Elisa. Siamo pronti per giocare con le notizie. Come funziona? Saranno tutte vere, tutte false? Saranno alcune vere, alcune false? Vi racconto delle notizie e ci giochiamo su. Sta a voi individuare la sequenza corretta. Agevoliamo subitissimo la sigla. Autorevolezza, ragazzi, partiamo con la prima. George Clooney aprirà un ristorante di cucina italiana in Provenza. Lui ama la cucina italiana, tra l'altro anche una villa sul lago di Como. Sarà vero o sarà falso? Seconda notizia: alle Canarie c'è un ristorante che cucina carne ma anche verdure sfruttando però il calore del vulcano. In pratica la griglia per cucinare si trova sopra una bocca vulcanica. Sarà vero o sarà falsa questa affermazione? Andiamo alla terza notizia. L'uomo più anziano d'Italia vive in Veneto, si chiama Angelo, questo signore ha 109 anni. Sarà vero oppure sarà falso? Vediamo se sono stata abbastanza severa quest'oggi o sempre buona. Insomma, sta a voi individuare la sequenza corretta. Il numero per giocare con noi è sempre quello, al 393 7366.

0: Bellissimo, allora abbiamo giocato con le notizie vere e false. Sono stata troppo buona, anche se l'errore è sempre dietro l'angolo. Ah, quanto mi piace. Sentiamo qualche messaggio, buongiorno.
1: Ciao, belle Monella, secondo me è falso, vero, falso. Manuel da Isola.
0: No, no, Manuel.
2: Vabbè, Monella, ciao.
0: Ciao
2: Elisa, Gianni di Portoviro. Per me è falso, falso, vero.
0: Che è successo? Ciao. Che è successo? No, no! Hai sbagliato, sei ancora vivo, è tutto a posto là.
3: Buongiorno, bella Monella.
0: Ciao.
3: Falso, falso e vero.
0: No!
3: Sala, buongiorno.
0: No, niente.
4: Vero, vero, falso. Buongiorno, Radio Bella Monella.
0: Qualcun altro, dai.
5: Vero, falso, falso.
0: No, niente, niente, non ci siamo.
6: Falso, vero, vero.
0: No, no, non va bene. Invece c'è chi ha individuato la sequenza corretta ed è questa.
7: Vero, vero, vero.
0: Ciao,
7: ciao,
0: esatto.
7: Belle Monella. Le risposte di oggi sono vero, vero, vero.
0: Bravissimi, ma lui è stato il più bravo di tutti perché ci ha dato esattamente la spiegazione.
8: Buongiorno Elisa, sono Leonardo da Treviso.
0: Ciao Leonardo.
8: Al tempo oggi, no, per me le risposte sono tutte vere.
0: Sì.
8: L'una io l'ho letta e l'ho saputo l'altro giorno.
0: Beh, chi ha chiamato?
8: Le Canarie sono isole vulcaniche, quindi giustamente sì, sfruttano il calore dei vulcani. E terzo, sì, anche la terza è giusto, ho visto adesso
0: sul
8: YouTube,
0: sì,
8: che l'uomo più anziano d'Italia di Rua di Felletto, qua di San Pietro di Felletto.
0: Bravissimo, poi approfondiamo qualcosa. Intanto ragazzi, se volete cantare, se volete richiedere una canzone, se c'è una canzone che volete dedicare che vi frulla per la testa, è il momento di mandare un bel messaggio audio al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che vorreste ascoltare.
9: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Miracoli. Allora, tre notizie vere: George Clooney aprirà questo ristorante di cucina italiana in Provenza. Lui ama la cucina italiana follemente, soprattutto i primi piatti, almeno secondo le indiscrezioni, quello che gli è stato chiesto durante questa intervista. Poi alle Canarie, sì, c'è un ristorante a Lanzarote che si chiama Il Diablo, che cucina la carne e le verdure proprio sfruttando il calore della vulcano. La griglia per cucinare si trova su una bocca vulcanica. Pensate che il calore può arrivare a oltre 250 gradi, quindi bello caldo. E sì, l'uomo più anziano d'Italia vive in Veneto, in provincia di Treviso, a Rua di Feletto, che è una piccola frazione in un luogo meraviglioso. Si chiama Angelo, ha 109 anni. Bravo, perché si mantiene bene. Dice che lui legge il giornale, ascolta la musica, canta, canta che ti passa, e passano anche gli anni pian piano. E a proposito di cantare, arriva il momento della canzone che fa, e sentiamo chi è stato il più canterino fra voi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vado! Ma quanto bello sarebbe sentire quella canzone che fa mamma mamma mamma.

0: abbiamo degli ascoltatori canterini che hanno indovinato anche la canzone successiva in programmazione. Eccoli qua.
1: Dimmi cosa resterà se mando in tutto il fumo adesso.
2: Ciao da tavola amica Vicenza.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Parliamo d'amore. Abbiamo dato la notizia di quest'uomo, l'uomo più anziano d'Italia, che vive a Rua di Feletto in Veneto. Si chiama Angelo, ha 109 anni, e lui commenta così:
1: chissà se sto vecchietto di Rua di Feletto va avanti anche a Prosecco, visto che le zone del Prosecco là sono proprio quelle giuste. Ciao ragazzi.
0: Ma sicuramente, come cantava Albano, un bicchiere di vino con un panino dà la felicità, ma anche la longevità, sicuramente. Bella e monella, tutta
2: da cantare. Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800-10-10-10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi, e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Obi, tutto è possibile.
10: L secca e sensibile, calma, c'è Calmilene con dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
15: C'è chi sente una voce alla radio.
14: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
16: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
17: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
18: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
17: Ele, muoviti!
18: Arrivo!
16: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Che mix apprezzato anche dai nostri ascoltatori. Luca De Lisio, Calma e Sangue Freddo, quello sempre. Club Dog e Giuliano Palma con PES. Poi Jovanotti con O Vita, tutto da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Prima parlavamo di gente che cucina a Lanzarote utilizzando il calore del vulcano e fa di quelle grigliate pazzesche. C'è gente invece che vuole mandare il whisky nello spazio. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Glasgow e la Kyushu Institute of Technology, robe complicatissime, sta preparando una sorta di esperimento senza precedenti, ovvero andare a distillare e far invecchiare un whisky direttamente nello spazio. Sapete che il calcolo del tempo è completamente diverso dal nostro. Questa missione partirà nel 2028, si chiama Space Puffin. In pratica gli scienziati vogliono studiare come l'assenza di gravità, ma anche tutte le continue variazioni, no, di temperature che ci sono nello spazio, possono modificare e accelerare anche il processo di invecchiamento del whisky. Quindi probabilmente fra qualche anno, bisogna pazientare perché è una missione che dura circa 5 anni, assaggeremo, assaporeremo produzioni di distillati così un po' spaziali. Che ne pensate voi?

0: con egoista, c'è chi scrive: potevano inventare qualcosa di più utile per l'umanità invece di mandare alcune bottiglie di whisky, a parte che accadrà nel 2028, sullo spazio per vedere l'invecchiamento. In realtà l'idea proprio di utilizzare lo spazio come laboratorio non è che sia proprio nuova. Hanno inviato delle bottiglie di Bordeaux che poi sono rientrate nella Terra e hanno visto che c'è stato un processo di invecchiamento nel corso del tempo, quindi il sapore era quasi inalterato, forse un pochino più intenso del vino. Insomma, sono studi che vengono fatti. Vennero inviate anche le birre, per esempio. La birra è stata protagonista di alcuni esperimenti spaziali, così come è tantissimi alimenti, anche la pizza, per esempio. Nel 2017 l'astronauta italiana Paolo Nespoli con tutti i suoi colleghi prepararono le pizze nello spazio, quindi qualcosa di particolare. Quindi fra un po' probabilmente avremo una bella dispensa a casa che arriva con tutte bevande, tutte specialità fatte invecchiare nello spazio. Non lo so, ragazzi.
1: Radio Bella e Molesta.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: tutta da cantare. Ora
1: le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. È stata rinviata a sorpresa l'udienza per il patteggiamento dei 7 imputati sulla strage del bus di Mestre. Il giudice non ha ancora ratificato la richiesta e ha rinviato la sua decisione al 28 ottobre. Fuori dall'aula stupore e perplessità da parte dei legali.
4: Inaugurati durante la 10ª edizione di The Venice Glass Week, i 12 lampadari d'artista di Murano Illumina il Mondo continueranno a brillare sotto le procuratie vecchie di Piazza San Marco a Venezia fino al 1 novembre. L'edizione 2026 riunisce artisti, designer e progettisti di fama internazionale invitati a confrontarsi con l'eccellenza manifatturiera muranese. Ogni opera nasce infatti dalla collaborazione diretta tra l'autore e una fornace dell'isola.
3: Prende il via sicuramente il teatro nelle scuole del Veneto contro la violenza di genere. Un percorso educativo teatrale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, pensato per aiutare studenti e studentesse a riflettere sulle relazioni. Un progetto realizzato da Zelda Teatro, coprogettato da Regione Veneto e Fondazione Giulia Cecchettin. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Fly Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Cosa

0: belle d'Italia. Oltre il gossip. Con Monica e Paola. Dal lunedì al venerdì su Bella e Monella. Dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: È arrivata.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Guarda che bello. Abbiamo il fucsia.
1: Vero,
2: verde. Siamo proprio in mood molto stagionale.
1: Ma che bello. Che meraviglia. Ormai ci abbiniamo.
2: Allora, buongiorno da Sorelle d'Italia. Versione cugine. Perché abbiamo cambiato la metà del cielo. Buongiorno disagiati e disagiate. Allora, siamo sempre sul pezzo. Una notizia è arrivata 24 ore fa. Secondo The Economist, vivere da soli sta diventando così costoso che influenza persino le amicizie. Ti spiego.
1: Sì.
2: Il Financial Times ha dato un nome a tutto questo, e cioè friendflation.
1: Sì.
2: Hai capito? Inflazione, friendflation. In pratica, quando il costo della vita e le differenze economiche tra amici iniziano a pesare sulle uscite con i tuoi amici, sulle attività condivise e persino sui rapporti.
1: Mamma mia, c'è questo studio che approfondisce.
2: È vero, eh?
1: Lo studio di Inuit Credit Karma dice che il 47% della generazione Z, che sono i giovani, i giovanissimi.
2: Sei tu?
1: Sì, ci sono anch'io.
2: E io cosa sono?
1: E non lo so, dopo andiamo a controllare.
2: Millennial, sono millennial. Io.
1: No,
2: non sono vabbè,
1: millennial, sono più giovani ancora, no, in teoria. Beh, il 36% dei millennial ha pensato di chiudere un'amicizia per tutte le abitudini di spesa degli amici. Insomma, non è che soffra soltanto il portafoglio, ma anche un po' la vita sociale, le amicizie. E allora parliamo di amicizie,
2: esatto,
1: questa mattina.
2: Come vi comportate quando uscite con i vostri amici? Nel senso, dividete la romana, ognuno paga il suo? Com'è che succede quando andate a mangiare fuori, soprattutto organizzate qualcosa,
1: e
2: giusto?
1: Soprattutto ce l'avete l'amico scroccone?
2: Io avevo l'amica ricca, ma ho dovuto lasciarla andare.
1: Ah sì?
2: Non ci stavo dietro.
1: Hai
2: economicamente
1: chiuso per questo?
2: Non ce la facevo.
1: Però sta anche all'altra persona a venirti un po' incontro.
2: Ma non
1: allora
2: veniva.
1: Ragazzi, quando sì, no, non è colpa tua. Quando uscite a cena con gli amici, ognuno paga il suo, dividete alla romana, come fate voi?
3: Sì.

0: Fingo e Spingo su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di quando uscite con i vostri amici, andate a cena, andate a mangiare. Ci sono delle regole scritte, delle regole di buon senso. Cosa fate solitamente? Dividete alla romana, cioè tutti pagano la stessa cifra, ognuno paga il suo. Vi è mai capitato di bisticciare magari con un amico o con un'amica per queste cose? Avete l'amico scroccone? Insomma, stiamo indagando su queste questioni.
1: Eh sì, perché il fenomeno di cui parliamo oggi è il friendflation, quando l'inflazione, il costo della vita ti condiziona nelle uscite con gli amici, ti fa perdere anche delle persone, perché magari vai fuori con qualcuno che ha più denaro di te, a forza di dire no, no, no, non ti chiama più, quindi ti condiziona anche la vita sociale, la friendflation. Sentiamo un po' di risposte. Allora, Davide da Porto Buffolè dice: da noi si fa la romana, si divide tutto in parti uguali, via, però sì, i soldi condizionano. Un paio di amici messi molto meglio di me che propongono sempre ristoranti molto costosi o fare weekend, io purtroppo molte volte devo inventarmi scuse e dire di no.
0: Però anche alla romana io sono d'accordo fin lì. È capitato a me un paio di volte, magari io mangiavo, non so, l'insalata, mangiavo il petto di pollo, gli altri si mangiavano il primo, il secondo, il contorno, il dolce, eccetera. Alla romana ci ho rimesso io.
1: Vabbè, io non c'ho la faccia di dire voi avete preso il primo, il secondo. Dovrebbero essere loro che, vedendo che tu magari hai preso solo l'antipasto o una pizza che magari costa meno, ti vengono incontro. Di solito si fa così, no? E ti dicono: tu lascia un po' meno perché noi abbiamo fatto il pasto completo.
0: Esatto.
1: Dipende dai rapporti, se sono amicizie occasionali, quelli che vuoi fuori ogni tanto, così un po' stronzi. L'amico vero, l'amica vera, sta attenta.
0: Sì.
1: Cioè, secondo me sta attenta. Non so, io penso così, dovrebbe.
0: Sì, penso anch'io, dovrebbe, ma non è scontata la cosa.
1: Altrimenti che fai? Se sono così stronzi, non vai, non ci esci più.
0: Potrebbe essere anche una soluzione,
1: che
0: per
1: vedi,
0: questo che si perdono,
1: è quello.
0: Allora, ragazzi, voi come siete messi? Cioè, quando uscite con i vostri amici, con la vostra compagnia, con altre coppie, come fate? Dividete alla romana, ognuno paga il suo? Come siete abituati? 393 7366 170.

Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Yeah!

0: eccoci qua. Allora, come siete abituati, dividere alla romana, che significa che uno va a prendere il conto con tutto il totale e poi si divide in parti uguali.
1: Esatto.
0: Oppure andate dal ristoratore
1: alla
0: quando
1: cassa.
0: Siete in compagnia, sì, alla cassa, e dite: io ho preso, non so, la bistecca con le patatine fritte, il caffè, l'acqua, e pago questa cosa
1: qua.
0: Quindi
1: una cosa,
0: ognuno paga il suo.
1: Da non fare, perché insomma, voglio dire, fai perdere un sacco di tempo a chi è alla cassa, eh? O no?
0: Ma dipende.
1: Assolutamente.
0: Dipende.
1: Sentiamo quello che ci dice da Mira e Isa. Buongiorno. Buongiorno, cara Isa. Eccola qua. Dici.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: ma
1: ciao.
2: Di solito, potrei sbagliarmi, alla romana non vuol dire che si va alla cassa e si dice quello che si è preso.
0: No, è il contrario.
2: Quello che si è mangiato.
1: Perché
2: se poi si divide per quanti siamo, non è più alla romana.
0: No, la romana è così.
2: Per me, io, per quanto mi riguarda, sì? La romana va in cassa e dico quello che ho mangiato.
1: Ah.
2: E comunque sì, io ho la faccia tosta di dire: no, tu hai preso questo, hai bevuto il po', il tevere, tutti gli affluenti, e paghi di più.
1: Ah, lei glielo dice, cioè, capito?
0: Schietta.
1: Schietta, brava, brava. Voglio dire, secondo me è brutto andare in cassa ed elencare: ho preso gli spaghetti, ho preso la bistecca, ho preso due calici di rosso. Cioè, fai perdere un sacco di tempo. No, io la vedo così.
0: Sai quando può sorgere il problema? Quando si è magari in alcune famiglie, c'è una coppia e c'è la famiglia con i bambini.
1: Sì.
0: Uno dice: ma perché io devo pagare tutta la cifra? Devo pagare di fatto la cifra con le cose che hanno mangiato anche i tuoi figli? Questa è la domanda che magari uno si fa. Adesso io non lo so, amici che avete frequentate, famiglie che avete figli, come siete abituati a fare? Raccontatelo alle sorelle.
3: 393 73 66 107.

0: con adrenalina. Allora, prima di chiudere la primissima parte di sì. Sorelle d'Italia, abbiamo ancora qualche messaggio.
1: Sì, guarda, sta arrivando di tutto e di più. Pensavo fosse una cosa così scontata, banalotta. Invece, no, no. Pagare la Roma, ognuno paga il suo, non è proprio scontato. Da Vicenza, da Sossano, chi c'è?
2: Ciao, sono Valentina.
1: Valentina.
2: Io ho tanto piacere di pagarmi quello che ordino, soprattutto così ho, così non ho vincoli di scegliere se mangiare primo, secondo, eccetera.
1: Ah.
2: Anche perché ultimamente ordino e mangio poco perché ho fatto un intervento, quindi mi romperebbe pagare un sacco per due cavolate che mangio.
1: Ho capito.
2: Ad esempio domenica siamo andati fuori con tre coppie e ha pagato tutta una mia amica e anche in quel caso comunque mi sono sentita a disagio perché ha pagato tutto lei, insomma. Ah. Quindi secondo me la chiave è ognuno paga il suo e nessuno si sente in imbarazzo. Buona giornata.
1: Anche questo è un punto, anche questo è un punto di vista. Poi dipende, come abbiamo detto all'inizio, no? I rapporti,
0: sì.
1: Che tipo di amicizia è, se è occasionale oppure amicizie strette, certe sensibilità dovrebbero uscire da sole, mentre io cerco di non pagare mai, allora esco solo con i maschi perché il maschio deve pagare.
0: Come va?
1: Si è mai visto un maschio che va lì e dice io ho preso questo e io vado lì e dico e io ho preso questo?
0: Sì, si vede.
1: È già tanto... divorzio prima di partire con così la visione di coppia.
0: Lo sappiamo, ma succede. Anche queste cose.
1: Come no?
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero alla fila.
12: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Cherry presente come sempre con Dito nella piaga, sì. Disco e Love It, un bel mashup, Elettra Lamborghini e Rocco Ante con Caramello e Vasco Rossi con Bollicine.
1: Allora, bello, complimenti al nostro super ciccio.
0: Sì, Antonello Cherry.
1: È il cellone.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando oggi della friendflation, quando il costo della vita, le differenze economiche tra amici, no? Iniziano un po' a pesare sulle uscite, sulle cose che fai con i tuoi migliori amici, perché insomma uscire, diciamoci la verità, costa sempre di più. Tu mi dirai, ma se fai le cose semplici non ti costa niente. Ma chi è che ama fare le cose semplici?
0: Ecco. Allora vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, quando uscite in compagnia, come siete abituati, pagate alla romana, ognuno paga il suo, uno paga per tutti, come funziona da voi?
1: Ci ha mandato un vocale Elisabetta, non sappiamo da dove sei, riassumiamo, perché lei dice: quando esco e abbiamo un bambino di 6 anni mettiamo sempre un po' di più,
0: sì.
1: Ma c'è anche dell'altro, Elisabetta, che vuoi dirci?
3: Aggiungo anche che
1: sì.
3: Il mio compagno di solito piace mangiare comunque sia primo che secondo.
1: È una buona forchetta.
3: Se ci sono dei dolci buoni li prende volentieri. Quindi sempre lo stesso discorso vale.
1: Sì.
3: Se abbiamo preso di più rispetto agli altri,
1: sì,
3: mettiamo sempre un po' più di soldi rispetto al conto totale per singola persona. Quindi.
1: Che brava, onesti, dai,
0: certo.
1: Onesti. Allora andiamo a leggere anche un'altra disagiata da Treviso. Gloria dice: noi siamo tutti single, ma in cassa diciamo sempre cosa abbiamo preso singolarmente e paghiamo. Quindi ognuno paga il suo davanti alla cassa, dicono cosa hanno mangiato. Sono uscita con paga uno ad esempio e poi gli diamo l'importo preciso con la PayPal.
0: Sì, con quell'app lì. No, si usa per comodità. Se uno non ha i contanti,
1: sì,
0: può capitare anche.
1: Ma mi piace, esatto, la seconda parte dice: sono uscita con un amico da sola per la prima volta. Io ho preso un cocktail analcolico, lui una bottiglietta d'acqua, e in cassa io avevo 5 euro in mano e lui ha messo i 2 euro suoi. Da lì ho capito che resterà solo un amico. Parole sante, disagiata. Sei tutti noi.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: la vita, sì.
1: E sei cascata molto bene, cara Carmen Consolo. Allora, Davide Lago, Monica, scrive una cosa molto interessante, perché parliamo quando andate fuori, magari avete bambini, come dividete alla romana, ognuno paga il suo. Dice: c'è un posto fantastico che se sei in più famiglie sul tavolo, sì, ti prende l'ordinazione per nucleo familiare, una birreria a San Martino di Lupari in provincia di Padova, ad esempio famiglia 1, famiglia 2, famiglia 3, tu quando vai in cassa paghi il tuo conto. Beh, è interessante, sì, bella però sta roba qua, no? C'è sempre il problema, porto il bambino, come me lo calcolo, porzione intera, mezza, il bambino di solito mangia meno, no? Magari i genitori si fanno un po' di scrupoli. Invece accendiamo la polemica. Paolo, sì, da Conegliano risponde a Gloria di Treviso, che diceva, non l'abbiamo letta prima: sono uscita per la prima volta con un amico nuovo, io ho preso un cocktail, lui una bottiglietta d'acqua e insomma non ha fatto il gesto di pagare il cocktail anche di lei.
0: Esatto, ha pagato il suo,
1: ha pagato la sua bottiglietta, sì, da 2 euro questo pezzente, no? Aggiungo io.
0: Mamma, che cattivona Paola.
1: Sentiamo il punto di vista di un maschio, vai Paolino.
2: Guarda quella, la fans vostra, la monella,
1: sì,
2: che è tornata fuori, lei ha preso il cocktail, sì, e lui la bottiglietta d'acqua,
1: esatto,
2: e ha tirato fuori solo 2 euro,
1: sì,
2: ma dovrebbe ringraziare
1: Occio,
2: che lui magari l'ha portata fuori, doveva guidare e non ha preso un cocktail alcolico, solo acqua, e ha pagato 2 euro.
1: Vabbè, hai capito come la mette giù?
2: E da lì, a prescindere, rimarrà solo il coso. Prova a fare un'altra uscita, poi vedi se è sempre così braccino corto,
1: okay.
2: Però diciamo è stato giusto e anche coscienzioso, perché adesso come adesso è meglio che non beve alcol quando è alla guida. È stato responsabile.
0: Lui dice dagli un'altra possibilità, insomma.
1: Sì, ma caro ascoltatore da Conegliano, tutto perfetto.
0: Non è che...
1: Guidi è stato responsabile, ha preso l'acqua, ma almeno a sta ragazza offrile il cocktail, paga tu il suo cocktail, che non era neanche un cocktail alcolico, insomma l'analcolico costa un po' meno.
0: Adesso io non so, cioè, Paolo.
1: Caro ascoltatore
0: sposato,
1: Paolo.
0: Ma Gloria non era Paolo, siamo sicuri che non sia lui l'ascoltatore con cui è uscito?
1: Hai ragione.
0: Mai dire mai.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: sì, l'Isola delle Rose.
1: Che bella!
0: È di qualche anno fa.
1: E lo so, ma l'ho ascoltata con riattenzione, ero concentrata sul motivetto.
0: Sì.
1: Va bene, l'ho riscoperta.
0: Ultimissimi messaggi,
1: sì, dai,
0: siamo in chiusura.
1: Facciamo una carrellata, veloce. Ornella da Mussolente, siamo quattro amiche che al compleanno ognuna di noi offre la pizza a tutte. Ovviamente il regalo è adeguato alla spesa che affronta la festeggiata, altrimenti facciamo la romana. Per fortuna non ho amiche che se ne approfittano. Brava.
0: Bene, brava.
1: Poi Donatella, noi dividiamo sempre in parti uguali la romana, con me non ci perde nessuno, visto che quando vado in pizzeria prendo una margherita e l'acqua naturale e il caffè.
0: Sempre quello.
1: È questione di buona educazione. Dennis da Montebelluna dice: mi è successo una volta che una amica, ormai ex, ci ha invitato a cena, ha scelto tutto lei, un bel ristorante da ricchi. Sì. Il mangiare era invisibile su questi piatti grandi che dentro non c'è mai un cazzo, ha ragione.
0: No, è vero.
1: Mangiato niente, al momento di pagare abbiamo pure dovuto dividere il conto. Dopo che ha prenotato lei.
0: Sì.
1: È diventata un'ex amica, però.
0: È diventata
1: Dennis,
0: un'ex amica, sì. Lui dice: sono da pane soppressa, quindi cose molto molto semplici.
1: Vabbè, ma un'esperienza gourmet la puoi anche fare, hai capito? Però me lo dici prima.
0: Sì.
1: Cioè, hai capito come?
0: Bisogna concordare le cose.
1: Me lo dici un po' prima, guarda che è un ristorante di un certo livello, insomma, che mi porto via il contante.
0: Sì, però lo vedi lui, no? Dennis, Dennis voleva la bistecca, la bracciola, invece si è trovato questi piatti con tutte queste preparazioni e alla fine è uscito con fame.
1: Va bene, è
0: una
1: un
0: brutta
1: classico.
0: Esperienza. Sì.
1: Grazie, abbiamo finito, ciao raga.
0: Ciao.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 12:03.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale. Tra circa mezz'ora è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla. Ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta sull'articolo 3. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua

0: nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemmonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
0: Bella e Monella.

0: belli più.
1: Cesare Cremonini, paparazzi, si comincia così quello che è il nostro giovedì.
2: Della pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella.
3: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
4: Pacciarotta e scrocchiarella.
1: Che poi giovedì in Veneto le sioba, no?
2: Sì, sioba.
1: Dioba.
2: Il dioba.
1: Anche dioba.
2: Sì,
1: okay.
2: Sì.
1: E tipo in lombardo?
2: Ma che ne so?
1: E in friulano?
2: In siciliano come si dice giovedì?
1: No, non lo so.
2: Ma come fai a non saperlo?
1: Non lo so, ma io non parlo. Non
2: ma
1: pratico.
2: Tu sei siciliano e non
1: sono
2: parli
1: praticante.
2: Siciliano. Ma c'è qualche siciliano all'ascolto
1: ma
2: che
1: poi
2: ci
1: io sono
2: dice...
1: lombardo, sono pavese, basta questa storia.
2: Come si dicono i giorni della settimana? 393 736 6170. Siamo là dall'Anne Damiano Menta. Come sempre in onda dalle

0: 12 alle 15 che si fa nella prima mezz'ora.
1: Beh, io vorrei anche sapere come si dicono in friulano e in lombardo.
0: Va bene.
1: Se qualcuno vuole.
0: Va bene, ok.
1: Secondo te sono simili? Com'è che si dicono in Veneto? Dimmi tutti.
0: Dioba.
1: No, tutti, basta con giovedì.
0: Luni, Marti, Mercol.
1: Mercol.
0: Mercol.
1: Io sento Mercol.
0: Mercore anche. Dioba, Vendre.
1: Ventre.
0: Vendre.
1: Vendre.
0: Vendre.
1: Ok.
0: Sabo.
1: Sabo.
0: E domenica.
1: E domenica.
0: Esatto.
1: Va bene, va bene. Simpatici, simpatici.
0: Vero, vero.
1: Ragazzi, dicevamo, si canta, si gioca e si chiacchiera. Il numero lì l'abbiamo già detto?
0: Sì, l'ho detto io.
1: Lo ripetiamo.
0: Ripetiamolo.
1: 393 7366 170. Salvatevi sto numero in rubrica. Basta!

0: in diverse lingue, quasi lingue,
1: sì, dialetti. Partiamo dalla Sicilia.
0: Vai.
2: I giorni della settimana in siciliano sono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1: Vabbè,
2: un saluto domenica. Da Luigi dal Friuli.
1: Ciao Luigi. Sono bellissimi.
0: È domenica.
1: Vabbè, ma i siciliani sono una spanna sopra tutti. Poi abbiamo un altro audio.
3: Buongiorno Radio Bella e Monella.
1: Ciao.
3: Io sono dalla provincia di Udine.
1: Udine.
3: I giorni della settimana in friulano cambiano un po' anche di paese in paese.
0: Ok.
3: Molto le parole.
1: Vai.
3: Comunque, dalle mie parti, zona Mortegliano o Lestizza, si dice lunis, martes, miarcus, ioibe, viners, sabide e domenie. E mandi a Duch. Ciao.
0: Ma cosa ha detto? Ha parlato in tedesco alla fine.
1: Mani a Duch.
4: Comunque, per essere corretti, sarebbe luni, marti, mercore, zoba, venare,
1: sabo. Sì.
4: E domenica.
0: Tu così hai detto,
4: eccoli qua.
0: Vendre.
1: Si può dire anche vendere.
0: Dalle tue parti, magari così.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì. Sentiamo Roberta.
5: Ciao ragazzi, sono Roberta da Verona.
0: Ciao.
5: Qui a Verona i giorni della settimana si dicono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
0: Venerdì.
1: Praticamente avete cambiato l'accento?
0: Sì. Va bene, ragazzi. C'è il momento di cantare al 393-7366-170.
1: C'è la canzone che fa.
6: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Emma e Fabri Fibra è antidroga qui su Belle Monella. Com'è che si dice venerdì in veronese? Venerdì.
1: Sì. Proprio per cambiare l'accento.
0: E da te?
1: Venere.
0: No, hai detto un'altra roba.
1: Vendere.
0: Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Nuovo Range, l'ho preso per lei. Un po' per lei, un po' per lei, un po' perché mi piaceva. Ciao.

0: ragazzuole che ci ascoltano in streaming, Marianna e Francesca.
1: Non
0: ciao,
1: vero,
0: Gives. Sì, è vero, è vero. Saluta, certo, certo, te lo posso confermare.
1: Ci salutano.
0: Si salutano da Spilimbergo.
1: Giacomo. Giacomo. Stanno saltando davvero due ragazzi.
0: Sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: Marianna e Francesca.
0: Esatto.
1: Ti non ti risulta.
0: Ma sì.
1: Siete cagate.
0: Ma poverine.
1: Ragazzi, noi nella prossima mezz'ora giochiamo al gioco della parola misteriosa. Giocheranno anche Marianna e Francesca, probabilmente.
0: Certo, per la t-shirt di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
6: Tutto è possibile.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pronti con la pillolina degli anni, erano tre canzoni, quali?
2: Peccato che tra Amore e Capoeira c'era anche Max Pezzali con Fai come ti pare e all'inizio Neffa con Le ore piccole. Pronti perché si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca con noi a cosa? Il gioco della parola misteriosa. Cosa serve? Velocità nel scrivere un messaggio con la risposta corretta al 393-7366170 e poi anche un po' di intelletto.
2: E culo anche. E culo. Diciamo, va diciamo bene, culo. Dovete mandare un messaggio scritto vocale al 393-7366170.
1: Non so se l'avete capito, ma il messaggio lo dovete mandare al 393-7366170.
2: Allora, non ridere, smettila.
1: Non ridiri.
2: Vi diamo cinque parole. Voi dovete trovare la sesta che si collega bene a queste cinque.
1: E mandare un messaggio al 393-7366-170, se non l'avete capito.
2: Se tra poco vi diamo il nostro personale. Allora, siccome è facile, dovete essere veloci.
1: Sì.
2: Io ve l'ho detto.
1: A mandare cosa?
2: Un messaggio. Allora, le parole sono...
1: Vai.
2: Universale.
1: Cuore. Ride.
2: Segni.
1: Amore.
2: Segreto.
1: Le ripetiamo: universale, cuore, segni, amore e segreto.
2: Basta, non lo do più il numero.
1: Lo dico io: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: con Robert Miles in questo caso. È Bimbi per strada. Ma alla fine Marianna e Francesca hanno giocato.
1: Sì.
0: E?
1: Adesso vediamo.
0: Ah, ok.
1: Adesso vediamo, adesso vediamo. Allora, al 393-7366-170 sono arrivati un bel po' di messaggi. Le parole di oggi erano universale, cuore, segna, amore e segreto.
0: Sì.
1: Allora, qualcuno ha detto ciao, potrebbe essere sentimento?
0: Quando
1: c'è sentimento.
2: Ciao, sono Barbara, ciao. Provo con gesto.
1: No. C'è chi ci prova con mondo. Ciao Dennis, Daniela
0: ciao,
1: con
0: ciao.
1: Sincerità, Jasper con gesto, Enrico che dice amore, ma tanti hanno detto amore, ma ragazzi era una delle parole amore.
0: Sentiamo.
3: Non è codice.
0: Non è codice. Poi chi c'è? C'è
1: poi la parola è grande, non è grande. Poi Chiara da Casale sul Sile, potrebbe essere libro?
0: No.
1: La parola potrebbe essere codice, sono pazzi.
0: Ma quanti siete?
1: Tantissimi. Ciao, potrebbe essere legge, alfabeto,
0: no.
1: chiave,
0: no.
1: diario.
0: Ripeti.
1: Aiuto, le ripeti. Ripetiamo.
0: Sì.
1: Universale. Cuore.
0: Sì.
1: Segni.
0: Sì.
1: Amore e segreto.

0: tutto scorre mentre noi giochiamo alla ricerca di un vincitore della t-shirt di Belle Monella.
1: Allora, vi siete tanto avvicinati perché molti hanno detto questa parola.
2: Ciao, la parola può essere lingua.
1: No, la parola era linguaggio. Salutiamo tutti quelli che l'hanno detta. Fabrizio, Francesca, infatti, appunto, ha detto la parola è linguaggio. Anche Beatrice, che ci ascolta dalla Sicilia, da Agrigento. Ma vince lui oggi.
3: La parola che accomuna queste cinque è il linguaggio.
0: Bravo.
1: Bravo, lui si chiama Luigi e si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
0: Bravo, piccola spiegazione. Ovviamente il linguaggio del corpo ci sembrava abbastanza banale, no? Infatti non l'abbiamo messo perché era troppo facile. Il linguaggio del corpo.
1: Il linguaggio del corpo è anche una canzone di... Il linguaggio del corpo era una canzone di Alessandro Amoroso e Big Mama, mi sembra.
0: Cioè universale, quindi linguaggio universale, il linguaggio del cuore, un linguaggio segreto magari che avete voi con i vostri amici, sì. E il linguaggio dei segni.
1: Esatto, bravo Luigi, mi raccomando, quando metti la t-shirt di Bella Monella fai una storia e taggaci, che a noi fa tanto piacere.
0: Arriva Francesca Michelin.

0: la regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Quasi le 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. A Breganze sono stati inaugurati i lavori del nuovo bacino di laminazione sul lastico. L'invaso, che conterrà fino a 5 milioni di metri cubi d'acqua, servirà per frenare la portata della torrente quando si ingrossa. L'opera costerà 73 milioni di euro e prevede anche la bonifica di un'ex discarica di rifiuti. Mafia Eraclea. Dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo iniziano gli ingressi in carcere per gli imputati condannati. Resta irreperibile Luciano Donadio, condannato a 30 anni. Non si è presentato e non è stato trovato dalle forze dell'ordine. Sono stati presentati i numeri dei primi 10 anni della legge antispreco, salvati 3,7 milioni di tonnellate di cibo, 40 milioni le confezioni di farmaci recuperate e donate, per un valore stimato di 10,3 miliardi di euro. Le eccedenze raccolte da Banco Alimentare sono aumentate del 95%. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: subito su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E bravi tutti che avete giocato con noi, più bravi quelli che hanno indovinato, più bravo di tutti, come si chiamava?
1: Luigi,
0: bravo, bravo, che ha portato a casa la t-shirt di Bella e Monella. Va bene, la nostra seconda ora, qui su Bella e Monella, 5 minuti dopo le 13, come sempre pronti a chiacchierare con voi, che se volete potete interagire al 393 7366 170.
1: Esatto, allora oggi parliamo di questa notizia che ho scovato stamattina, sono arrivata in anticipo perché sono a

0: ti dice già dove c'è il posto libero.
1: Sì, oppure quando c'è una smart che tu arrivi al parcheggio.
0: È no, brutto quando no. capita. O quando è più brutto quando trovi le moto comunque.
1: Bah, io non lo so.
0: Io
1: secondo me siamo lì.
0: Mi dà più fastidio quando trovo la moto.
1: Siamo lì, siamo lì. Comunque tra poco capiremo come l'intelligenza artificiale ci può aiutare a non perdere tempo cercando parcheggio. Radio Bella e Monella.

0: Rino Gaetano, Gianna, si parla di questa intelligenza artificiale che potrebbe aiutarci nel trovare parcheggio. Ne siamo sì, contenti.
1: Tu lo sai quanto è in percentuale il traffico urbano in Italia che è generato dai veicoli che stanno cercando un parcheggio libero?
0: Beh, in grandi città, immagino Roma, Milano,
1: Roma
0: Torino,
1: poi Roma,
0: tanto,
1: folle.
0: Tanto, almeno
1: 30%.
0: Beh, sì,
1: tantissimo, immaginavo. È un fenomeno quindi che comporta un aumento di tempi di percorrenza, consumo di carburante, quindi emissioni anche di tutte quelle cose che inquinano, con conseguenze negative sia su mobilità cittadina che sulla qualità dell'aria. Quindi ci sono un sacco di dati che tra poco leggeremo, perché prima ci mettiamo tutti un po' nudi.

0: uno dei momenti più odiati degli italiani, sì, anche perché poi dipende che tipo di parcheggio devi fare.
1: Mamma mia, posso dirti?
0: Sì.
1: Ero ad un evento. No, sono uscita con degli amici sabato sera, sabato scorso, che ero libera. Sono andata a Treviso alle fiere di San Luca e dovevo trovare parcheggio. Allora, intanto non ce n'era. Sì. Ho girato, mi sono fermata in questa zona residenziale e c'era un parcheggio a S da fare con una macchina davanti e il muretto dietro.
0: Mamma mia.
1: Tu non sto esagerando, avrò fatto 35 manovre.
0: Ah, e la gente che ti mandava quel paese, magari perché nel momento bloccavi anche il traffico.
1: A parte l'ansia, poi si spegne la radio, quindi
0: ma scusa,
1: la musica.
0: Ma tu nella tua macchina hai la videocamera?
1: Ho i sensori, sì.
0: Non la videocamera, quindi.
1: Anche la videocamera.
0: Che caso, fare 35 manovre, la videocamera e i sensori.
1: Ma perché quella volta che non ho ascoltato i sensori, l'ho graffiata.
0: No!
1: Hai capito? Quindi adesso manco dei sensori mi fido.
0: Là non si fida più di nessuno.
1: No! Radio Bella e Monella.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, con Al mio paese è la terza mezz'ora.
1: Esattamente.
0: Sì, ufficiale.
1: Allora, una possibile soluzione arriva da CityZ, che è una startup torinese che ha sviluppato un sensore IoT adesivo da applicare

0: lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: È la pillola di Antonello Cerri, è la pillola di Italiamo con Mina, Adriano Celentano e Lucio Battisti.
1: Abbiamo ascoltato 10 ragazze, l'emozione in una voce e brivido felino. Ti ricordi come fa?
0: Brivido felino.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Abbiamo ascoltato 10 secondi fa, ci sarebbero delle problematiche se non ricordassi.
1: Hai sbagliato l'attacco.
0: Com'è che fa l'attacco?
1: Con un brivido felino.
0: Sbagliato l'attacco.
1: Dai, ti faccio una lezione gratis di canto.
0: Sì. Vorrei cantare quella di Safe, Biagio Antonacci.
1: voi dovete venire un giorno, voi passate di qua e dite: voglio assistere alla diretta della Dallane di Damiano. Ma le cose belle non sono quando siamo in diretta, sono
0: costa
1: nel
0: comunque 80 euro.
1: Sì, più IVA o senza?
0: Poi si mettono d'accordo loro.
1: Sì, ci mettiamo d'accordo. Il fuori onda, praticamente voi vedete Damiano che si immedesima nel cantante. Quindi lui si avvicina al microfono e mi dice: oh, sono uguale.
0: A fare Safe sono bravo.
1: Sei molto bravo.
0: Grazie.
1: Ti farò un video su questa cosa e tutti dovranno vedere quanto sei bravo.
0: Grazie.
1: Ma sei bravo a mettere questi bollini praticamente parcheggi.
0: Penso sia comunque una faccenda molto dispendiosa economicamente.
1: Perché questo dispositivo dovrebbe monitorare lo stato occupazionale dello stallo. Che secondo me non serve mettere sta roba qua.
0: Ma immagina questo su tutti i posti, c'è un lavorone da fare.
1: Sì, ma allora i parcheggi hanno già un numero. Se quel numero poi si libera, automaticamente ti potrebbe arrivare una notifica.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella canzone liberatoria, Urlo e non mi senti. Era il 2010, pensate, 16 anni fa. La voce di Alessandra Amoroso qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il Campidoglio ha avviato il progetto SOSPAS, che è un sistema che dovrebbe sfruttare l'utilizzo di sensori intelligenti e di software di monitoraggio per rilevare quindi i parcheggi liberi nelle zone di sosta più trafficate e quindi ridurre il traffico. Ma poi mi piacciono sempre quelle scenette, sì, di quando sei in un posto affollato e ci sono le macchine che aspettano e tu vedi la persona in mezzo al parcheggio che si sta dirigendo verso la macchina.
0: Sta uscendo? Ah, sta uscendo. No, sto camminando. Ah, non sta uscendo lo parcheggio, scusi.
1: Sta andando via? Oppure quelli che sono in macchina?
0: Mamma, quelli che rimangono
1: dentro! Non scendono!
0: È vero.
1: Perché? Cioè, e poi stanno lì, cioè, o vai via o scendi. Perché devi stare là?
0: Pensa che una volta, no, beh, in realtà le ultime vacanze che ho fatto, che sono andato in Trentino, no?
1: Sì.
0: C'era questo questo signore dentro la macchina, al che ho abbassato il finestrino e faccio, scusi, sta andando via.
1: Ma in Trentino l'hai detto in italiano o in tedesco?
0: Via, gli ho detto, e lui fa, sì, guarda, 5 minuti e me ne vado.
1: Un minuto?
0: Sono rimasto lì 5 minuti ad aspettare che lui se ne andasse, anche se in realtà si stavano liberando altri parcheggi.
1: Non è vero.
0: Ormai era il mio, l'avevo deciso.
1: Non è vero, veramente.
0: Sono rimasto lì.

0: Comunque le persone più odiose sono quelle che a distanza fanno scendere qualcuno e lo fanno piazzare lì davanti al parcheggio e non ti fanno passare.
1: Lo so.
0: Anche se tu magari sei davanti
1: quando
0: a loro.
1: Quando sei da solo.
2: Ne avevamo già parlato in passato.
1: Quando sei da solo.
2: Sì.
1: Io ho perso 7 parcheggi una volta perché ero da sola. A un certo punto ho tirato il freno a mano in mezzo al parcheggio e sono scesa. Ho detto una signora, ti prego, non ti muovere da qua finché io non arrivo.
2: Una volta ho fatto una cosa molto brutta io. Era una situazione drastica. Era una situazione drastica e dovevo parcheggiare. Dovevo parcheggiare. E stavo cercando, infatti, ho detto dovevo parcheggiare. E non ho potuto fare a meno che andare in contromano. E anticipare il parcheggio di un'altra persona.
1: Contromano.
2: Però vabbè, contromano.
1: Vabbè, era quella volta lì che eri in urgenza. Sì, ho capito.
2: E quindi dovevo. E è stato brutto, ovviamente. La tipa si è arrabbiata.
1: Lo so, è così. Però quelli che scendono e tengono il parcheggio, magari stanno girando delle macchine con solamente il guidatore, sono solamente degli grandi infami.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: E Brash è introvabile qui su Belle Monella.
1: Ma tu lo sai che il mio amore Brash ha scritto un libro?
0: Certo, nessuno ci insegna a cadere.
1: Eh? Secondo te l'ho già ordinato?
0: No, secondo me no.
1: Non ancora.
0: Vedi.
1: Però lo voglio ordinare, lo voglio ordinare. Grazie Brash, perché nessuno appunto ci insegna mai a cadere. Tutti dobbiamo essere sempre soli numeri uno. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Bamba.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: le 14.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
14: Nelle colline del Prosecco, con l'inizio della stagione autunnale, Combai celebra il suo tesoro più prezioso, il marrone, e dal 9 di ottobre torna infatti l'82esima festa dei marroni, che continuerà fino poi al 1 di novembre. È con noi la presidente della Proloco di Combai, Erika Follador. Buongiorno, benvenuta.
15: Buongiorno a voi.
14: Con quale spirito inaugurate questa edizione 2026 e qual è il messaggio guida della manifestazione per quest'anno?
15: Per noi di Combai è un'istituzione, ma proprio per noi abitanti, perché è un momento di aggregazione, di incontro. È un piccolo paese, 400 abitanti, e quindi questo mese ognuno, diciamo, abbandona il suo tempo libero e lo dedica alla festa dei marroni. Quello che noi da sempre facciamo è organizzare le passeggiate per la visita del territorio, perché il nostro territorio si presta bene ad essere vissuto. Quest'anno l'abbiamo arricchito il nostro programma con altre passeggiate, la passeggiata con l'apicoltore e la passeggiata col geologo, proprio per far vedere anche questi aspetti del nostro territorio.
14: Io ringrazio la presidente della Proloco Combai, Erika Follador, e do appuntamento a partire dal 9 di ottobre fino al 1 novembre con l'82esima festa dei marroni di Combai.
15: Grazie a voi, arrivederci.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso è agitare Coca-Cola. Qui su Bella e Monella è giovedì, è la nostra terza ed ultima ora.
1: Sì.
0: Dove si ritornerà anche a cantare. Avrete tempo poi per scegliere la vostra canzone italiana preferita, perché ci sarà il momento di nuovo della canzone che fa.
1: Esatto, stavamo parlando di parcheggi. Qualcuno di voi si è continuato a lamentare dicendo: io una volta ho dovuto litigare con una signora che era scesa per bloccare il parcheggio per il marito.
0: Che poi,
1: siamo arrivate alle mani.
0: Una volta avevamo parlato di questa cosa e pare sia illegale, cioè tu
1: non puoi farlo
0: legalmente, metterti in piedi a tenere un posto.
1: Non si può fare, eppure lo si fa, cioè ci sono delle situazioni disperate in cui veramente passi più di un'ora a cercare un parcheggio.
2: Radio Bella e Monella, tutto

0: Tananai e alibi, tante volte tutti usano gli alibi.
1: Tutti sì, tutti usano la voce, quindi è il momento di cantare, di scegliere la canzone che volete ascoltare al 393-7366-170.
0: C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È la voce di Eddie Brock, è un bel venerdì, anche se in realtà noi siamo ancora giovedì.
1: Però esatto.
0: Domani sarà quasi ufficialmente weekend. Mm-hmm. Teniamo botta e ascoltiamo qual è stata la scelta della canzone.
1: Vai, bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio, Bella e Monella. Io vorrei ascoltare la canzone di Olly questa domenica che fa... Sono di poche parole quando si tratta di te.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Andrea Grignani, La mia storia fra le dita, una canzone che è super famosa in Argentina.
1: Davvero?
0: In un club, il San Lorenzo. Ah. E loro la cantano ovviamente in argentino. In argentino, sì.
1: La mia storia entre los dedos.
0: Entra los dedos. Quindi lui è famosissimo da quelle parti.
1: Gianluca Grignani.
0: Perché la fece in spagnolo quando era giovanissimo.
1: Bellissimo.
0: Anche in spagnolo c'era questa moda che poi anche Laura Pausini, Tiziano Ferro lo fanno, no?
1: Sì.
0: E lui da quelle parti è una superstar.
1: Superstar. Tra l'altro, lui ha scritto questa canzone sul retro di un calendario di quell'anno del 95. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: È possibile.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: su fitactive.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
11: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
16: Quanto

0: compleanni. Su, bella e monella. Sì, bella e monella.
1: Upillolone! Quanta gente, quante canzoni, quali erano?
2: Takashi Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa da sola in the night. Poi c'era Mahmood con Soldi. Poi anche Edoardo Bennato all'inizio con Il gatto e la volpe.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, anche perché lo sapete, dobbiamo ricordarvi sempre i nostri eventi. Mm-hmm. Dove non dovete mancare.
2: Esatto.
1: Il prossimo è quello di domenica 11 ottobre, perché saremo lì dalle 8 alle 12. Ci sarà la Dall'An, mattinata di diretta radio, certo. Musica. Ma dove siamo?
2: Siamo all'antica fiera di Bresseo a Teolo, provincia di Padova. Arriviamo con Radio Bella Monella e questa è una delle fiere storiche del territorio. Quindi trovate il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli. Io vi aspetto dalle 8 a mezzogiorno e sarò anche in diretta, perché qui in regia ci sarà il buon Dami.
1: Mi raccomando, venite sul nostro track, sarà proprio di fronte a Piazza Mercato. Non mancate domenica mattina, domenica 11 ottobre.
2: Esatto, mi raccomando, Radio Bella Monella, tutta da cantare.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: Bruno Risas, è capita così, è la radio tutta da cantare. State ascoltando Radio Bella e Monella, Damiano Menta e la Dall'Anna nel loro post lunch time.
1: A proposito di Bella e Monella, sapete che potete ascoltarla dappertutto, quindi non serve per forza che siate in macchina, potete ascoltarla da casa, quindi andate con il computer sul sito, quindi in streaming radiobellamonella.it, oppure vi scaricate l'app sul telefono, così è ancora più comodo, anche perché a volte regaliamo anche biglietti, certo, regaliamo gadget, ci sono un sacco di iniziative, poi perché è molto più smart.
0: Dovete stare sempre all'occhio, sempre pronti, sì, perché oltre a soggiorni, lo avete visto negli scorsi mesi.
1: Ma che regalone abbiamo fatto
0: oltre
1: quest'anno?
0: Oltre ai biglietti dei concerti, oltre ai biglietti per gli eventi sportivi, siamo sempre pronti a regalarvi davvero anche un'esperienza in realtà, non solo un gadget.
1: Esattamente,
0: quindi
1: esattamente.
0: State sempre pronti a guardare i social o ovviamente ascoltare le nostre dirette su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.

0: ridere di te. E a proposito di ridere, ridiri, nelle ultime ore ha fatto molto sorridere, ne stanno parlando un po' tutte le pagine di sport, che Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono impossessati del profilo della Ferrari, no? Del profilo
1: di
0: social
1: Instagram,
0: di Instagram. E allora hanno messo un sacco di contenuti molto simpatici.
1: Davvero?
0: Andateli a vedere, sì, sì.
1: Adesso vado a vedermeli.
0: Molto, molto, molto, molto carini. Anche se poi, ovviamente, dall'altra parte della medaglia c'è chi dice: ma dovrebbero pensare a correre, però dai, ragazzi.
1: Che palle, però. Allora, i cantanti dovrebbero pensare a cantare e non parlare di politica. E loro dovrebbero pensare a correre e non fare strada. Ma ci sono persone dietro anche a questi
0: ma
1: atleti,
0: certo,
1: comunque agli artisti. Uno
0: certo
1: potrà essere libero di esprimersi.
0: Sì, no,
1: o no?
0: Andate a vedere. Sono stati molto simpatici, quindi andate a guardare da quelle parti.
1: Ma c'è un video virale di Kimi Antonelli,
0: sì,
1: che fa questa scena, che guarda in camera, poi fa l'occhiolino e si gira dall'altra parte.
0: È vero, anche a me è capitato.
1: I commenti delle ragazze,
0: sì,
1: mi hanno fatto
0: Adesso lo amano tutti.
2: Radio Bella e Monella.

0: White Girl Wasted. Noi ci sentiamo domani, come sempre dalle 12 alle 15, la pausa pranzo di Radio Belle Monella.
1: Ciao ragazzuoli, vi lasciamo con Alvise. Ciao ciao, ciao. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
4: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
3: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
4: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
1: Sempre più persone sono interessate all'aspetto nutrizionale del proprio amico a quattro zampe. Tra le aziende di spicco produttrici di cibo per animali troviamo Netcon Pet Food. Conosciamo da vicino questa realtà dalla voce del titolare di Netcon Pet Food, Andrea Conforti. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno. Netcon Pet Food nasce 21 anni fa sulla base di un'esperienza maturata nel ventennio precedente da mio padre nel settore della vendita degli articoli per i piccoli animali da compagnia. Quindi io sono un po' figlio d'arte, perché appunto mio padre parte negli anni 80 con la commercializzazione degli articoli per animali. Siamo sempre stati specializzati nell'alimentazione per i piccoli animali da compagnia e grazie al know-how che abbiamo accumulato negli anni ci siamo specializzati sull'alimentazione cani e gatti e abbiamo voluto creare delle linee di alimenti specifiche che avessero delle caratteristiche particolari e peculiari e quindi abbiamo cominciato appunto 21 anni fa con questa avventura di produzione al 100% gestita internamente di alimenti per cani e gatti.
1: Per il benessere quindi del nostro amico a quattro zampe c'è Netcon Pet Food. Io ringrazio Andrea Conforti, titolare dell'azienda, per averci raccontato questa realtà importante. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
6: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bella e Monella, tutta

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Ci riequilibriamo velocemente con questo pomeriggio perché ne abbiamo tutti quanti bisogno. Torniamo nel 1999 con Elite FIBA, quindi ritorniamo tutti con il nostro immaginario a quell'epoca lì. Cosa stavamo facendo? Ce lo ricordiamo, facciamo un bel respiro profondo e qua.

0: Irama con Galassie su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di far decidere a voi quale canzone ascoltare qui su Radio Belle Monella, ovvero torniamo al 8 ottobre di 3 anni completamente diversi. Torniamo all'8 ottobre del 1994, se lo volete, con Jovanotti, Serenata Rap. Perché? Perché era la canzone prima in classifica proprio in quella giornata. Oppure nel 2007 con Vasco Rossi, La Compagnia. Oppure nel 2015, sempre per quanto riguarda l'8 di ottobre, Roma Bangkok, Baby K e Giusy Ferreri. A voi l'ardua sentenza: se tornare con Giusy e Baby K nel 2015, con Vasco Rossi nel 2007, oppure con Jovanotti nel 1994.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Bella Monella ci portano al momento di decretare la canzone che avete scelto di ascoltare proprio in questo momento. Potevamo tornare all'8 ottobre del 1994 con Jovanotti in Serenata Rap, oppure nel 2007 con Vasco Rossi La Compagnia, o nel 2015 con Giuseppe Ferreri e Baby K con Roma Bangkok. Non torneremo a 11 anni fa, non torneremo nel 2015 con le Girls, non torneremo neanche, quest'oggi non avete voluto tornare negli anni 2000, non torneremo neanche nel 2007 con Vasco Rossi e La Compagnia. Preparatevi, perché torniamo un bel po' indietro. Torniamo nel 1994 con Jovanotti e Serenata Rap.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaga, Miss Italia su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo. E dopo si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
16: C'è chi sente una voce alla radio.
15: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
24: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Massimo Alberti con Ufo Boy, San Remini con Miguel Somi e infine Gruppo Italiano con Tropicana. Grazie mille al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con gli amici dell'Umana Reyer Venezia perché vi diamo la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per giovedì 15 ottobre alle ore 19.30. Vi mandiamo a vedere una partita di Eurocup femminile, ok? Quindi la partita sarà contro l'Universitatea Cluj, spero di averlo detto bene, vado molto a memoria rispetto alle le squadre che sento in giro per le telecronache. Quindi bisogna andare a tifare l'Umana Reyer Venezia. Ve lo ripeto, giovedì 15 ottobre, quindi è giovedì prossimo, alle ore 19.30 al Palasport Taliercio, siamo in quel di Mestre. A voi l'ardua sentenza, il primo che al mio via al 393-7366170 scrive Reyer per me, si aggiudica questi due biglietti. 3, 2, 1, via!
1: Radio Bella e Monella.

0: dal 1999 i Pooh con Dimmi di sì su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per aggiudicarvi due biglietti per andare a vedere la Reyer femminile giovedì prossimo per quanto riguarda l'Euro Cup contro il Cluj. Tutti bravi, assolutamente. Reyer per me al mio via. C'è stato qualcuno che però è riuscito ad arrivare prima di tutti e stiamo parlando di Jasper, spero di averlo detto bene, ok, che andrà con Matilde a vedere questa grandissima partita. Fai il tifo per le ragazze dell'Umana Reyer Venezia e ovviamente in bocca al lupo naturalmente per la partita alla squadra, ma soprattutto voi godetevi lo spettacolo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Cord su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco, fino poi alle 18, saremo in due, io e Andrea Ferrara.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: notte da cantare. Ora.
1: Sono le 16.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, coda appunto tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera per traffico intenso. È tutto.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Miracoli su Radio Bella Morella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Posso dirlo? Posso?
0: Dillo.
1: È incredibile, Alvise. Siamo quasi guariti e questa è un'emozione incredibile.
0: Una chiamata, ragazzi.
1: Lo so, aspetta che tocco ferro. Vai di sigla.

0: Siamo signori, quante belle emozioni, quante cose cominciano adesso. Una, la nostra puntata, due ore insieme, fino alle 18, poi un'altra ora in solitaria e poi ci dispiace. Io non volevo essere così aggressivo, lasciarvi così da soli, no, con Rocky è brutto.
1: Ah, ok, pazienza, se ne faranno una ragione. Detto questo, amici, noi intanto andiamo avanti con la musica, tra poco ritorneranno i titoli di notizie casuali, sì. Ma adesso c'è Mario Venuti.
2: Radio Bella e Monella.

0: Su Radio Bella e Monella ci porta un momento fondamentale dei vostri pomeriggi ormai da pochi giorni a questa
1: come
0: parte.
1: Pochi giorni, no,
0: con
1: dai.
0: I titoli di notizie casuali.
1: È qualche mese in realtà che li facciamo i nostri cari titoli, anche perché è arrivata la fattura da Gerry Scotti.
0: Ah, davvero?
1: Sì, sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Credo.
1: Un po' altina.
0: Non credo proprio.
1: Un po' altina il viso, io te lo dico.
0: Pagala tu.
1: No, non è intestata a me.
0: Io non li ho, quindi.
1: Non è intestata a me e nemmeno a te, ma dopo arriverà chi di dovere, va bene? È il momento di far girare questa nostra ruota, via! Lo sapete come funziona, noi giriamo la ruota, esce un numero, il numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, nulla.
0: Là.
1: Vai. Numero 562.
0: Luca Argentero.
1: Bene.
0: Il nido d'amore con Cristina Marino in Umbria, il salone moderno, la cucina in legno e la statua tatuata in bagno.
1: Bene, la statua tatuata in bagno. Scusa, ho detto un bene automatico, però la statua l'ha tatuato in bagno.
0: Adesso,
1: Luca,
0: io capisco esibizionismo, ragazzi, però.
1: Ma

0: è lui oppure?
1: No, in realtà c'hanno una statua, c'era questa statua con un tatuaggio. Ecco,
0: dove c'era il tatuaggio?
1: Perché? Sulla gola, credo.
0: Sulla gola?
1: Sì, perché era neanche un mezzo busto, era solamente una parte della testa, se non ho visto male.
0: È realistica?
1: Perché ho visto di sguincio. Ma cosa cazzo ne so io, Andrea? Perdonami. Che domande fai? Oh,
2: non si possono dire parolacce.
1: Scusami.
2: Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ho capito. Dobbiamo informarci, non è che
1: fai domande
0: qui
1: del pelo e io ti rispondo così.
0: Il pelo devo mandare sempre.
1: No, perché non l'ho detto. Ah, allora ho detto pero. Radio Bella e Monella. Tutto.

sensazioni. Puro sangue.

0: Carioca su Radio Bella e Monella, continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Ed è quindi tornato il momento di girare la nostra incredibile ruota della fortuna. Giro, lo sapete, esce fuori un numero legato a un titolo. E noi ve lo leggiamo questo titolo, va bene? Vediamo cosa uscirà adesso. Verde zero.
0: Michael Douglas.
2: Bene. Conobbi Catherine Zeta-Jones una cena. Ero ubriaco fradicio.
1: Sì.
2: Lei mi disse: "Oh mio, le alte!"
1: Non mi pare parli
2: così. E io
1: così,
2: feci 5 telefonate.
1: Perché doveva capire quanti anni avesse.
2: No.
1: Era minorenne?
2: Ha fatto 5 telefonate perché ha disdetto le altre 5 relazioni.
1: Credo. Ok, ok. Sì. Oppure ci ha provato e ha detto: "Vabbè, dai, le altre non ci stanno."
2: No.
1: Vai, Catherine.
2: Credo che Catherine Zeta-Jones sia stata abbastanza con un ultimatum.
1: Credo comunque che di fronte a Catherine Zeta-Jones si possa anche dire: "Va bene."
2: Anche non perché è
1: che,
2: ormai parliamo di una relazione lunga più di 30 anni.
1: Sì. Una relazione con una differenza d'età enorme, ma che dura da una vita. Quindi sono veramente. È amore, amore puro. Sì. Bravi.
2: È strano
1: bravi.
2: Come comunque Catherine Zeta-Jones parlasse come me, Millie Bobby Brown.
1: Ma non parlava così.
2: Non parlava così. Tutti quanti con questa R un po' così.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Avevo bisogno.

0: Sonora con l'amore su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: E come che la chiudono? Sì, sì, sì, assolutamente. Però fra poco c'è anche un altro titolo. Quindi preparati perché giriamo ancora la ruota.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
1: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non...
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
10: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma grazie a questo trittico degli anni abbiamo ascoltato Ine Gramaro con Parlami d'amore.
2: Aeroplani italiani con Canzone d'amore.
1: E Zucchero con Sento le campane.
2: Grazie anche a Graziella, ovviamente.
0: Bella e monente.
2: Arriviamo con voi alle 16:43 minuti, amici, per raccontarvi l'ultimo titolo di Notizie Casuali.
1: Come funziona? Noi giriamo la ruota, esce un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo senza spiegarvelo. Giro la ruota!
2: Guarda che badass!
3: L'ho già fatto, vedi che sta girando.
1: No, vai.
3: La senti? La faccio ripartire?
2: Vai!
3: No, non mi sembra a caso.
2: No, basta,
3: sta fermandosi. Oh, 1639.
2: Principe Pallavicino! No, ti ricordi
3: ancora?
2: Ieri?
3: Ma che palle!
2: Che avevamo annunciato il fidanzamento.
3: Abbiamo detto quanti anni ha il principe.
2: Manuela Arcuri. Chi è l'82enne che avrebbe stregato Manuela Arcuri?
3: Stregato.
2: Un colpo di fulmine.
3: A dicembre le nozze.
2: Sì. A dicembre le nozze.
3: 82enne.
2: Ieri abbiamo annunciato così il fatto che si sono messi insieme e adesso stiamo già annunciando il matrimonio.
3: Sai che mi sembra incredibile, ma per una volta Antonella Elia non ha detto una cosa assolutamente incredibile.
2: Io qui Andrea faccio un grande passo indietro in quello che hai appena detto.
3: No, assolutamente non lo dico in modo come lo dice Antonella, ma sicuramente ha una certa età.
2: Andrea, a noi ci hanno sempre insegnato che A, l'amore è cieco, B, l'amore non ha età,
3: certo.
2: G, l'amore,
3: G.
2: Sì, perché le altre le saltiamo perché qualcuno potrebbe offendersi. G, l'amore lo cantano in Sonora.
3: È giusto.
2: Più di così non me la sento di dire.
3: Vabbè, allora, auguri.
2: Se vuoi H
3: e tanta parole.
2: Vasco canta l'amore.
3: Che bello.
2: Basta, solamente quelle, poi ce ne sono tante altre.
0: Radio Bella e Monella.

0: Beata Tangelo, essere una donna su Radio Bella e Monella. Amici, adesso è arrivato il momento delle domande più assurde cercate online e quindi tenetevi pronti perché probabilmente una di queste l'hai scritta tu che ci stai ascoltando.
1: Ma davvero? Abbiamo con noi colui che ha creato questa cosa. Sarebbe un avvenimento importantissimo, ma signori, abbiamo la base giusta?
0: Non credo.
1: Ma sì, che ce l'abbiamo. Mai. La primissima domanda di oggi: quanto è alta una capra?
0: Eia, mi verrebbe da dire.
1: No, su, dai, per favore, non diciamo queste cose così. Seconda domanda, tralasciamo completamente la questione della capra perché...
0: Però sarebbe bello informarsi ogni tanto.
1: Ma, insomma, vuoi andare a vedere quanto è alta una capra? Esci fuori, chiedi a qualcuno, non lo so. Però la seconda domanda, posso lasciare un ragno dentro un acquario?
0: Si sentirà solo se non ci sono i pesci.
1: Ma se c'è l'acqua, però mi sa che finisce male.
0: No, gli dai il boccaglio, no? Scusami.
1: Come dai il boccaglio? Al ragno, scusami.
0: A parte che, scusami, sai che la domanda quanto è alta una capra mi è venuta in mente la telefonata dei fratelli Capone a buon Paolo Bonolis.
1: Attento capra!
0: Vai a vedere quanto è alto il cavallo. Grasse risate. Per chi non si ricordasse questa telefonata, andate su YouTube e guardate. Perché spiegarvela sarebbe un po' troppo lunga.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Eh sì, tra poco si chiacchiera con voi al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 in punto.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB, su dati di Banca d'Italia pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Veneto. Nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000, al centro 20.000. In Italia in questo momento ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. In costruzione altri data center che ospiteranno computer, server, sistemi di archiviazione ed elaborazione. Salute, natura e blue economy sono al centro del Summit del Mare il 9 ottobre, domani, presso l'isola di Albarella. È la conferenza dei sindaci del litorale veneto che propone il Costa Veneta Green Lab. Tra i temi in discussione il benessere del mare tutto l'anno, i percorsi della salute tra mare e pineta, città e spazi progettati per il benessere, i sapori del mare. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo.
10: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810-1010 o va

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua con voi fino alle ore 18 e amici, adesso apriamo un piccolo argomento insieme a voi, perché tra saldi, Black Friday e tante altre occasioni durante l'anno, insomma, abbiamo sentito fino a qualche giorno fa c'era una pubblicità cantata che ci diceva che c'erano degli sconti incredibili.
1: Certo.
0: C'è sempre quel qualcosa che attira la nostra attenzione nel mondo dell'internet.
1: Sempre. Magari Alvise adesso ha avuto un po' di calo nell'attenzione perché ormai gli chiedono lo speed, però per il resto c'è sempre una cosa che crea attenzione.
0: L'ho dovuto pagare anche, pensa. Incredibile. Incredibile. Per farmi dire che sono Alvise.
1: È normale.
0: L'ho dovuto pagare.
1: L'hanno fatto tutti. Poi.
0: Incredibile. No,
1: infatti, messa così fa un po' di male.
0: Ma io non l'ho sentita messa così, l'ho sentita messa da un'altra parte. Ma
1: comunque, parlando di saldi e Black Friday, Alvise.
0: Esatto. Vogliamo parlare insieme a voi,

0: Manu ciao, a me mi piace su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Mentre ascoltiamo i vostri messaggi al 393-7366-170, andiamo un attimo a così sciogliere, ti vuol dire sciogliere le
0: trecce ai cavalli?
1: No. Sciogliamo questa nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati durante gli ultimi mesi online, ovviamente, okay? Partiamo dal primo, anzi dall'ultimo, dal decimo: macchine da caffè e capsule.
0: Ah, tante. Buon gustai. Io devo essere sincero, voglio tanto bene, ok? Però io continuo a berlo dalla bocca.
1: Ma perché sei un po' retro, così. Ma ci sta, vabbè, insomma, ognuno ha i suoi vizi, ok? E
0: non è un vizio, è
1: direttamente dalla moca. Nona posizione per gli zaini da cabina, quelli 40x20x25, quelli che stanno bene con i vari voli, capito?
0: Perché adesso sono diventati talmente tanto restrittivi, certo, con le cose, che anche se hai, che ne so, un laccetto che esce, mi deve dare 60,97 euro.
1: Guardi, sono dentro questo pugno, mi prenda per favore, così dovrebbe
0: tutte
1: essere
0: monetine da un centesimo te li darei.
1: Ottavo posto, le infradito sandali, quelle insomma di diverse marche, adesso non vogliamo dirle, ma quelle con le tre strisce tipo, ragazzi, quelle che derivano da un'isola dell'oceano Pacifico.
0: Beh,
1: ok,
0: perdonatemi, però le ciabatte del diavolo non si comprano, le infradito.
1: Le infradito si comprano al Vise, sono la cosa migliore del mondo, io ce l'ho sempre.
0: Sì,
1: dentro le scarpe, io ho le infradito.
0: In inverno non mi pare che tu venga qui in infradito.
1: Sì.
0: Sì.
1: Certo, me le cambio appena scendo perché so che a te danno fastidio.
0: Certo, guarda, non perché hai un odore.
1: Ma che odore? Scusa, d'inverno? Sarai al massimo sui piedi congelati.
0: No.
1: Perché adesso di sud pure d'inverno.
0: Comunque c'è un odore abbastanza.
1: Vuoi anche settimo?
0: No, sono a posto per il momento. 393-7366-170. Qual è stato l'ultimo acquisto online che hai fatto?
2: 393-7366-170. È il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con la mia bad in festa.
1: Eccoci qua, amici. Puccio mia, non mi innamorerò. Qui all'inizio ad aprire questa nostra seconda parte.
2: Se,
1: diciamo,
2: se non metti la E
1: in mezzo.
0: Ah, ce l'hai in mezzo, perdonami, perdonami.
2: Viene brutto, capito?
0: Non era voluto, ma tu hai subito quel pensiero.
2: No,
0: è laterale.
2: Io lo dico, è laterale di sguincio, come lo metti, viene male.
1: Sì,
2: io te lo dico. 393-7366-170. Qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto, amici? Allora,
0: partiamo da lei che dice non li fa.
2: E allora non serve. Basta.
0: Serviva a scriverci.
2: Andiamo avanti.
0: No, e allora dai. No, non li fa assolutamente. Ancora, sacchetti di riso al supermercato di quel tipo non ne trovo e quindi ha deciso di prenderli.
2: Ah, okay.
0: Sacchetti di riso, nel senso che dentro c'è del riso oppure dei sacchetti fatti di riso.
2: Questo
0: non te l'aspettavi?
2: No, non me l'aspettavo.
0: Non te l'aspettavi?
2: Adesso il mio cervello è andato in bug.
0: È un casino.
2: Non
0: sentiamo anche Elena. Vai.
2: Diga.
3: Ciao belli e monelli.
2: Ciao.
3: Sono Elena di Musile.
2: Sì.
3: Allora, l'ultimo acquisto che io ho fatto sono due paia di scarpe e un bel vestitino per andare a ballare.
0: Bene, Elena.
3: C'è un problema solo che non ho più spazio per le scarpe e neanche per i vestiti.
0: No.
3: Perché ho tre ante di armadio.
0: Che peccato.
3: Tutte mie praticamente.
0: Sì.
3: E quindi non ho più posto per vestiti neanche per scarpe.
0: Ci stava però comunque.
3: E non posso buttarle via perché le porto.
0: Come le porti?
3: Buona serata.
0: Scusami,
3: vabbè.
2: Ora compra un altro armadio.
0: Cioè, vogliamo dirla questa cosa: tre paia di scarpe. No, scusami, tre ante. Roba lì.
2: Tre ante di armadio. Tre rampe. E dove abita? In un garage.
0: Tre ante di armadio. Tre ante di armadio.
2: Sì.
0: Avvise. Scarpe a non finire, vestitini.
2: E c'ha ragione.
0: Ci sono 365 giorni nell'anno. Come li porti tutti? Com'è possibile?
2: 393-7366-170. Qual è l'ultimo acquisto online che hai fatto?
0: Ma cosa vai avanti?
2: No,
0: non è possibile.
2: Lei sta comprando ancora.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Minacci con Maledetto Me a chiudere questa nostra penultima mezz'ora insieme. Continuiamo però a parlare con voi.
1: Eh sì, 393-7366-170 per raccontarci qual è stato l'ultimo acquisto online che avete fatto. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral BIO 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
10: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
11: È possibile
12: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Amore, hai verificato?
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
20: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia tecnologia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
0: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
21: Delex.it.
0: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
21: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
21: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
21: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: La cassa.
23: Radio Bella e Monella è anche in video.
24: Musica.
23: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
25: È quando suona la sveglia che esordisci con
26: Buongiorno Unca!
27: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
28: Non potete perdervelo!
29: Bella e Monella, tutta da cantare.
30: Non perdete tempo, per favore.
31: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
32: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Il Pagante con Open Bar,
1: Negramaro con Estate
0: e Dargen D'Amico con Ubriaco di Te.
1: Bravo, bravo, bravo. Ovviamente questo, signori, era Italiamo, grande Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:43 minuti, siete su Radio Bella Monella con voi Andrea Alvise ancora per un quarto d'ora, poi Andrea andrà avanti fino alle ore 19. Detto questo, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Ma continuiamo anche con la nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati online nel recente passato, quindi sì, negli ultimi 3-4 mesi, diciamo. Eravamo arrivati all'ottavo, abbiamo detto macchina da caffè, zaini da cabina, quelli per il volo, intendo. Certo. Infradito. Settimo, borracce termiche in acciaio da 750 ml.
0: È vero, per essere un po' più green, no? C'è questa cosa.
1: Abbiamo tre bottiglie di plastica però qua dentro.
0: Vai, pazienza, fatti gli affari tuoi.
1: No, siamo stati un po' poco green, ma va bene, la prossima volta andrà meglio, siamo certo, sicuri di ciò.
0: Certo, certo.
1: Di solito però eravamo con il bottiglione.
0: Andiamo avanti.
1: Sesto, mini ventilatori USB ricaricabili.
0: Allora, io l'ho comprato non online.
1: Ah no?
0: No, l'ho comprato in Giappone.
1: Oh,
0: perché era abbastanza impegnativo restare, camminare in giro, e quindi ci siamo comprati un mini ventilatorino che in realtà fa aria come un Hovercraft.
1: Bene. Potevi anche muoverti, quindi. Quinto posto, i power bank, quelli USB-C da 10.000-20.000 mAh. Sì.
0: Okay.
1: E sono quelli che per ricaricare, insomma, i vari dispositivi, telefoni e quant'altro.
0: E quelli che non puoi portare in aereo.
1: Non puoi portare in aereo.
0: Assolutamente. Sì, perché sennò esplode tutto.
1: Certo, certo. Una cetta forse sì, ma il power bank no.
0: Al quarto posto troviamo le creme solari. Al terzo posto, creme, gel, detergenti viso anti-imperfezioni.
1: Al secondo, la creatina monoidrato in polvere. E al primo, gli integratori di magnesio e potassio.
0: Giustamente, ma con il caldo che ha fatto.
1: Ma chi se ne frega?
0: No. A te avrebbe fatto un po' bene, perché ogni tanto deliravi.
2: 393 73 66 170.

0: Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Bella e Morella al 393-7366-170. Vi abbiamo chiesto qual è stato l'ultimo acquisto fatto online e ci avete risposto. Andiamo in conclusione dell'argomento.
1: Andiamo a chiudere con Michela che scrive: ciao Bella e Morella, l'ultimo acquisto che ho fatto online è stato 1 chilo di caramelle Rossana.
0: Ok.
1: Per fare un liquore, però.
0: Ah,
1: okay.
0: Vedi.
1: Buona serata. Non ce l'ha portato, però, questo liquore.
0: Vabbè, non l'ha ancora fatto, magari lo sta facendo. Ci vuole
1: Lucia,
0: il proprio tempo.
1: Lucia scrive:
0: sì.
1: Ah, diventi bloccato.
0: Scusami.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Così dice: io, evidentemente lei ha però ricevuto il liquore delle Rossana.
0: Evidentemente.
1: Io prendo i farmaci da banco ed omeopatici sul web, costano il 30-40% in meno della farmacia. Ciao,
0: okay.
1: Lucia.
0: Ci sta, ci sta assolutamente.
1: E infine, ciao Radio Bella e Monella, il mio ultimo acquisto online è stato fatto con gli sconti di ieri e l'altro ieri e ho comprato. In ordine.
0: Vai.
1: Per mia mamma,
0: okay.
1: Olio capelli, schiuma capelli, forbice per capelli,
0: no.
1: Il giardinaggio.
0: Era forbice,
1: la forbice per il giardinaggio. Stai calmo, stiamo leggendo, perdonami. E infine un set di 3 spazzole capelli. Per me invece ho comprato finalmente la padella cucina pancake. Ciao da Anna.
0: Ok.
1: Sarebbe stato bello.
0: La padella cucina pancake per capelli.
1: Sarebbe stato bellissimo. Per me invece, che sono calvo, e invece no, era Anna.
0: Vabbè,
1: no.
0: Dai. Padella cucina capelli.
1: Che bello.
0: Non credo esista. Ma se qualcuno, un inventore ci sarà, fallo, però poi lo registro io.
1: Pensa comunque,
0: sì,
1: che doveva spendere 450 euro, ne ha spesi 432, ha fatto un acquisto.
0: È un affare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ragazzi, su Bella Monella chiude le nostre due ore insieme, tre per quanto mi riguarda, perché c'è stata anche l'ora precedente.
1: Sì, io invece vado avanti un'altra ora a raggiungere anche io le tre ore.
0: Salutiamo invece tutti voi che ci avete ascoltato dall'una alle tre di notte.
1: Buonanotte.
0: Per la replica e vi auguriamo una buona serata a voi che ci state ascoltando in diretta e a voi una buona giornata. Ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione e di pompe ad immersione, racconta:
7: con l'acquisto delle lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
6: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
11: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 18 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga l'allerta arancione fino a domani. Violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito la regione. Allagamenti e smottamenti anche in Toscana, con scuole chiuse in diverse zone, nubifragi in Salento e nella provincia di Roma. La scrittrice canadese Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Riconosciuta dall'Accademia svedese, la sua creatività unisce nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Raggiunta telefonicamente, spiega di trovarsi in Islanda a ascoltare il vento. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Bella e Monella, tutto.

0: Sembra antidroga ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 alle 19, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo veramente un mare di cose da fare, un oceano di cose da fare. C'è chi ci scrive: avete mai visto il pesce luna? No, però sta nell'acquario di Lisbona, a quanto pare. Però non abbiamo un acquario, abbiamo un oceano, come dicevo, di cose da fare. Quindi fra pochissimo ci saranno le news sottosopra, belle calde, cariche per voi. Poi è giovedì e quindi nella seconda mezz'ora tenteremo di parlare di telefilm e serie TV. Tenteremo, perché bisogna vedere quanto tempo avremo. Ce l'avremo? Secondo me sì. Vediamo se ci sarà la classifica o solo le news. Ma nel frattempo andiamo avanti con la musica. Torniamo indietro nel tempo, anzi, Giusy Ferreri, 2008, Non ti scordar mai di me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pronti al Eco, parliamo di coraggio liquido per cominciare questa nostra news sottosopra. Sapete cos'è? Bene, è quella sensazione di sentirsi più sicuri, più disinvolti, magari anche più spigliati, dopo aver bevuto qualche bicchiere. Quindi in realtà il coraggio liquido è l'alcol in sé, va bene? Però attenzione, perché l'alcol non ci rende davvero più coraggiosi, questo lo dice la scienza, riduce le inibizioni, ok? Altera il nostro giudizio, così quello che percepiamo è diverso da quello che è reale. Questo è il concetto basico cui c'è, da cui bisogna fondarsi. C'è un altro aspetto però interessante, perché chiaramente tutto questo è ma dai, e noi invece c'è qualche altro aspetto. Se pensiamo che l'alcol ci renda più socievoli, più simpatici o più sicuri di noi stessi o capaci di fare qualcosa, ecco, queste aspettative possono spingerci a bere ancora di più. E tralasciando tutto il fattore alcolismo, che già è grave di per sé, però così facendo, secondo la scienza, rischiamo di non scoprire mai quanto siamo capaci di stare con gli altri anche senza quel sostegno, o ancora non scoprire quanto siamo bravi a fare qualcosa, perché diciamo vabbè, sono bravo per l'alcol. E invece, capito? Capito cosa ci insegna la scienza? Tante belle cose.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutto da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tutto ultimo su Bella e Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra. Prima abbiamo parlato di cosa potrebbe fare in negativo l'alcol. Adesso vediamo alcune cose che ha fatto in negativo sicuramente. Perché un autista, siamo nel riminese, ok? Un autista di 60 anni è risultato positivo all'alcol test e fin qua, aveva un tasso doppio rispetto al limite, quindi male. La polizia stradale di Riccione ha ritirato la patente all'uomo e gli ha intimato di chiamare un guidatore di fiducia, una guidatrice di fiducia, insomma qualcuno che potesse portarlo a casa. Mi sembra giusto. Lui cosa ha fatto? Ha chiamato la cugina 53enne, che è arrivata in auto per soccorrerlo, ma è risultata a sua volta positiva a un test etilometrico, ok, l'alcol test era ancora più alto. Cioè, ma come è possibile? Stava bevendo con te, ma allora sei un cretino, ecco, diciamola così. Comunque, per entrambi i cugini residenti, come dicevamo, nel riminese, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza immediatamente, che strano. Poi hanno dovuto chiamare un terzo parente, dopo diverse ricerche è arrivato e ha dovuto prendere entrambi i veicoli sottoposti a fermo, e loro sono senza patente, capito? Ecco, secondo me però la ricerca del terzo è stata più accurata, perché il secondo bastava dirglielo: sei sobria? No, e non venire, no?
1: Radio Bella e Monella.

0: Achillone Lauro Nazionale, fresca fresca la città degli angeli a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo parliamo di serie televisive. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bossa nostra Gaia ad aprire l'ultima mezz'ora insieme per quanto mi riguarda in questo pomeriggio barra sera di Bella e Monella, l'ultima mezz'ora in solitaria. Ve l'ho promesso, parleremo di serie TV, adesso parleremo di qualche news legata al mondo telefilmistico partendo dagli Emmy Awards, che sono quelli che danno i premi per le serie televisive, per televisive appunto. A quanto pare ci sarà una rivoluzione per l'anno successivo, da quello del 2027, perché? Perché la cerimonia sbarcherà su Prime Video, quindi sarà un po' più facile vederla anche per noi da casa, anche per noi dall'Italia, per intenderci. Altra novità invece in arrivo, ennesima rivisitazione di Sherlock Holmes: Lucy Hale sarà Scarlett Holmes in una nuova sitcom, insomma serie TV in realtà, che una rom-com, chiamiamola in questo modo, ok? Serviva? Forse no. Come non serviva probabilmente il rinnovo della serie Tulsa King, che però viene rinnovata su Paramount Plus. Sylvester Stallone tornerà per la quinta stagione, ma 83 anni, tipo una cosa del genere. Oh, Sylvester, guarda che stai dando veramente tutto straordinario, grande. E infine un grande ritorno anche questo: Nord, Sud, Ovest, Est, seconda stagione dedicata agli 883, torna su Sky domani sera in orario prima serata, quindi sarà tipo cosa, 8:30, 9, o meglio forse 9:30, 10, insomma prima serata domani. Da domani in poi potrete vedere questa seconda stagione che un po' tutti aspettavano.
1: Radio Bella e Monella.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: La voce di Ernia con dedica a chiudere queste nostre tre ore insieme. Io ritorno domani dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella. Vi lascio fra poco con Rocky, ma adesso c'è lui, Romy Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Romy Borillo from Los Locos.

diciamo dalle parti dove vi stiamo trasmettendo noi, cioè nel Veneto, e quindi vi volevo proporre una canzone dei Pittura Fresca del 1997 che ha partecipato anche tra l'altro al Festival di Sanremo ed era Papa Nero. Canzone secondo me geniale veramente, e visto che ho detto appunto che rimaniamo in tema locale, allora volevo riproporre il mio amico San Giovanni con un successo di qualche estate fa che è stato veramente un tormentone assoluto e che si chiama Malibu. Io sono Robby Borillo,

0: rilassante, allegra Malibu di San Giovanni. È geniale la canzone di Pittura Fresca col Papa Nero. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova? Del gusto è la prova.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: fare.
1: Ora. 19 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana e Campania con allagamenti, raffiche di vento e smottamenti. Una tromba d'aria nel Fiorentino ribalta un camper, due i feriti. Domani su vaste aree di queste due regioni è prorogata l'allerta arancione, gialla per altre 9 regioni. Assegnato il Nobel per la letteratura alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, tra le opere Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche Autobiografia del rosso. Restano ancora due annunci: il Nobel per la pace previsto per le 11 di domani e quello per le scienze economiche in calendario il prossimo lunedì. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Mare.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fai Micon, tu cosa fai questa sera? Che apre ufficialmente la nostra puntata insieme. Tra l'altro la penultima della settimana, giovedì 8 di ottobre 2026, sono le 19.07. State ascoltando Radio Belle Monella. Io sono Rocky, vi accompagno ogni sera dalle 19 alle 21, sempre in vostra compagnia. Però si sa, bisogna salutare anche i colleghi che ci precedono, quindi salutiamo di conseguenza Andrea Ferrara, che tornerà sempre domani per l'ultimo appuntamento. Noi siamo belli carichi, mi sentite? Anche perché ho fatto il secondo allenamento di CrossFit oggi e sono finito morto. Però insomma, ti dà quella carica, no? Non so se vi sia mai capitato magari di allenarvi prima di andare al lavoro, cioè siete con questa adrenalina addosso, porca miseria, spacchereste veramente tutto. Però noi facciamo le cose con calma. Intanto vi diamo il nostro numero 393-7366-170, numero che potete utilizzare per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale. Noi intanto vi mettiamo un po' di musica, andiamo indietro nel tempo, nel 2018, Angelo Fammao, Tu sì a fine du moon.
1: Radio Bella e Monella.

0: ieri. Oggi ho fatto il secondo allenamento e ragazzi, tutto bene, sono ancora intero, non ho ossa rotte, non ho teste esplose, insomma le mie gambe funzionano ancora. Per sicurezza mi sono seduto perché non si sa mai, però insomma mi sto trovando molto bene. Poi è anche molto bello iniziare un'attività diversa, perché si sa, insomma, quando inizi ti piace, la porti avanti per molto tempo. L'importante è, me lo sono detto anche all'inizio quando mi sono iscritto, non esagerare molto, perché prima o poi ti stanchi. Però insomma, finché vivo anche da solo, insomma, posso farmi anche la spesa che voglio io, posso andarci quando voglio io, e se ho voglia di fissarmi posso anche farlo, tanto comunque sto da solo. Però attenzione, il problema nasce quando due persone fidanzate si allenano tantissimo. Sì, ragazzi, a quanto pare una coppia può lasciarsi perché uno dei due si allena troppo. Ragazzi, c'è un nome a questo fenomeno qui, si chiama wellness gap. Succede quando due persone iniziano ad avere idee molto diverse su cosa significa stare bene. Per esempio, uno dei due magari comincia ad allenarsi spesso, segue una dieta molto precisa e dedica molto tempo alla propria routine di benessere. Il problema però non è fare sport o prendersi cura di se stessi, ma il fatto che l'altro partner possa sentirsi escluso, perché magari dice sì, stai mettendo davanti il fitness, il mangiare, gli allenamenti, questa fissazione che c'hai, e me mi lasci in disparte. Quindi insomma, cioè, ciò che nasce per stare ogni tanto, insomma, quando fai le cose per stare bene, potresti tralasciare le cose più importanti che hai. Quindi insomma, è normalissimo, però questo fenomeno esiste ed è molto grave. L'unica soluzione secondo me, oh ragazzi, vi allenate, siete entrambi in palestra, allenatevi assieme. Oh, che sti cavoli.
1: Radio Bella e Bonella.
2: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Giorgia con Parafulmini qui su Radio Belle e Monella. L'abbiamo sentita adesso alle 19.22, però qui su Belle e Monella stiamo parlando di un fenomeno molto comune, del wellness gap. Succede quando due persone cominciano ad avere delle idee molto diverse su cosa significa stare bene. Noi abbiamo fatto l'esempio della palestra, no? Che magari quando c'è una coppia e una delle due è molto fissata sulla palestra, sulla dieta, sul dover andare ad allenarsi 7 su 7, è normale che di conseguenza l'altra persona si senta trascurata e quindi decida di rimanere singola, ecco, di lasciarlo a tutti i costi, perché ha detto sì, che cavolo, cioè la tua vita si basa solo sulle tue fissazioni e non su di me, è normalissimo. Però questa cosa non succede solo dal punto di vista dell'attività fisica, ma anche succede anche magari quando si va in vacanza, quando magari si vuole uscire a fare un aperitivo, per tantissime altre cose, perché poi si sa, le cose vanno fatte comunque step by step. Certo, magari sei fissato con la palestra, sì, tieni la tua fissazione, però dai anche importanza a quello che c'hai attorno a te, soprattutto magari se vivi assieme a un'altra persona. Se ti chiedono di fare un aperitivo, andare a cena fuori per una cavolo di serata, e sti cavoli, devi andarci, sennò ci rimani single a vita ed è brutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Summer Funk, insomma, Summer mica tanto, però vabbè, dai, te la abboniamo visto che sei un bravo cantante. Torniamo tra pochissimo con i tre dischi selezionati dal nostro Matteo Monti, state qui. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
17: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
19: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
19: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
21: Pirle
0: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Palazzi.
1: Gianni. Su, bella e monente. Bella e monente. Bella e monente.
0: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura dai Maneskin, Zitti e Buoni, nel mezzo Anna con Chica Italiana e ad aprire con Chiarello, Che brutto affare.
1: Bella e Monella.
0: Le 19.40 di questo giovedì 8 di ottobre 2026, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono sempre Rocky, non me ne vado da nessuna parte, almeno fino alle 21. Una domanda al volo, è molto semplice, se vi va di rispondere fatelo, se no sti cavoli. Cosa avete da fare domenica mattina? Dai, ditecelo se vi va. No, in realtà dai, sto scherzando. Non andate a fare colazione nel solito bar del vostro paese, venite a trovarci alla fiera di Bresseo, dalle 8 alle 12 ci sarà la Dallan nel nostro track di Radio Bella e Monella. Quindi domenica 11 ottobre alla fiera di Bresseo a Teolo in provincia di Padova, anche perché questa fiera è una delle fiere storiche del territorio, con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi non è che si fa solamente colazione, ci si diverte con tanta musica, con tanti gadget, e poi ci sarà la nostra collega della pausa pranzo, la Dallan, quella che vi tiene compagnia ogni giorno assieme al nostro collega di Damiano. Ecco, quindi io ve l'ho detto, tenetevi liberi almeno per cambiare, a fare qualcosa di diverso ogni tanto, ci sta. Intanto andiamo avanti con la musica, c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: soprattutto in quell'anno lì, quando hai tirato fuori questa meravigliosa canzone, per l'esattezza il 19 ottobre del 2007. Però attenzione, perché il 2007 è stato anche un anno molto importante dal punto di vista tecnologico. Sono uscite davvero tantissime piattaforme social, tantissimi com'è che si dice? Dal punto di vista tecnologico, tantissimi iPhone, Google, com'è che si chiamano? Non mi viene in mente. Sistemi operativi, ecco, mi è venuto in mente, perché appunto sempre nel 2007 iPhone è stato presentato da Steve Jobs e Apple ed è stato uno degli smartphone più importanti della storia. Poi sempre in quell'anno lì è stato presentato anche Android da Google ed è diventato uno dei principali sistemi operativi di quell'epoca. Poi attenzione, perché anche dal punto di vista dello streaming c'è stato Netflix, dove per la prima volta è iniziato a offrire lo streaming online. E chiudiamo con Facebook, creato da Mark Zuckerberg nel 2007 e poi è cresciuto molto rapidamente, anche comunque attuale, perché comunque dai, lo diciamo, lo utilizziamo tutti quanti. Invece nel 2024 altre novità, per esempio l'ascoltiamo adesso, Casa Mia di Gali, qui su Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: parlare d'amore.
1: Safe con parlare d'amore qui su Radio Belle. Morella, ma allora diccelo, diccelo, di cos'è che vuoi parlare? Facciamo così, ve lo dico io perché già lo so. Nella prossima mezz'ora parleremo quasi di amore, per l'esattezza di ghosting. Avete presente quando una persona vi scrive poi improvvisamente sparisce nel nulla? Niente spiegazioni, niente, è stato bello conoscerti, solo visualizzato e silenzio tombale. Ecco, pensate che nelle Filippine stanno tirando fuori una legge contro questo fenomeno qui. Però ne parliamo tra pochissimo, state qui.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella Meteo.
1: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera molto instabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Fino a fine giornata resta alta la probabilità di pioggia, acquazzoni, magari fenomeni localizzati anche di breve durata, ma che potrebbero essere di forte intensità, scrosci di pioggia improvvisi. Temperature di conseguenza in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile tra il nord-est, l'Emilia Romagna e la Lombardia orientale. Nel weekend però tempo in miglioramento. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Vai, vai, vai a farti un giro, Ernia, va. Vai che è meglio, perché abbiamo capito che ti piace Milano, ma abbiamo anche capito che sei milanista, quindi con Rocky non potresti andare molto d'accordo. Non andrei molto d'accordo neanche con tutte quelle persone che si scrivono, ok, nella chat privata, che sia WhatsApp, Instagram, Facebook, e ad un certo punto ghostano. Vi è successo sicuramente almeno una volta nella vita di sentirvi con quella persona che tanto vi piace e ad un certo punto lei sparisce nel nulla, neanche magari senza neanche scriverti "è stato bello conoscerti". No, fanno di peggio, lasciano il visualizzato e spariscono per sempre. Ebbene, dovete sapere che nelle Filippine era stata proposta addirittura una legge contro il ghosting, cioè sparire completamente dalla vita di qualcuno senza dare spiegazioni. Cioè la proposta parlava addirittura di offesa emotiva e prevedeva di intervenire contro questo comportamento. È stata lanciata la proposta e quindi per ora niente di certificato. Quindi ghostatori seriali, non è diventata legge, quindi potete ancora continuare a comportarvi molto male. Però attenzione, perché Silvia mi ha già sentito prima, aveva già sentito un po' l'anticipo di questo argomento e ha detto: siamo onesti, chi fa ghosting merita un attacco feroce di diarrea esplosiva mentre si trova imbottigliato nel traffico in tangenziale. Guarda Silvia, da questo punto di vista qui siamo d'accordo. Radio Bella e Molesta.

0: E Paola Yates lo conferma con questo disco chiamato Superstar. Lei è una superstar, non ha mai ghostato nessuno, è una principessa, è una brava ragazza, lei non fa queste cose qui. Tante persone invece lo fanno, è molto più comune di quanto voi pensiate. Sì, stavamo dicendo appunto, avete mai presente quando una persona vi scrive e poi improvvisamente sparisce nel nulla? Vi è sicuramente successo almeno una volta nella vita di aver conosciuto quella bellissima persona che tanto vi piace, che tanto vi affascina. Magari vi scrivete, vi mandate anche due messaggini online, poi a un certo punto lei sparisce. Ecco, poi ci siamo trasferiti nelle Filippine perché appunto era stata proposta addirittura una legge contro questo fenomeno, cioè sparire completamente dalla vita di qualcuno senza dare spiegazioni. Quindi ecco, insomma, in caso vi troviate nelle Filippine e ci state ascoltando dall'applicazione, sappiate che Rocky ve l'ha detto, poi fate come volete. Il ghosting però dovete sapere che è un fenomeno molto comune, soprattutto nel dating online, ma anche tra i giovani. È molto frequente nelle app di incontri come Tinder, Bumble o sulle app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, ma tantissimo tra i giovani compresi dall'età dei 18 e 24 anni. Anche in Italia si è messi male perché alcune città sembrano avere delle percentuali più alte di ghosting. Andiamo in Reggio Calabria. Ragazzi, Reggio Calabria è tra la città con livelli elevati di ghosting subito e praticato, cioè sono veramente maleducati. Poi giustamente loro hanno anche la scusante. Uno che vive a Reggio Calabria dice: eh no, io questa chat non la reggio più, capito?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Total Wasted. E magari eri una ragazza ubriachissimo, o anche un ragazzo ubriachissimo, quando hai deciso di ghostare quella persona lì. Però non si fa, è da maleducati. Se vuoi portarti, se vuoi scrivere a una persona che ti piace, devi farlo per un certo periodo. Non è che puoi sparire così a caso, dandogli buca, lasciando solamente visualizzato. Perché appunto stiamo parlando di questo fenomeno molto comune del ghosting, dove ad un certo punto una persona sparisce nel nulla. Tu magari ti sei scambiato anche un sacco di messaggi, ti interessa, l'altra persona decide, ti dice, io me ne vado, ti lascio solo visualizzato. È un fenomeno molto comune e diffuso nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni, dove molti giovani hanno vissuto questa esperienza, sia come vittime, sia come persone che hanno deciso di interrompere i rapporti senza spiegazioni. Però attenzione, perché questo fenomeno non esiste solo nelle relazioni amorose, cioè il ghosting può venire anche nel mondo del lavoro, quando, pensate, un candidato, un datore di lavoro smette improvvisamente di rispondere, ma anche nell'amicizia, che secondo me è ancora peggio, quando una persona magari interrompe i contatti senza dare spiegazioni. Non si fa, maleducati.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: e te. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Vorremmo sentire la canzone che fa.
2: È amore, il mio grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai.
1: Ciao, grazie, saluti da paese.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo.
1: Dal 2014, guerriero. Marco Mengoni con Guerriero qui su Radio Bella e Monella. Non lo so se sei un vero guerriero. Vieni qui negli studi di Bella e Monella e fammi vedere quanto forte sei. Stai molto attento perché ho cominciato CrossFit, ormai voi lo sapete già, però Marco Mengoni magari non ci stava ascoltando prima, quindi stai attento. Ma il vero guerriero, il vero Rocky, torna tra pochissimo per l'ultima mezz'ora assieme e tra poco ci sentiremo pure i tre dischi selezionati dal nostro DJ Antonello Cerri. State qui.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Il nostro DJ Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Polo Noise e Jack Mazzone con Portami al Mare. Nel mezzo Salento Guys ti porterò a ballare e ad aprire con un disco di Fred De Palma, Ecstasy. Stai ascoltando Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eh certo, abbiamo gli ultimi 20 minuti per poter ballare almeno insieme a Rocky, poi dopo fate quel cavolo che volete. Le 20:38 di questo giovedì 8 d'ottobre 2026 state ascoltando appunto Radio Bella e Monella, e per chi si fosse appena collegato, nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato del fenomeno del ghosting, un fenomeno molto comune soprattutto nel dating online e tra i giovani. Che cos'è in poche parole? Quando una persona vi scrive e poi improvvisamente sparisce nel nulla, e magari quella ragazza che vi ha ghostato ha aperto i social così improvvisamente e ha trovato questa notizia online. Milionario, oltre che miliardario, quasi miliardario, di 79 anni, cerca moglie, vuole avere un figlio e lasciargli tutto il suo patrimonio. Non sta scherzando, il problema è che ha tanti anni, questo si sa, però io vi dico anche nome e cognome e di dov'è. Benjamin Slade, un aristocratico britannico. L'offerta è molto alta, ve lo dico, care donne, non eccitatevi troppo perché non si sa mai, però insomma lui paga 50.000 sterline all'anno, ovviamente compreso di auto, spese, vacanze, casa, in cambio però di piccoli lavoretti. E non pensate male, perché attenzione, la donna deve avere questi requisiti: essere almeno 20 anni più giovane, ok, saper gestire la proprietà, avere la patente e la licenza per le armi da caccia e saper pure pilotare un elicottero, come caratteristica aggiuntiva. Insomma, attenzione, perché questo potrebbe fare più male di tutte quante, secondo me. Ha dichiarato di non volere donne del segno dello scorpione, ecco, quindi quelle che hanno il segno dello scorpione va molto male questa cosa qui. Benjamin, se vuoi, io ho tutti i requisiti, allora potrei imparare a pilotare un elicottero, insomma col tempo magari ce la faccio. È che il problemino secondo me sta sempre lì, che in mezzo alle mie gambe potresti trovare la sorpresa, però vabbè, dettagli, no?
2: Radio Bella e Monella.

0: Se vuoi salire, sali, eh. Che in realtà lo spot pubblicitario diceva: se vuoi venire, vieni. Però noi diciamo: salirò di Daniele Silvestri dal 2002, qui su Bella e Monella. E guarda, mi è venuto un sacco di voglia di litigare con Rossana, perché lei per 50.000 dollari all'anno non andrebbe a sposarsi Benjamin Slade, un aristocratico britannico che sta cercando appunto moglie molto più giovane di lui, perché lui c'ha 79 anni, vuole una moglie 20 anni più giovane di lui. Quindi anche se ne è 59 e mezzo, secondo me andrebbe veramente molto bene. Però questa moglie deve anche saper gestire la proprietà, avere la patente e la licenza per le armi da caccia, saper pilotare un elicottero, non il suo al momento, basta, non entriamo nei dettagli, un elicottero vero, però magari lì ci puoi lavorare, sai, ci sono dei corsi sicuramente per saper imparare a pilotare un elicottero. Quindi la Rossana non andrebbe a farlo, dice: no, io non vado mica a fare la badante, porca miseria, per 50.000 dollari all'anno ci faccio pure qualcos'altro, anche perché poi gli extra non li ha scritti, quindi non so nulla, so solo questo io.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Nuvole, disco di Simona Molinari e Tiro Mancino, Mancino perché di destro non era capace, però insomma ognuno è forte, bravo a modo suo. Noi concludiamo la nostra penultima puntata della settimana, ci risentiamo sempre domani sera dalle 19 alle 21. Da Rocchi è tutto, buonanotte.
1: Raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sconto di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
7: È possibile.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
13: Devi organizzare il tuo
14: evento personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
18: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
19: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scaricala subito.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
9: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
11: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun.
6: Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!

0: labiale da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

parti dove vi stiamo trasmettendo noi, cioè nel Veneto, e quindi vi volevo proporre una canzone dei Pittura Fresca del 1997 che ha partecipato anche tra l'altro al Festival di Sanremo ed era Papa Nero. Canzone secondo me geniale veramente, e visto che ho detto appunto che rimaniamo in tema locale, allora volevo riproporre il mio amico San Giovanni con un successo di qualche estate fa che è stato veramente un tormentone assoluto e che si chiama Malibu. Io sono Robby Borillo, vi

0: rilassante, allegra Malibu di San Giovanni. È geniale la canzone di Pittura Fresca col Papa Nero. Io sono Roby Borillo, i belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Cosa so?

0: amici. Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: ascoltare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.

Kintsugi, Elisa, qui su Radio Bella Mondella, quella brava che sa cantare. Elisa, quella che più o meno prova a parlare, vi tiene compagnia almeno oggi fino a mezzogiorno. Con poi ci sarà la signorina Paola con Sorelle d'Italia, ma sono in solitaria perché Monica l'abbiamo mandata qualche giorno in vacanza. Vacanze meritatissime, quindi goditi questo periodo, cara Monica. Oggi parliamo, argomento che trovate anche sulla nostra pagina Facebook, quindi sui nostri social, quelli di Bella Mondella, seguiteli, mi raccomando. Parliamo di sagre, perché ottobre è il mese di tutte le feste, di tantissime specialità. Mi vengono in mente le castagne, la polenta, i funghi, la zucca, il vino, quello nuovo, un sacco di feste di paese. Ogni località in cui ci troviamo ha la propria festa, ha la propria specialità anche culinaria, ogni zona d'Italia, e quindi ogni paese ha una sagra che celebra magari un santo, che celebra una specialità appunto che si porta sulle tavole. Quindi vi chiedo qual è la vostra, cioè mandatemi un bel messaggio, così indaghiamo e facciamo un calendario di tutte le sagre dei vari paesi e capiamo chi siete e da dove ci ascoltate. Mi dite chi siete, da dove ci ascoltate e qual è la sagra che caratterizza il vostro paese, al 393 7366 170. Vi faccio anche l'esempio: io sono Elisa, vengo dalla zona di Farra di Soligo, la sagra che mi caratterizza è quella dei Santi Pietro e Paolo, che si svolge solitamente alla fine di giugno, e la specialità sicuramente la griglia. Come fanno le costicine da quelle parti? Nessuno mai. E allora ditemi la vostra, qual è la vostra sagra e quali sono le specialità che portano sulle varie tavole dei commensali. 393 7366 170.

0: con Marziani su Radio Bellemonella. Questa mattina stiamo facendo un escursus sul nostro territorio, sulle varie frequenze, dove arriviamo, da dove ci state ascoltando, perché ogni paese ha una festa, una sagra tipica dove ci sono delle specialità culinarie. E quindi vi sto chiedendo qual è la vostra, un po' di dirmi chi siete, di geolocalizzarvi, quindi da dove ci ascoltate, e poi che sagra caratterizza il vostro paese. Luisa dice la sagra del polpo a 90 padovana, e quindi specialità sicuramente quella del polpo. Ma stanno arrivando anche diversi messaggi, per esempio Elisa: io ai tempi che abitavo a Col San Martino, quindi sempre in provincia di Treviso, a Farra c'era la sagra della fragola e dell'asparago, che non c'è più mi pare da qualche anno, adesso non vorrei sbagliare. Parliamo, dice, di 35 anni fa della griglia. Mai sentita però della griglia. Io arrivo esattamente dal paese di Soligo e lì è la sagra dei Santi Pietro e Paolo, e specialità, dico io, la griglia. Poi fanno le serate a tema, ci sono un sacco di feste, di cose. Carlo di Fara Vicentino dice la sagra del mio paese è San Bortolo, la specialità è lo spiedo di carne, oltre alle classiche, dice, costine, le luganeghe, la polenta, i fagioli, insomma un abbraccio. Facciamo venire fame ai nostri ascoltatori. Dove, da dove ci ascoltate, chi siete, soprattutto qual è la sagra, qual è la specialità che caratterizza il vostro paese? 393 7366 170, anche il momento per cantare, per chiedere una bella canzone italiana con un messaggio audio. Arriva il momento della canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sì, stiamo facendo un excursus a diversi periodi, perché ogni paese ha una sagra, una festa e ha una specialità culinaria, e quindi stiamo facendo davvero il giro del territorio. Io ho detto la mia si tiene a giugno, per esempio, poi invece c'è Rossana che dice beh, in zona Conegliano ce ne sono tante, vado sempre a quella di Santa Lucia di Piave alla festa delle rane, quindi specialità rane in tutte le salse. Matteo da Isola della Scala dice specialità risotto all'isolana, che è un risotto particolare alla Fiera del Riso, che è in corso ancora per questo fine settimana, se non sbaglio fino al 13 mi pare di ottobre, che è questo risotto con la carne di vitello magro, la lombata di maiale tagliata, sale, pepe macinato, un po' di rosmarino, insomma un risotto bello carico, giusto per questa stagione di inizio del frescolino, diciamo così. Allora ragazzi, vediamo chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi la canzone che fa. Intanto raccontateci qual è la sagra, la festa del vostro paese, quando si tiene e soprattutto quali sono le specialità che si mangiano e si apprezzano.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Viva la vita così com'è, viva la vita, questa vita che è solo un attimo. Grazie.

0: Ogni
1: Francesco Gabbani, viva la vita, viva anche le feste di paese, le sagre. Vi stiamo chiedendo di segnalare quella che si tiene nel vostro territorio adesso o comunque durante l'anno. Come ha fatto lei? Buongiorno.
2: Ciao Emanuela da Pieve di Soligo. Qui da noi è ancora in corso adesso fino a questo fine settimana,
1: sì?
2: La sagra dello spiedo gigante, quindi lo spiedo di quaglie, e siamo anche sagra di qualità e con il Guinness World Record per lo spiedo più grande del mondo. Quindi venite domenica ad assaggiare le quaglie e anche lo spiedo normale e il menù da sagra che c'è sotto il tendone. Ciao.
1: Brava, hai spiegato tutto quanto bene. Tra l'altro da quelle parti fanno anche il tiro alla fune. Chi ha vinto quest'anno? Facci sapere. Allora parliamo di sagre. Ogni paese ha la sua, ogni paese ha la propria anche specialità. Qual è la vostra? Bella e Monella,
3: tutta da... Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: italiane da cantare.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
7: Italiamo. La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?
10: Dai, muovo, bling, suona come Barry.

0: Fratello Cherry sente l'avvicinarsi del fine settimana. Red Light, Green Light, Fendi Belt con Per Soldi e poi Puliti, un bel mashup. Shiva con Non Lo Sai e poi Brothers con 10 100 1000. Bravo come sempre il nostro Antonello Cherry, che tornerà a trovarci più tardi e sempre sul pezzo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo facendo un giro per il nostro territorio perché ogni paese ha una festa, una sagra durante l'anno e ha delle specialità culinarie. Adesso che c'è l'autunno, ci sono le castagne, per esempio dalle parti mi viene in mente di Combai c'è la festa dei marroni che è bellissima, i funghi, il vino nuovo, la zucca, ci sono un sacco di feste, quindi segnalate la vostra al 393 7366 170, ma soprattutto diteci qual è la specialità. Anna di Chioggia dice: qui vicino c'è la sagra del radicchio di Conche ed è in corso ancora per questo fine settimana. Sentiamo qui. Ciao.
2: Ciao Elisa, ciao bella Monella. La specialità del mio paese, che è Longa di Schiavon, sì, sono la sagra degli avanotti. Mm. Si svolge a fine giugno e devo dire ha sempre un buon successo. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.
0: Quindi la mettiamo a calendario per fine giugno. Allora ragazzi, ogni paese ha una sagra, una festa di piazza, una specialità. Qual è la vostra, quella che caratterizza la vostra località? 393 7366 170.
1: Radio Bella Moletta.

0: Ciao, sono la Fiore. Ciao. Allora, nel mio paese Pederobba c'è la festa dei marroni del Monfenera, dura tutti gli weekend di ottobre, e la specialità per me, oltre ad essere le castagne arrosto, sono buonissime, gli gnocchi di castagne che io adoro. Quindi se qualcuno ha voglia di fare un giro qua a Pederobba, secondo me deve passare a assaggiare questi gnocchi che sono buonissimi. Ciao.
1: Non li ho mai mangiati, adesso mi metto sul calendario anche questa festa. A proposito di feste, a proposito di territorio, noi ci siamo domenica mattina 11 ottobre, ci trovate a Bresseo di Teolo con il nostro track di fronte a Piazza Mercato, una grandissima festa, una delle fiere storiche del nostro territorio, con il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, un sacco di iniziative di divertimento per grandi e per piccini. Al microfono ci sarà la Dallana con una mattinata anche che seguiremo in diretta radiofonica, musica, curiosità, un sacco di ospiti, incontri e tutta l'energia di questa fiera storica. Quindi non mancate, domenica mattina 11 ottobre ci trovate a Bresseo.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Quante volte hai visto andarsene?

ragazzi, avete preso appunti con tutte le sagre e tutte le feste che sono state segnalate? Ne segnaliamo un'altra a Bertesina, in provincia di Vicenza, ad agosto però. Fanno la sagra della stratagliata e ci scrivono una tagliata così morbida che la tagli con la forchetta. Ragazzi, quante specialità meravigliose. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Miracoli su Radio Bella Morella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Posso dirlo? Posso?
0: Dillo.
1: È incredibile, Alvise. Siamo quasi guariti e questa è un'emozione incredibile.
0: Una chiamata, ragazzi.
2: Lo so, aspetta che tocco ferro.

0: Siamo signori, quante belle emozioni, quante cose cominciano adesso. Una, la nostra puntata, due ore insieme, fino alle 18, poi un'altra ora in solitaria e poi ci dispiace. Io non volevo essere così aggressivo, lasciarvi così da soli, no, con Rocky è brutto.
1: Ah, ok, pazienza, se ne faranno una ragione. Detto questo, amici, noi intanto andiamo avanti con la musica, tra poco ritorneranno i titoli di notizie casuali, sì. Ma adesso c'è Mario Venuti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I ricordi là su Radio Bella e Monella ci porta un momento fondamentale dei vostri pomeriggi ormai da pochi giorni a questa
1: come
0: parte.
1: Pochi giorni, no,
0: con
1: dai.
0: I titoli di notizie casuali.
1: È qualche mese in realtà che li facciamo i nostri cari titoli, anche perché è arrivata la fattura da Gerry Scotti.
0: Ah, davvero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non credo.
1: Un po' altina.
0: Non credo proprio.
1: Un po' altina al viso, io te lo dico.
0: Pagala tu.
1: No, non è intestata a me.
0: Io non li ho, quindi.
1: Non è intestata a me e nemmeno a te, ma dopo arriverà chi di dovere, va bene? È il momento di far girare questa nostra ruota, via! Lo sapete come funziona? Ora noi giriamo la ruota, esce un numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, nulla.
0: Oh, là,
1: vai. Oh, numero 562.
0: Luca Argentero.
1: Bene.
0: Il nido d'amore con Cristina Marino in Umbria, il salone moderno, la cucina in legno e la statua tatuata in bagno.
1: Bene, la statua tatuata in bagno. Scusa, ho detto un bene automatico, però la statua l'ha tatuato in bagno.
0: Adesso,
1: Luca,
0: io capisco esibizionismo, ragazzi, però.
1: Ma è lui oppure?
0: No,
1: è...
0: in realtà c'hanno una statua, c'era questa statua in, con un tatuaggio. Ecco.
1: Dove c'era il tatuaggio?
0: Perché... sulla gola, credo.
1: Sulla gola?
0: Sì, perché era neanche un mezzo busto, era solamente una parte della testa, se non ho visto male.
1: È realistica?
0: Perché ho visto di sguincio. Ma cosa cazzo ne so io, Andrea? Perdonami. Scusami. Che domande fai?
2: Non si può. Non dire parolacce, te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ho capito.
1: Dobbiamo informarci. Non è
0: ma
1: che
0: fai
1: qui.
0: Domande del pelo e io ti rispondo così.
1: Il pelo devo mandare sempre.
0: No, perché non l'ho detto.
1: Allora
0: ho detto pero.
3: Radio Bella e Monella.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Carioca su Radio Bella e Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Ed è quindi tornato il momento di girare la nostra incredibile ruota della fortuna.
0: Giro,
1: lo sapete, c'è fuori un numero legato a un titolo. E noi ve lo leggiamo questo titolo, va bene? Vediamo cosa uscirà adesso. Verde zero.
0: Michael Douglas.
1: Bene.
0: Conobbi Catherine Zeta-Jones una cena. Ero ubriaco fradicio.
1: Sì.
0: Lei mi disse: "Oh mio, le alte!"
1: Non mi pare parli
0: così. E io
1: così,
0: feci cinque telefonate.
1: Perché doveva capire quanti anni avesse.
0: No.
1: Era minorenne?
0: Ha fatto cinque telefonate perché ha disdetto le altre cinque relazioni, credo.
1: Ok, ok. Sì. Oppure ci ha provato e ha detto: "Ah, beh, dai, le altre non ci stanno."
0: No.
1: Vai, Catherine.
0: Credo che Catherine Zeta-Jones sia stata abbastanza con un ultimatum.
1: Credo comunque che di fronte a Catherine Zeta-Jones si possa anche dire va bene.
0: Anche perché ormai parliamo di una relazione lunga più di 30 anni.
1: Sì. Una relazione con una differenza d'età enorme, ma che dura da una vita. Quindi sono veramente. È amore, amore puro. Sì. Bravi.
0: È strano come comunque Catherine Zeta-Jones parlasse come me, Millie Bobby Brown.
1: Ma non parlava così.
0: Tutti quanti con questa R un po' così.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Avevo

0: sonora con l'amore su Radio Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme.
1: E come che la chiudono? Sì, sì, sì, assolutamente. Però fra poco c'è anche un altro titolo. Quindi preparati perché giriamo ancora la ruota.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma grazie a questo trittico degli anni abbiamo ascoltato Ine Gramaro con Parlami d'amore.
2: Aeroplani italiani con Canzone d'amore.
1: E Zucchero con Sento le campane.
2: Grazie anche a Graziella, ovviamente.
0: Bella e monella.
2: Arriviamo con voi alle 16:43 minuti, amici, per raccontarvi l'ultimo titolo di Notizie Casuali.
1: Come funziona? Noi giriamo la ruota, esce un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo senza spiegarvelo. Giro la ruota!
2: Guarda che badass!
3: L'ho già fatto, vedi che sta girando.
2: No, vai.
3: La senti? La faccio ripartire?
2: Vai!
3: No, non mi sembra il caso.
2: No, basta,
3: sta fermandosi.
1: Oh, 1639.
2: Principe Pallavicino! No, ti ricordi
1: ancora?
2: Ieri?
1: Ma che palle!
2: Che avevamo annunciato il fidanzamento.
3: Abbiamo detto quanti anni ha il principe.
2: Manuela Arcuri. Chi è l'82enne che avrebbe stregato Manuela Arcuri?
1: Stregato.
2: Un colpo di fulmine.
1: A dicembre le nozze.
2: Sì.
1: A dicembre le nozze.
2: 82enne.
1: Ieri
2: che
1: abbiamo annunciato così il fatto che si sono messi insieme. Adesso stiamo già annunciando il matrimonio.
3: Sai che mi sembra incredibile, ma per una volta Antonella Elia non ha detto una cosa assolutamente incredibile.
2: Io qui Andrea faccio un grande passo indietro in quello che hai appena detto.
3: No, assolutamente non lo dico in modo come lo dice Antonella, ma sicuramente ha una certa età.
2: Andrea, a noi ci hanno sempre insegnato che A, l'amore è cieco, B, l'amore non ha età,
3: certo.
2: G, l'amore,
3: G.
2: Sì, perché le altre le saltiamo perché qualcuno potrebbe offendersi. G, l'amore lo cantano in Sonora.
3: È giusto.
2: Quindi
3: è giusto.
2: Più di così non me la sento di dire.
3: Vabbè, allora, auguri.
2: Se vuoi H
3: e tanta parole.
2: Vasco canta l'amore e l'amore.
3: Che bello.
2: Basta. Solamente quelle, poi ce ne sono tante altre.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tatangelo, essere una donna su Radio Bella e Monella. Amici, adesso è arrivato il momento delle domande più assurde cercate online, e quindi tenetevi pronti perché probabilmente una di queste l'hai scritta tu che ci stai ascoltando.
1: Ma davvero? Abbiamo con noi colui che ha creato questa cosa. Sarebbe un avvenimento importantissimo. Ma signori, abbiamo la base giusta?
0: Non credo.
1: Ma sì, che ce l'abbiamo. La primissima domanda di oggi: quanto è alta una capra?
0: Eia, mi verrebbe da dire.
1: No, su, dai, per favore, non diciamo queste cose così. Seconda domanda, tralasciamo completamente la questione della capra perché...
0: Ma però sarebbe bello informarsi ogni tanto.
1: Ma insomma, vuoi andare a vedere quanto è alta una capra? Esci fuori, chiedi a qualcuno, non lo so. Però la seconda domanda, posso lasciare un ragno dentro un acquario?
0: Si sentirà solo se non ci sono i pesci.
1: Ma se c'è l'acqua, però mi sa che finisce male.
0: No, gli dai il boccaglio, no. Scusami.
1: Come dai il boccaglio? Il ragno, scusami.
0: A parte che, scusami, sai che la domanda quanto è alta una capra mi è venuta in mente la telefonata dei fratelli Capone a buon Paolo Bonolis.
1: Attento capra!
0: Vai a vedere quanto è alto il cavallo. Grasse risate. Per chi non si ricordasse questa telefonata, andate su YouTube e guardate. Perché spiegarvela sarebbe un po' troppo lunga.
2: Radio Bella e Monella.

0: Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Eh sì, tra poco si chiacchiera con voi al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua con voi fino alle ore 18 e amici, adesso apriamo un piccolo argomento insieme a voi, perché tra saldi, Black Friday e tante altre occasioni durante l'anno, insomma, abbiamo sentito fino a qualche giorno fa c'era una pubblicità cantata che ci diceva che c'erano degli sconti incredibili.
1: Certo.
0: C'è sempre quel qualcosa che attira la nostra attenzione nel mondo dell'internet.
1: Sempre. Magari Alvise adesso ha avuto un po' di calo nell'attenzione perché ormai gli chiedono lo speed, però per il resto c'è sempre una cosa che crea attenzione.
0: L'ho dovuto pagare anche, pensa.
1: Incredibile.
0: Per farmi dire che sono Alvise,
1: è normale.
0: Ho dovuto pagare.
1: L'hanno fatto tutti.
0: Incredibile.
1: Però, messa così fa un po' di male.
0: Ma io non l'ho sentita messa così, l'ho sentita messa da un'altra parte. Ma
1: comunque, parlando di saldi e Black Friday, Alvise.
0: Esatto. Vogliamo parlare insieme a voi al 393-7366-170 di qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Okay.
0: E se poi volete anche dirci se è diventato utile oppure no, è ancora imballato, sentitevi liberi.
1: Dobbiamo veramente farci i fatti vostri.
0: No, bisogna.
1: 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire.